Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart, quintetto in Do maggiore KV515. Ha eseguito il quartetto Melosch con Franz Beyer, viola ospite. Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti ascoltiamo di Georg Friedrich Händel, duetti per due flauti senza basso opera 2, sonata seconda in Sol maggiore, sonata terza in La maggiore. William Bennett e Gianluca Petrucci ai flauti.

Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Georg Friedrich Händel duetti per due flauti senza basso opera 2, sonata seconda in sol maggiore, sonata terza in la maggiore. Ha eseguito William Bennett e Gianluca Petrucci ai flauti. E per concludere Peter Nero al pianoforte.

Avete ascoltato musica con Peter Nero al pianoforte. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al consueto appuntamento con la musica contemporanea. La puntata di oggi è interamente dedicata al rapporto con la tradizione musicale. Lo faremo attraverso un disco dedicato interamente a Stefano Scodanibbio, musicista italiano, compositore scomparso nel gennaio del 2012, era nato nel 1956 a Macerata. Conosciuto come compositore e come contrabbassista, ha in questo caso veramente realizzato un lavoro che è paradigmatico di quello che può essere l'atteggiamento di un compositore di oggi nei confronti appunto della tradizione musicale, una tradizione classica, ma anche, come vedremo, una tradizione popolare. I lavori che ascoltiamo sono basati su dei lavori preesistenti. Avremo tre contrappunti: dall'Arte della fuga di Johann Sebastian Bach all'inizio, in mezzo e alla fine. Poi avremo il primo movimento sarà con i quattro pezzi spagnoli che si basano su composizioni originali per chitarra ben note ai chitarristi, da Tárrega, da Miguel Llobet, da Dionisio Aguado e da Fernando Sor. Poi appunto, dopo il contrappuntus quinto di Johann Sebastian Bach, si passerà a quello che è un po' la seconda metà del disco, con il canzoniere messicano realizzato tra il 2004 e il 2009, con alcuni brani, alcuni veramente molto famosi: Quando sale la luna, Canción Mixteca, Sandunga, Bésame Mucho e La Llorona. E si finirà con il contrapuntus quarto di Johann Sebastian Bach, realizzato alla fine del 2009, terminato nel 2009, e anche questo basato, come ha detto prima, sull'Arte della fuga. E che cosa dire? In realtà non c'è un momento soltanto in cui questi pezzi non siano profondamente legati nella costruzione realizzata da Scodanibbio, che riesce a legare queste composizioni di per sé davvero apparentemente molto diverse, se pensiamo appunto ai brani di Bach o ai pezzi spagnoli o quelli messicani. Eppure attraverso un adattamento del linguaggio, rendendo contemporaneo, attuale il linguaggio di tutti i brani, ecco che Scodanibbio riesce davvero a essere convincente, anche grazie all'uso del quartetto d'archi, probabilmente la formazione classica per eccellenza, una formazione classica che in questo caso ci accompagnerà fino alla fine, il quartetto Prometeo, ma che originariamente era il quartetto Arditti. Con Irvine Arditti Scodanibbio aveva lavorato più volte dagli anni 80. Il quartetto Prometeo, lo ripeteremo poi in sede di presentazione, formato da Giulio Rovighi, Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. In realtà, più che presentare tutti i giochi tonali realizzati da Scodanibbio, quelli timbrici, quelli che adattano il brano classico o della tradizione popolare a un linguaggio contemporaneo, ecco, più che spiegarli questi passaggi, è forse bene ascoltarli e lasciarsi un po' così coinvolgere da questo adattamento di Scodanibbio, queste reinvenzioni appunto. E allora iniziamo con il primo brano, il contrapunctus primo dall'Arte della fuga di Johann Sebastian Bach, un brano di poco più di 6 minuti. Ricordiamo, il quartetto Prometeo è formato da Giulio Rovighi, Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. Ci accompagneranno fino alla fine.

Stiamo ascoltando le Reinventions, le reinvenzioni di Stefano Scodanibbio. Quella appena ascoltata era un contrappunto dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, un brano del 2007. Ora passiamo ad ascoltare quattro pezzi spagnoli scritti nel 2009, o meglio appunto adattati nel 2009, sarebbe meglio dire, da Stefano Scodanibbio. I brani originali sono Lagrima di Francisco Tárrega, El Testamento Amelia di Miguel Llobet, Andante di Dionisio Aguado e Studio di Fernando Sor. Sono pezzi originali per chitarra, qui Scodanibbio li ha adattati per il quartetto d'archi, e ascoltiamo allora il quartetto Prometeo.

Il quartetto Prometeo ha eseguito 4 pezzi spagnoli basati su composizioni originali per chitarra di Stefano Scodanibbio, un brano del 2009. Ricordiamo che stiamo dedicando questa puntata alle reinvenzioni di Stefano Scodanibbio, ne abbiamo parlato inizialmente. Ci lasciamo un po' guidare da quello del gioco simulazione e dissimulazione del brano originale. In questo caso erano 4 brani ben noti ai chitarristi: Lagrima di Francisco Tarrega, Il Testamento d'Amelia di Miguel Llobet, Andante di Dionisio Aguado e uno degli studi di Fernando Sora. Adesso ci ascoltiamo il Contrapunctus V dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, sempre il quartetto d'archi, sempre il quartetto Prometeo.

se questo contrapuntus quinto da Johann Sebastian Bach, l'arte della fuga, forse indirettamente ci riporta a una tradizione classica. Ecco, la sorpresa maggiore probabilmente di tutti i brani che ascoltiamo oggi è nel canzoniere messicano che stiamo per ascoltare ora, scritto tra il 2004 e il 2009 su brani della tradizione popolare messicana e adattati, come abbiamo detto in apertura, in qualche modo si può dire che il linguaggio è stato trasformato, adattato all'oggi, adattato al linguaggio di un compositore appunto che fa musica oggi, e con una serie di giochi e di legami già con i due contrappunti che abbiamo sentito e i quattro pezzi spagnoli, e anche in questo caso tra gli stessi brani del canzoniere messicano, legami a livello tonale, a livello di gioco timbrico, a livello di utilizzazione del quartetto d'archi in maniera tutt'altro che classica. E allora ascoltiamo questo canzoniere messicano. Abbiamo detto, cerchiamo di parlare meno possibile perché è proprio interessante e anche abbastanza quasi una sfida per chi ascolta sentire come questi brani siano stati trasformati. Alcuni di questi brani sono davvero molto molto noti. Il canzoniere messicano è formato da Quando sale la luna di José Alfredo Jiménez, la canción mixteca di José López Alavés, Sandunga di Germán Bilbao, Bésame mucho di Consuelo Velázquez e La Llorona è un brano tradizionale. Ascoltiamo ancora questa trasformazione dei brani in quartetto d'archi, ancora una volta il quartetto Prometeo.

Abbiamo ascoltato Quartetto Prometeo nelle canzoni messicane di Stefano Scodanibio. Abbiamo detto che quest'estate è dedicata a tre invenzioni di Scodanibio. Questo genere messicano era ricavato da origine della tradizione messicana. Qua sale la

0: E con il Contrapunctus IV dall'Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach, nella reinvenzione di Stefano Scodanibio, si chiude il programma di oggi. Una puntata interamente dedicata a Stefano Scodanibio e le sue reinvenzioni per quartetto d'archi, reinvenzioni che abbiamo visto coinvolgere Johann Sebastian Bach, ma anche il canzoniere messicano con alcuni brani della tradizione messicana o i quattro pezzi spagnoli ben conosciuti dai chitarristi perché molto suonati con autori come Tàrrega o come Miguel Llobet, che sono più noti veramente ai chitarristi che a chi si reca normalmente ai concerti. Ci ha accompagnato in questa operazione il quartetto Prometeo, ricordiamo Giulio Rovighi e Aldo Campagnari al violino, Massimo Piva alla viola, Francesco Dillon al violoncello. In fondo una bella occasione per ripensare o pensare comunque a quello che può essere il legame con la tradizione di un compositore oggi. Ecco, in preda al mainstream che ci propone H24, pop music e comunque musica di serie B, ecco, che cosa. Qual è la domanda che si deve porre un compositore oggi che vuole scrivere musica rispetto al passato musicale, rispetto alla tradizione, rispetto alla tradizione non soltanto appunto colta, cosiddetta, ma anche, lo abbiamo visto nel caso del canzoniere messicano, soprattutto anche una tradizione popolare. Grazie a tutti, da Marco Di Battista, l'appuntamento è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite Massimo Buffetti, pianista, compositore. Grazie per essere qui, Massimo.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E il maestro Buffetti mi ha gentilmente portato il suo nuovo lavoro discografico, E se l'onda è il mare, della fabbrica del Null Experience, pubblicato da Spring Art Development. Presentiamo ai nostri amici all'ascolto questo lavoro a partire proprio dal titolo. Massimo.
1: Sì, E se l'onda è il mare è un po' l'incipit, il focus del lavoro, in quanto diciamo noi ci percepiamo come onde, così come quando noi semplicemente andiamo al mare e vediamo un'onda, ma l'onda, così come in realtà anche noi, non siamo altro che la totalità del mare, cioè non ci possiamo portare a casa un'onda, e così anche noi, il nostro corpo, come ben sappiamo, è destinato, è un involucro dentro il quale c'è molto di più, diciamo, e c'è questo mare.
0: Un primo ascolto, Massimo.
1: Ma io partirei con un brano che si intitola Ombre sottili. E proprio perché in questo lavoro di cui stiamo parlando abbiamo anche un po' cercato di scavare nella profondità, diciamo, di ciascuno di noi, come suggeriscono i grandi studiosi delle materie, appunto, che trattano questi argomenti. E effettivamente, se riusciamo a individuare quel qualcosa che normalmente è nascosto dentro di noi, possiamo arrivare a trarne una grandissima energia, può essere una grandissima risorsa. E quindi il brano, ovviamente, poi tradurre tutto questo in musica è molto come dire, può essere intuitivo, e quindi lo abbiamo fatto. E diciamo, ci sono queste ombre rappresentate dal wind instrument, che lo suona Carlo Failli, clarinettista, che è uno strumento elettronico in cui vengono riportati i campionamenti di voce, eccetera, eccetera, e poi il flauto basso di Stefano Agostini, oltre ovviamente al pianoforte e al basso suonato da Luca Guidi.

0: Ed era Ombre Sottili di Massimo Buffetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica. Massimo Buffetti, Se l'onda è il mare, appunto, Fabbrica del Nulla Experience, pubblicato da Spring Art Development. Diamo una scorsa alla tracklist, Massimo. Come
1: Sì.
0: nascono queste 10 tracce che hai inserito nell'album, insomma, e che storia hai voluto narrare attraverso

0: verso di esse.
1: Sì, nascono appunto, come dicevo prima, sono un po' ispirati a, ovviamente, a scritti e pensieri di autori letterari di mio interesse, tra cui appunto posso citare Byung-Chul Han, che è il filosofo sudcoreano al quale è dedicato il brano numero, alla track numero 8, che è La società senza dolore. E poi devo dire, raccolgono anche, ma questo non è secondo me un accostamento assolutamente casuale, perché appunto ci sono anche dei brani pensati, come spesso è accaduto per tanti artisti in quel periodo, ma non solo per gli artisti, durante il terribile periodo, no, del Covid che tutti noi ben ricordiamo, ahimè, e conosciamo. E in effetti, il pensiero volge al futuro, perché il Covid, si diceva, ci avrebbe potuto insegnare tutta una serie di cose, perché siamo stati costretti improvvisamente a dei comportamenti no, non abituali, non usuali, insomma, direi addirittura a volte, insomma, obbligati, diciamo così, no? Però
0: Costretti, sì.
1: costretti, esatto. Però io non so quanto. Si diceva, si pensava, chissà come diventeremo, chissà cosa sarà di noi. Io non so quanto questo sia effettivamente successo, almeno fino al momento in cui stiamo parlando, nel senso che mi sembra si sia fatto molto presto a ritornare alla situazione precedente.
0: All'equilibrio.
1: Però in realtà, penso sia un dovere di ciascuno di noi, pensare al nostro futuro, più che al nostro, al futuro dell'esistenza, di questa esistenza, e quindi degli esseri umani, ma non solo degli esseri umani, per cercare di elevarci, di migliorare, diciamo così. Quindi questi segnali, in questo caso dovuto a questo periodo del cosiddetto Covid, di questa infezione, virus, quello che chiamiamolo, non vanno dimenticati, insomma, sono dei moniti, sono degli avvisi che secondo me vanno tenuti. Per questo ho ritenuto opportuno comunque inserire un paio di brani, e vi dico quali sono Rhapsody in Virus, appunto, e Spectrum. Sono due brani che sono un po' nati in quel periodo, poi ho continuato a rielaborarli, ci ho riflettuto, finché sono diventati quelli che sono poi stati inseriti nell'album. E quindi il nesso è proprio in quello che ho cercato di spiegare, e che spero di esserci riuscito.
0: Massimo, altro brano, cosa selezioniamo?
1: Ma senti, appunto, io direi che in tutto questo va anche considerato il fatto che, appunto, se noi ci percepiamo come onde, ma siamo mare, bisogna un po' alzare lo sguardo e guardare lontano, diciamo. In questo, appunto, c'è un brano dal titolo Infinity, un titolo affatto originale, però in realtà riporta un po' proprio a questo sguardo che si eleva e che guarda un po' lontano, e quindi è un brano che possiamo definire evocativo. In questo caso, ovviamente c'è l'apporto degli archi per la registrazione, e vabbè, oltre al nostro ensemble, di cui penso poi parleremo più avanti. Quindi Infinity.

0: Ed era Infinity di Massimo Buffetti, nostro ospite, con il suo ensemble. Siamo in sua compagnia per presentare E se l'onda è il mare, appunto, novità discografica, appunto, Fabbrica del Nulla Experience. Massimo, parliamo un po' di te. Quale strumentista, compositore, il tuo percorso ti ha portato a considerare, mi pare di capire, insomma, la musica come qualcosa di non etichettabile, scatolabile, insomma, visti i territori sonori in cui tu ti piace, nei quali ti piace avventurarti e che esplori con gusto. Però da dove sei partito per arrivare a questo risultato?
1: Ma io sono partito dalla composizione fin dalle prime note che ho avuto il piacere di suonare, e come autodidatta. Quindi non è che il primo giorno che ho visto uno strumento sono andato a lezione di composizione, semplicemente il primo giorno mi sono trovato uno strumento davanti, mi venivano delle cose mie, delle canzoncine, come dire. Vabbè, questo ci può stare, sì, diciamo. Però ecco, anche con i gruppi dei giovanili, come penso tanti di noi abbiamo avuto, eccetera, non facevamo solo che cose nostre, ci si divertiva solo perché io trovo questo, trovo quell'altro, mettevi insieme, insomma. E quindi questo aspetto creativo. Poi, passando un po' agli studi un po' più ufficiali, quindi affrontando il conservatorio, subito mi sono comprato un multitraccia, non dico che anni erano perché quasi mi vergogno di quanto tempo è passato, però il piacere mio era unire una linea melodica all'altra, insomma. Questa era una cosa che mi mandava proprio in solluchero, diciamo così. Detto questo, parallelamente, ovviamente il mio strumento è il pianoforte, quindi passavamo delle gran serate appena si poteva con gli amici a suonare ore e ore e ore, sempre cose o improvvisazioni o cose nostre. Poi piano piano mi sono dedicato in particolare al jazz, perché pensavo fosse quella la strada, quindi ho avuto Franco D'Andrea come maestro, che è, insomma, un pianista, direi, insomma, poi era interessantissimo perché appunto lui improvvisava in ambito contemporaneo, no? Quindi si distingueva dagli altri jazzisti, era la cosa che mi intrigava di più. E poi a un certo punto, nonostante vivessi pane e jazz per qualche anno, poi ho capito che quella non era la nostra strada, perché il jazz comunque è una forma d'arte americana in fondo. Ora non è che con questo io voglia denigrare o cos'altro, però l'humus creativo viene da altro. Noi in qualche modo, non dico scimmiottiamo, ma quasi, nel senso che gli andiamo dietro a questa cosa, ma ce lo ricordiamo più qual era la vera ragione di espressione di questa forma d'arte. Non lo so, a me questo dubbio è venuto e mi sono detto, ma noi siamo mitteleuropei, il nostro mondo in fondo è l'opera o giù di lì, e quindi ho totalmente virato e ho approfondito gli studi, appunto, con la composizione, diplomandomi eccetera eccetera, quindi entrando in un mondo a quel punto a quattro ruote motrici in questo mondo qui. E detto questo, ovviamente poi se uno shakera tutta queste cose che ho detto, diciamo, si arriva alla situazione attuale. Anche
0: alle tue idee,
1: alle mie idee, ma con dei complici, sì, molto
0: non da poco. Adesso ne parleremo. Altro brano, Massimo.
1: Sì, l'altro brano, appunto, potrebbe essere La società senza dolore. Io prima ho citato Byung-Chul Han, che è appunto questo filosofo scrittore sudcoreano, ma che vive anche in Germania, i cui scritti mi hanno veramente colpito, mi hanno incantato. Infatti questo è il titolo di un suo saggio, diciamo, e in pratica lui in questo saggio sottolinea la necessità di sperimentare in qualche modo il dolore, perché è solo diciamo è una componente importante della nostra esistenza, lo dice lui, ma io condivido, la sofferenza e il dolore, come dire, bisogna passarci in qualche modo, bisogna essere capaci di superarli e bisogna attraverso questo crescere, imparare, migliorarsi, eccetera, eccetera, diventare più umani anche, no? Nei confronti degli altri. Quindi sono tutti aspetti che direi fondamentali per ciascun essere vivente. E lui sottolinea il fatto che in questi ultimi decenni, anche con l'avvento dei nuovi dei software, dei social, di tutto quello che è diventato oramai di comune accesso a chiunque, diciamo così, c'è questa tendenza, come dire, a anestesizzare il dolore nella nostra società. Cioè se stai male c'è il palliativo, se pensi che stai male c'è il social che ti fa vedere il giochino piuttosto che il divertimento, piuttosto che quello che si tira le torte in faccia. Insomma, va tutto bene sempre e comunque, basta che non ci rompete le scatole.
0: Esatto.
1: In un certo senso, cioè state buoni, state calmi, che noi ci abbiamo da fare e voi dovete star buoni lì, che va tutto bene, pazienza. Se poi, quindi non c'è il dolore, voi non c'è bisogno neanche che voi cresciate, è bene che rimanete così. E questo un pochino io quello che ho tratto da questo scritto. E quindi questo brano anche un po' ha degli echi durante appunto questo periodo del Covid, perché l'avevo, il primo incipit l'avevo un po' dedicato pensando a tutto il personale medico che si stava che si stava veramente prodigando in quel periodo, eccetera eccetera, messo da una parte, lasciato lì, perché in quel momento sono cose che vengono di getto. E quando sono andato a rielaborare anche questo pezzo, ho detto, dico, questo pezzo secondo me merita di essere concluso, diciamo così, e quindi inserito nell'album.
0: E noi ce lo ascoltiamo, quindi ascoltiamo La società senza dolore.

0: Ed era La società senza dolore, dal nuovo album di Massimo Buffetti, nostro ospite, e se l'onda è il mare, è Fabbrica del Nulla Experience. E parliamo appunto di chi ti affianca, appunto, che band che offre un impasto timbrico quanto mai variegato, insomma. Facciamo conoscere i tuoi compagni d'avventura e quali spazi improvvisativi riservate, insomma, come agite musicalmente parlando, Massimo?
1: Sì, appunto, io ho avuto questa grande fortuna di avere questo incontro dapprima con Stefano Agostini, flautista, sulla base di una conoscenza o una collaborazione comune con un grandissimo attore, purtroppo scomparso prematuramente, che si chiamava Franco Di Francesco Antonio, e da lì lui collaborava con Franco per certi versi e io per certi altri, e però siamo entrati in contatto e poi piano piano siamo diventati amici, diciamo, cominciando anche a collaborare fin dal addirittura dal 2006 con il primo disco per allora Rai Trade, oggi Rai Com, che si intitolava Leggero. Stefano è un flautista sui generis, nel senso che pur essendo docente di conservatorio fin dalla giovanissima età, è stato docente al Mascagni di Livorno, poi ne è diventato direttore, eccetera, eccetera. Comunque è un musicista a 360 gradi, nel senso che vanta collaborazioni, a parte con orchestre, direttori come tantissimi ovviamente strumentisti di valore hanno avuto, ma anche con grandissimi artisti, appunto, oltre al teatro, dicevo, di Franco Di Francesco Antonio, Misha Fonè, che nella danza ha fatto parte della sua compagnia. Penso quindi poco. Insomma
0: alto profilo,
1: sì, alto profilo e anche alta presenza scenica, capacità di mediare e di adattarsi a quanto necessario. Quindi lui è anche uno che frequenta il mondo degli improvvisatori, che è un mondo ancora, non so se chi ne ha avuto contatti, è un mondo tutto loro, eccetera eccetera, ma anche molto interessante. E quindi lui è stato uno stimolo importante sia nella valutazione del materiale che poi riuscivamo a produrre, perché comunque io ho la massima fiducia in lui e spero lui l'abbia in me, e anche nel come dire, presentare le persone che poi sarebbero venute a far parte, e che sono appunto Carlo Failli, che è un clarinettista, anche lui è stato primo clarinetto all'Orchestra Regionale Toscana, che poi ha lasciato, è docente presso il penso sia l'unico che abbia lasciato l'orchestra infatti credo che lo sia diventato un mito per questo, però è uno che ha le idee chiare, una persona fantastica, come lo è del resto anche Stefano, perché noi ci siamo incontrati prima di tutto come esseri umani e solo dopo come musicisti, e anche lui è uno che è capace di fare delle cioè io a volte gli chiedevo, gli davo 20 note e gli spiegavo, cioè lui praticamente era come se mi leggesse nel pensiero, non so come spiegarla questa cosa, è veramente incredibile. E io ogni tanto, quando mi capita di riascoltare queste registrazioni, lo chiamo e gli dico: ma passano gli anni, sarà la centesima volta che lo ascolto, ma io ogni volta rimango incantato, grazie di esistere. E lui può testimoniarlo. Poi c'è Luca Guidi, che è il giovane, diciamo così, del gruppo, anche se oramai gli anni passano un po' per tutti e quindi anche per Luca, che invece è anche lui diplomatissimo, con 10 lode, ora è stato in tournée con un quartetto di chitarre classiche in America, quindi l'aspetto classico, come dire, è anche in lui scontato, diciamo così, però è anche un cantautore, e quindi è stato a Roma a suonare per strada per anni. Ma tu dici: ma come uno potrebbe andare a insegnare in conservatorio schioccando un dito? Cioè, questo è Luca, e ha scritto Partita IVA, per intenderci, adesso faccio una battuta, è una sua canzone che io dico sempre agli amici, vi invito ad ascoltarla. Però è un chitarrista
0: straordinario
1: perché dalla chitarra acustica classica alla chitarra elettrica,
0: sì, non ha problemi,
1: una lettura incredibile, capace di improvvisare, frequenta il mondo blues, il mondo del rock, il mondo della classica, come ho già detto, e quindi diciamo che anche lui, pur essendo più giovane, lui era stato un allievo del conservatorio. Stefano lo aveva visto durante gli esami del percorso di crescita e mi ha detto: guarda, Luca è forte e anche bravo come persona, sì, anche lui. E quindi a questo quartetto, diciamo, abbastanza strano perché appunto è nato dall'amicizia e dalla conoscenza, sì, umana, però voglio dire, mandare insieme un pianoforte, una chitarra, un clarinetto e un flauto e andare in giro a fare concerti non è proprio così banale,
0: agevole,
1: perché o fai il combo o fai il quartetto classico o fai il quartetto jazz, qui non c'è incastra nessuno,
0: no,
1: dei tre. Però è stata un po' una sfida e a questi però
0: salutiamo sia Carlo sia Luca che Stefano,
1: e,
0: certo,
1: e va aggiunto però l'importante apporto per il suono di Rob Nigro, che ovviamente è un ingegnere del suono, anche
0: con i controfiocchi,
1: anche lui grandissimo insomma esperienze professionali in vari ambiti, e quindi lui è stato un po' il regista del suono,
0: ombra,
1: sì,
0: certo,
1: sì, la nostra ombra, e questa cosa, grazie al cielo, ora io sono contento di essere del vostro invito, perché devo dire che oramai sono quasi 20 anni, anche se fa un po' senso, però siamo ancora tutti qui,
0: ma
1: e
0: sì,
1: ancora
0: vabbè,
1: a giocare, a divertirci.
0: Altro ascolto,
1: allora,
0: Massimo.
1: Sì, Spectrum è il brano che andremo ad ascoltare adesso, è un po' il brano forse più diciamo legato all'area contemporanea, se vogliamo, anche se di fatto c'è solo il pianoforte e la sua risonanza, però, perché la registrazione è avvenuta su un doppio livello, cioè su quello che viene percepito poi come suono primario e su quello che è il suono secondario, che va ad ampliare il raggio diciamo della percezione che noi abbiamo, e va a integrare e a generare diciamo delle risonanze che altrimenti non ci sarebbero. Può essere percepito o meno, però per me è fondamentale che ci sia, e ovviamente lo percepisco e mi auguro che questo in qualche modo passi. E poi c'è la voce di Katia De Sarlo, che è una dei musicisti ospiti, come il quartetto che ha suonato prima in Infinity, che io nominerei, Beatrice Bianchi, primo violino, Stefano Rimoldi, secondo violino, Lida Alicia Rodriguez, la viola, Amelia Sharp al violoncello e Mario Crociani al contrabbasso. Quindi in questo caso la mezzosoprano Katia De Sarlo interviene con dei vocalizzi e degli altri suoni che ovviamente poi potrete ascoltare con il brano appunto Spectrum.

0: Avete ascoltato Spectrum di Massimo Buffetti con la voce di Katia De Sarlo. Siamo in compagnia di Massimo per presentare Se l'onda è il mare, novità discografica con appunto Fabbrica del Nulla Experience. Un brano è dedicato al grandissimo Sakamoto. È stato solamente un riferimento o qualcosa di più nella tua formazione?
1: Allora, innanzitutto un'ammirazione, come mi pare posso sì. condivisibile. Beh, direi, con chi mi sta intervistando, con sì, chi sì. sto dialogando, diciamo. E, beh, io sono stato in Giappone e non è che posso dire di essere stato amico di lui, che ahimè Sakamoto, però posso dire di aver avuto delle esperienze comuni tramite persone che lo avevano conosciuto perché insegnava all'università dove loro si erano formati, insomma, e quindi non è stato più solo una figura di riferimento così lontana attraverso l'ascolto musicale, ma ho sfiorato, diciamo, il suo vivere quotidiano nel tessuto sociale, diciamo così, e questo ha rafforzato l'ammirazione e anche, insomma, l'apprezzamento per anche qui per l'uomo oltre che per il musicista. Oltretutto Sakamoto amava molto, nonostante il popò di lavori e capolavori sì. e tra colonne sonore, sì. insomma, che ha sfornato, voglio dire, grandissimo, però lui partiva sempre dal pianoforte, mentre può succedere che un compositore lo strumento non lo tocchi nemmeno, magari, o quasi nella, sì. nella contemporanea a volte si parla più del quadro, no? della partitura sì. che non della musica, quindi tutto è lecito e poi ognuno deve seguire quello che gli viene di fare ed è giusto che sia così. Lui partiva dal pianoforte e la musica veniva scritta per ricordarsi cosa aveva suonato al pianoforte, per intenderci, poi chiaramente veniva orchestrata e ampliata, e questo aspetto, devo essere sincero, è un po' caro nel mio piccolissimo, e senza voler assolutamente fare paragoni, è molto caro anche a me, per cui da lì diciamo questo ricordo, questo pensiero, questa ammirazione e questa, come dire, sottilissima, diciamo, predilezione, no? per come partire nella composizione ha fatto sì che gli dedicassi un brano che spero possa passare ed essere accostabile un pochino come sonorità a quelle che sono state le sonorità di Ryuichi Sakamoto.

0: Ed era il nostro amato Ryuichi di Massimo Buffetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare il suo nuovo album E se l'onda è il mare. La fabbrica dal nulla dal vivo, quanto è importante per te e il tuo ensemble il contatto col pubblico?
1: È importantissimo, Massimo. Ma è importantissimo, ma questo penso per tutti, perché poi il pubblico fa il concerto, fa lo spettacolo quanto i musicisti sul palco. Io mi ricordo abbiamo fatto delle tournée, siamo andati insomma in Svezia, in Norvegia, siamo stati in Germania, Danimarca, ecco, mi ricordo benissimo a Copenaghen. Arrivano questi quattro strani che ti conoscono neanche in Italia, ma insomma in Danimarca ancora meno, diciamo così. Però il pubblico c'era e diceva: vediamo un po' questi che combinano, no? E non lo ricordo benissimo, non lo scorderò mai. Cominciamo a suonare e li vedo tutti, cioè, non è che guardavo il pubblico, però li percepisco con la loro diffidenza, come dice, vediamo questi.
0: Che combinano.
1: Poi piano piano, e io cercavo, noi cercavamo sempre di essere concentrati sul pezzo, impegnarci, essere il più possibile noi stessi. E poi piano piano vedevi che loro si lasciavano coinvolgere. E questa era la cosa più bella, perché grazie al loro coinvolgimento noi crescevamo, capito? Crescevamo come suono, e quindi è stato possibile anche costruire un suono di gruppo proprio grazie a questi concerti dal vivo, che speriamo, cioè, stiamo facendo ancora e speriamo di fare ancora in futuro, come si dice. Questo è importante.

0: nulla experience.
1: Ma senti, l'album intanto è disponibile, oggi si parla solo che di digitale perché è diventato un reperto archeologico, sì, il CD,
0: il fisico.
1: Cioè gente dice poi CD, no no grazie perché non saprei dove metterlo, eh. Dico ma sulla libreria ci sta bene se tu lo metti, magari ti fa un po' colore. Diciamo che vabbè, noi a Firenze abbiamo l'ultimo negozio di dischi che io nominerò sempre, si chiama Dischi Fenice, che
0: è storico,
1: sì, che comunque puoi inviare materiale, come dire, fisico in tutto il mondo, e quindi è rimasto un punto di riferimento imprescindibile. Poi ci sono tutti i digital store, ovviamente quelli più importanti, no, più importanti direi, oramai sono tutta una casa,
0: sì, diffusi, diciamo, sì, più sì, diffusi, sì.
1: E poi per il futuro, ma come dicevo, noi, ciascuno di noi ha comunque la sua carriera, no? Parallela, sì. Perché io sono soprattutto un compositore, ora sto scrivendo le musiche per un documentario, poi per un altro filmato, poi ho in mente un'altra opera e chissà se mi sarà concesso di riuscire, sì, a arrivare a portarla a termine. Quindi poi ci sono i concerti, poi c'è la programmazione, e Stefano c'ha diversi concerti programmati, il barocco, l'improvvisazione come dicevo, e poi ho un altro progetto interessantissimo sulla musica del secondo Ottocento, poi concerti con la fisarmonica, un fisarmonicista straordinario, Carlo ugualmente, Luca suona praticamente tutti i giorni, e noi speriamo comunque di siamo stati invitati da più parti, però di solito cerchiamo di prediligere e di ritagliarci degli spazi dove siamo ben voluti, perché andare per dire che quasi sembra che uno faccia un piacere, no, ci possiamo permettere questo piccolo lusso proprio perché ciascuno di noi comunque, e quando capita l'occasione giusta ci tuffiamo e magari non guardiamo nient'altro, e lo facciamo con grandissimo piacere perché lo facciamo soprattutto per amore della musica, chiaro, della nostra professione.
0: Massimo, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo con Rhapsody in Virus, per l'appunto. Oggi questo virus è ritornato in due o tre occasioni ed è un pianoforte che se non ci avessero per pianoforte solo, che se non ci avessero aperto la porta da lì a poco non so come andava a finire. Quindi sentitevi il brano e vedete se questa cosa viene fuori.

0: E con l'album di Massimo Buffetti e Se l'onda è il mare, con la fabbrica del Null Experience, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Massimo Buffetti,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi e a presto.

0: L'angolo barocco.
1: Cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione odierna ascoltando di Attilio Ariosti la sonata numero 21 in La minore per viola d'amore e continuo. Nei movimenti tempo giusto, andante, courante, adagio, menuet. Thomas Gheorghi, viola d'amore. Lucas Harris, arciliuto e chitarra barocca. Mime Yamahiro Brinkman, violoncello.

Di Attilio Ariosti avete ascoltato la sonata numero 21 e la minore per viola d'amore continuo, nell'esecuzione di Thomas Gheorghi alla viola d'amore, Lucas Harris all'arcilliuto e chitarra barocca e Mime Yamahiro Brinkman al violoncello. E proseguiamo ora ascoltando di Georg Philipp Telemann la trio sonata in la minore per flauto, violino e continuo da Esercizi musici, nei movimenti largo, vivace, affettuoso, allegro. Esegue il Collegium Pro Musica. Stefano Bagliano, flauto dolce. Federico Guglielmo, violino. Pietro Bosna, violoncello. Marco Facchin, clavicembalo. Pietro Prosser, tiorba.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la trio sonata in La minore per flauto, violino e basso continuo da Esercizi Musici. Ha eseguito il Collegium Pro Musica. Stefano Bagliano, flauto dolce, Federico Guglielmo, violino, Pietro Bosna, violoncello, Marco Facchin, clavicembalo, Pietro Prosser, tiorba. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
2: Con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne, in cielo. È la prima volta, Cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell'umanità che avevo preso in terra non è rimasta qui. Gesù, dopo il risorto, non era uno spirito, no, aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il Padre si commuove. Questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

0: Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per gli amici. Alleluia.
1: Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore. Alleluia.

0: amici, se fate quel che vi comando, dice il Signore. Alleluia.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo. Alleluia, alleluia.
2: Tra quelli che hanno vissuto con il Signore Gesù, uno divenga insieme a noi testimone della sua risurrezione. Alleluia.

0: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando.
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
1: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
0: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fu stigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga dalle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragioni. Il rosario ci fa meditare l'orrendo spettacolo dei pagani che, con terribili fruste a cui sono legati chiodi e piombini, mettono a nudo gli organi interni del figlio di Dio. La schiena dell'innocente diviene tutta una piaga. I soldati, vedendo che il condannato non sviene, infieriscono ancora di più. Essi godono della mia caduta, dice il Salmo. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa. Gesù è circondato da nemici, è trattato come un malfattore. Colui che avrebbe potuto usare la sua potenza per chiamare più di 12 legioni di angeli a sua difesa non si sottrae al martirio. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro spada come lama affilata. Gesù, pur nel mezzo della tempesta più terribile, non ha mai smesso di affidarsi nella preghiera all'amato Padre. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Ad assistere all'orrendo spettacolo ci sono Maria, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e altre donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea. La madre del condannato è trafitta dal dolore. Vedere l'amato figlio con cui ha vissuto per 30 anni, trattato così ingiustamente, le arreca un dolore infinito. Non potrebbe resistere se non avesse intorno le discepole del Signore che la sostengono e soffrono con lei. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Perché la Chiesa ci fa meditare uno spettacolo così orrendo? Perché nei misteri del Rosario la nostra memoria deve riandare a qualcosa di così terribile? Perché Gesù non ha mai smesso di rimettere la sua causa al Padre. In ultima analisi, è Lui che permette che il suo figlio prediletto sia trattato come il peggiore dei peccatori. Abisso di amore senza fondo per noi. Oh Dio, la nostra povera mente si smarrisce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Guardando a ciò che il Signore ha sofferto per liberarci dal peccato, siamo spinti a prendere in odio il male e a convertirci al bene. Ammirati da Cristo, che risponde al male col bene, possiamo, in forza della sua grazia, imparare a vincere il male col bene. Ciò che contempliamo in questo mistero del Rosario è Cristo che umilia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per fuggire la sofferenza, come Cristo fugge più volte la cattura. Tuttavia, quando la prova è inevitabile, solo guardare al Figlio di Dio può consolarci e sostenerci. La sofferenza, dal punto di vista puramente umano, è solo una maledizione. Solo attraverso Cristo, che ha patito la passione per salvare i peccatori, acquista un significato redentivo. Guardando alla passione di Cristo, scopriamo come le sofferenze del nostro corpo e della nostra anima hanno un misterioso significato positivo per la salvezza del mondo. Se Cristo ci dona il suo corpo, anche noi siamo spinti a donare il nostro corpo. Quando il Padre ci chiede questo sacrificio attraverso la malattia o l'ingiustizia subita, la passione di Cristo ci insegna che ogni istante della nostra vita, anche il più doloroso, è strada alla vera vita che ci sarà donata dopo la morte. Fin d'ora, tuttavia, ci viene donata la pace, frutto dell'obbedienza al disegno del Padre.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
2: Con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne, in cielo. È la prima volta, Cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell'umanità che avevo preso in terra non è rimasta qui. Gesù, dopo il risorto, non era uno spirito, no. Aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il Padre si commuove. Questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare. Forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Cologna, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
0: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
1: Esatto, esatto. Come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce il cuore in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Misse Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín.
4: Laudetur Jesus Christus.
5: Giovedì 14 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Nella notte massiccio attacco russo su 19 regioni dell'Ucraina, distrutti interi quartieri a Kiev. Secondo giorno della visita di Trump in Cina, oggi a Pechino i colloqui con il presidente Xi Jinping entrano nel vivo. Accordi commerciali, tecnologia, terre rare, geopolitica sul tavolo dell'incontro. Visita pastorale oggi del Papa alla Sapienza, la città universitaria di Roma. Ieri la preghiera sul luogo dell'attentato di 45 anni fa, Giovanni Paolo II. Bentrovati da Marco Guerra. La Russia ha attaccato la capitale ucraina Kiev con massicci raid di droni e missili all'alba di oggi e ha causato almeno un morto e 31 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Colpite anche infrastrutture civili ed edifici residenziali. Il servizio di Luca Colloidi.
6: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici, distrutti interi isolati di case residenziali a Kiev, colpite anche altre città e comunità ucraine, causando danni alle infrastrutture, in particolare sulle regioni occidentali vicine ai confini della NATO. Le autorità slovacche poco fa hanno chiuso il confine con l'Ucraina per motivi di sicurezza. Il presidente Zelensky ha affermato che l'attacco, durato diverse ore, mira a causare quanto più dolore e sofferenza possibile al popolo ucraino. Il nuovo bombardamento è avvenuto dopo che il presidente americano Trump aveva dichiarato martedì di credere che Mosca e Kiev avrebbero presto raggiunto un accordo, mentre Putin, in un discorso tenuto lo scorso fine settimana, aveva affermato che la guerra stava probabilmente per finire. Il ministro degli esteri ucraino si è detto certo che Stati Uniti e Cina dispongano di influenza su Mosca per chiedere a Putin di porre fine alla guerra.
5: Secondo giorno della visita di Trump in Cina, oggi a Pechino i colloqui con il presidente Xi Jinping entrano nel vivo. I due leader poco fa hanno visitato il Tempio del Cielo e Trump ha definito come ottimo un primo colloquio tenuto con Xi. Ma per capire con quali presupposti avviene questo incontro e quali temi sono sul tappeto, sentiamo Gianluca Pastori, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
7: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro. Mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
5: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
7: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
5: E come abbiamo sentito, la crisi in Medio Oriente sarà tra i temi discussi in Cina tra Trump e Xi, ma anche nella riunione dei ministri degli esteri dei paesi BRICS che si apre oggi a Nuova Delhi, alla quale prenderà parte anche il ministro degli esteri iraniano Rachki. Resta infatti lo stallo diplomatico dopo che Washington ha rifiutato le controproposte dell'Iran al piano americano per la pace. Tuttavia il vicepresidente presidente degli Stati Uniti Vance afferma di ritenere che gli Stati Uniti stiano facendo progressi nei colloqui sull'Iran sull'Iran sulla guerra. Cambiamo scenario. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio. A 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC, sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
8: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti, e lo Stato colombiano non è mai riuscito a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio ovviamente di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere, da questo punto di vista, si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
2: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
8: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che l'hanno accompagnato per quasi 50 anni, e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale a tutela delle economie criminali.
5: Andiamo all'attività del Santo Padre. Papa Leone sarà stamani in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. La visita inizierà alle 10 quando Leone arriverà alla Cappella Universitaria di Divina Sapienza, dove sarà accolto dal Cardinale Vicario Baldo Reina e dalla Rettrice della Sapienza, quindi il Pontefice. Saluterà gli studenti alla scalinata monumentale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma per le 11.30 in Aula Magna. Ci sarà anche uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. E all'udienza generale di ieri in piazza San Pietro, il Papa ha pregato sul luogo dell'attentato a San Giovanni Paolo II che subì 45 anni fa. Nel giorno in cui si è celebrata anche la memoria della Vergine di Fatima, Leone XIV ha dedicato la catechesi a Maria, affidandole il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
9: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito.
10: È a queste domande che il Papa invita a rispondere attraverso l'aiuto di Maria, fulcro della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì. Dopo aver pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a San Giovanni Paolo II, Leone invita a riconoscere la figura della Vergine come modello, madre e membro della Chiesa.
9: Che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
10: Il Concilio Vaticano II, prosegue il Papa, ha lasciato un insegnamento chiaro sul ruolo singolare riservato alla Vergine nell'opera redentrice.
9: La Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
5: Minori e social media, un binomio sempre più discusso dopo le nuove regole che vuole imporre Bruxelles. Sentiamo lo psicoterapeuta Stefano Calippo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, intervistato da Lorenzo Giovanardi.
11: Per me è una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema.
12: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani, è vero?
11: È purtroppo vero. Vi è stata una esacerbazione proprio di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni.
5: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, lo sguardo dei bambini di Gaza in una mostra a Palazzo Merulana a Roma. Il servizio di Martina Accettola.
13: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie e quotidianità sospesa, i bambini continuano a immaginare il proprio futuro. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra immersiva curata da Loris Lai e Joseph Lefebvre. Le fotografie di Melissa McLaren non spettacolarizzano il dolore, ma raccontano giochi improvvisati, sguardi sospesi, gesti minimi dentro una quotidianità segnata dalla fragilità. Accanto alle immagini, poesie e materiali audiovisivi, costruiscono un percorso emotivo e stratificato che immerge il visitatore nella dimensione più profonda e inconscia dei bambini. In questo spazio di ascolto e di visione, l'infanzia non è solo testimonianza, ma domanda aperta sul nostro presente.
5: È tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
14: Gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
15: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
14: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
16: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Giovedì 14 maggio, buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Vaticana da Silvia Giovarrosa.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Dall'altra parte del vetro Luca Rossi, che in questo momento è intento ad operare sulla console per la cura del suono. Stefania, saremo insieme ai nostri ascoltatori da adesso con Radio Vaticana con voi fino a circa le 10, 10:20, ora in cui il Santo Padre, Papa Leone XIV, si recherà presso l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita, una visita che durerà appunto dalle 10:20 fino intorno all'una, circa poco prima dell'una, diversi gli incontri, tra i quali anche potremo ascoltare le parole di Papa Leone XIV proprio all'interno dell'università.
2: Quindi vi racconteremo in diretta ciò che accade alla Sapienza di Roma, quindi non cambiate canale, come si usa dire. Poche cose pensavo poco fa mentre guardavo l'orologio, 8:11, mi danno sicurezza come il fatto che alle 8:11 parte Radio Vaticana con voi.
1: È una certezza che alle 8:11 sentirete la nostra sigla. 335 12 43 722 il numero per entrare in contatto con noi attraverso i vostri messaggi di testo, attraverso i vostri messaggi vocali. Oggi giorno dell'ascensione del Signore, tra poco sentiremo ovviamente il ritratto del santo del giorno, ma ovviamente in questa giornata, 40 giorni dopo la Pasqua, dopo la resurrezione, la solennità liturgica comune a tutte le chiese cristiane è quella dell'ascensione. E in questa giornata, appunto, lo dicevamo, il Santo Padre sarà impegnato per questa visita all'università, all'Ateneo Romano. Stavo immaginando, perché c'è un bell'articolo, ecco, questo mi dà l'occasione, sì, di segnalarlo, su Vatican News a cura di Antonella Palermo, in cui sono state raccolte le voci di diversi ragazzi, studenti, insomma, dell'università, che raccontano la loro attesa, la loro emozione per questa visita. E così, in un flash, mentre vedevo anche i volti, tra l'altro ci sono appunto delle belle interviste video realizzate insieme ad Antonella Palermo anche dai nostri operatori video, insomma dal settore dei multimedia di Radio Vaticana, Vatican News, in cui si possono vedere proprio i volti di questi ragazzi. E mi sono ricordata così dei tempi dell'università, dello stato d'animo, di come si viveva quel periodo così particolare della nostra vita. Adesso, per chi ha fatto l'università, ma anche insomma
2: la scuola,
1: i tempi
2: in generale,
1: del liceo, quando si è adulti, si comincia ad essere adulti, si comincia a costruire in qualche modo il nostro futuro. Quindi, se avete voglia così di ricordare con noi quello, sì, che è stato per voi quel tempo, immaginandovi un attimo, ragazzi, fatelo. Il numero è sempre lo stesso:
2: 335 12 43 722.
1: A proposito, allora, tu cosa ricordi?
2: Io ricordo un flash. L'ho messo in musica.
1: Ah, ecco, Stefania ce lo racconta con la musica.
2: Beh, perché c'è Antonello Venditti con Giulio Cesare, il liceo classico di Roma famoso che ho avuto la fortuna di frequentare per 5 anni.

0: Ricordi di un periodo, beh, per tutti molto bello, quello della scuola, quello del liceo, vicino alla maturità. Infatti qui si parla già di viaggi da intraprendere subito dopo l'esame di maturità. L'Europa ci attende, cantava Antonello Venditti un bel po' di anni fa, per la verità. Una canzone autobiografica, perché anche lui ha frequentato il Giulio Cesare. Ci sono varie canzoni che ricordano questa sua esperienza, perché sua mamma insegnava al Giulio Cesare e c'è una canzone che fa anche un riferimento a questo fatto. Il Giulio Cesare, beh, una scuola molto importante di Roma, un liceo classico, terza era il quinto anno ovviamente di liceo, insomma si era vicini alla maturità. E c'è un ricordo anche dei mondiali, quelli in cui Paolo Rossi era un ragazzo come noi.
1: Sì, e dal 335 12 43 722 c'è chi invece, Stefania, se per alcuni i ricordi della scuola, del liceo possono essere belli, cioè, beh, chi magari li ha vissuti in maniera un po' più burrascosa, si sa, insomma, quando certo. Si è giovani si è pieni di inquietudini, di domande, di cose che ci interrogano, e quindi c'è sempre il rovescio, sì, della medaglia, certo. Poi con il tempo, quando si è qua così in mezzo a una tempesta che può essere quella giovanile, magari le cose, certo, non si vedono esattamente

0: si trovi in quelle zone. Poi ancora chi salutiamo, Stefania?
1: Salutiamo Giovanni Carlo che ci dice: buongiorno a tutti. Se questo non dice nulla, allora non abbiamo capito nulla. Quindi un buongiorno, come dire, sentito di cuore davvero,
0: sì,
1: a tutti.
0: Sì, penso
1: voi
0: si riferisca anche alle immagini che ci ha, certo, che ci ha inviato, di questi fiori che evidentemente gli sono sbocciati durante la notte. Giovanni Carlo spesso ci manda queste immagini.
1: Questi sono iris.
0: Sono iris? Questo non lo so.
1: Sembra.
0: Ci manda immagini del suo, sì, balcone, terrazzo, giardino. Deve essere comunque uno, Giovanni Carlo, devi essere uno che è particolarmente dedito alla cura delle piante. Ti ammiro, perché invece io non riesco.
1: Non hai il pollice,
0: no, vero, non riesco, no, a mantenerle vive. Giardino, ecco, giardino, mi ha risposto giardino subito. Poi ancora salutiamo Michela. Buongiorno carissime voci amiche, stavo leggendo un pensiero che voglio condividere. Beh, grazie, perché lo vuoi condividere con noi. Prega prima di ogni cosa, prima di decidere, prima di reagire. Quando cammini in comunione con lo Spirito, lui ti guiderà sussurrando quando muoverti e quando restare fermo. Che i tuoi occhi spirituali siano più lucidi delle tue emozioni, così potrai vedere ciò che il tuo cuore da solo non riesce a vedere. Ecco, a tutti e a tutte auguro una santa giornata. Domani ci sarà il santo battesimo di mia nipote Ambra. Una preghiera assolutamente, Michela, e auguri alla piccola Ambra, che domani entra veramente a far parte della comunità cristiana. Ancora Paola che ci manda anche lei una lunga riflessione. Leggeremo tutto fra pochissimo. Adesso però andiamo a vedere il ritratto del santo del giorno.
1: Assolutamente,
0: assolutamente sì,
1: sì.
2: Oggi, 14 maggio, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo. Si sa molto poco di San Mattia. Negli Atti degli Apostoli si racconta che fu Mattia ad essere scelto per sorteggio come successore di Giuda Iscariota nella cerchia dei 12 Apostoli. Del suo martirio manca tuttavia l'evidenza storica. La Chiesa oggi inoltre ricorda San Michele Garicuà, sacerdote, fondatore dei preti del Sacro Cuore di Gesù di Betara.
1: Auguri dunque a tutti Mattia, un nome molto bello, molto anche ultimamente abbastanza diffuso, vero Silvia?
0: Sì, io lo sento, lo comincio a sentire spesso fra i bambini. Allora, dicevamo che questa mattina Papa Leone XIV si recherà in visita alla Sapienza. Per lui la partenza in auto dal Vaticano sarà intorno alle 10:20. Arriverà proprio davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza e lì in chiesa ci sarà un breve momento di preghiera silenziosa e saluto a un gruppo di studenti.
1: E poi alle 10:30 il trasferimento a Piazzale Centrale, dove saluta gli studenti dalla scalinata monumentale. Poi 10:45 Palazzo del Rettorato, studio di rappresentanza, un colloquio con il rettore magnifico e la firma del libro d'onore.
0: E poi ancora intorno alle 11 nel corridoio antistante lo studio lo scoprimento della targa ricordo della visita e saluto ai membri del Senato Accademico e ai dipendenti dell'università. Alle 11:15 poi visiterà la mostra Sapienza e il Papato, una mostra che verrà inaugurata proprio oggi in concomitanza appunto con la visita del Papa, la Sapienza e i Papi.
1: Alle 11:30 poi l'atteso incontro nell'aula magna con docenti e studenti e il discorso appunto del Santo Padre, al termine scambio dei doni e saluto a una rappresentanza di studenti.
0: E poi ovviamente la visita terminerà intorno alle 12:15 dopo l'incontro in aula magna, saluterà gli studenti e partirà per tornare in Vaticano, il tutto previsto appunto entro le 12:30 di questa mattina.
1: Adesso conteremo tutto però.
0: Sì, sì, sì, poco prima delle 10 ci collegheremo con la nostra inviata proprio lì all'università, Marina Tomarro, che in questa giornata magari anche lei potrà tornare a ricordare quello che stavamo dicendo prima. Stefania, intanto alle 8:26 salutiamo il collega Marco Guerra che ha collaborato alla redazione del GR delle ore 8 insieme al nostro responsabile Luca Collodi. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Silvia, buongiorno Stefania e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Qual è stata l'apertura quest'oggi, Marco?
3: Oggi

0: Abbiamo aperto con l'Ucraina perché c'è stato un massiccio attacco russo con oltre 650 droni in diverse regioni del paese dell'Ucraina. Questo arriva all'indomani di dichiarazioni che lasciavano sperare, dichiarazioni da parte sia americana sia russa di un possibile accordo vicino, ma il silenzio di Kiev era significativo. Fatto sta che a queste dichiarazioni è seguita un'altra nottata di duri attacchi e anche l'accordo tra Kiev e altri 20 paesi europei per la fornitura di droni fa capire che ci si prepara ancora alla guerra piuttosto che alla pace, purtroppo. In primo piano abbiamo messo anche un momento molto importante per tutta la diplomazia internazionale, ovvero l'incontro dei due leader delle principali potenze mondiali, USA e Cina, Trump e Xi, che si stanno incontrando. Hanno appena visitato il Tempio del Cielo a Pechino, il secondo giorno di questa visita, alla quale gli Stati Uniti arrivano, diciamo, con una posizione un po' più di debolezza. Sono loro che devono trovare un risultato da questo incontro, devono tornare a casa con un risultato importante. Fatto sta che Trump è seguito da una vastissima delegazione di imprenditori, di guru dell'economia. C'è anche Elon Musk e molti altri nomi noti a tutti dell'economia mondiale e statunitense, per trovare un accordo sia riguardo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, i dazi. Ma gli imprenditori sono lì perché al centro dei colloqui ci sarà anche la questione dell'intelligenza artificiale, della tecnologia e delle terre rare. Sono nodi importantissimi per la supremazia delle superpotenze sul mondo, perché le terre rare servono anche a produrre alta tecnologia, i microchip, e sappiamo che la produzione di tecnologia ormai è concentrata tutta in Cina, le fabbriche non sono più in Occidente, ma allo stesso tempo l'alta finanza e diciamo, chiamiamolo il software dell'economia, le menti dell'economia sono concentrate negli Stati Uniti, nella cosiddetta Silicon Valley. Quindi Cina e Stati Uniti sono più legate di quello che pensiamo. Fatto sta che Trump ha esordito con Xi dicendo: avremo un futuro bellissimo insieme. Quindi c'è tutto l'interesse da parte delle due superpotenze di collaborare. Dall'altra parte c'è la rivalità e la guerra nel Golfo, la strisciante guerra nel Golfo porta Pechino a un'ulteriore posizione di vantaggio, perché gli Stati Uniti sono impegnati su più fronti, mentre Pechino si può permettere di guardare con calma la situazione e di mettersi appunto in una situazione attendista mentre continua a fare le sue mosse sul piano economico.
1: Marco, hai detto che gli Stati Uniti arrivavano a questi colloqui con una posizione di svantaggio. In particolare c'era la preoccupazione relativa a quella che poteva essere la questione di Taiwan. Ci sono state delle dichiarazioni, un'agenzia battuta veramente poco tempo fa parla di del portavoce del governo di Taiwan che dice gli Stati Uniti hanno ripetutamente dichiarato il loro sostegno a nostro favore.
0: Sì, bisognerà vedere se nella dichiarazione finale di questi incontri verrà citata Taiwan. Se non sarà detto nulla alle posizioni, significa che rimarranno quello, ovvero gli Stati Uniti appoggiano il governo democratico dell'isola che la Cina rivendica come proprio territorio. La Cina ha sempre detto c'è un'unica Cina, la sovranità di Taiwan appartiene a Pechino. Mentre gli Stati Uniti comunque hanno sempre dato sostegno militare, logistico e diplomatico a Taiwan, che fondamentalmente ha un governo filo occidentale. Quindi se non verranno fatte dichiarazioni, fondamentalmente le posizioni rimarranno queste. Si è sempre parlato a livello di indiscrezioni diplomatiche che gli Stati Uniti possano dare il loro benessere stare a una possibile operazione della Cina contro Taiwan in cambio di
2: l'appoggio in Iran.
0: Sì, dell'appoggio in Iran, del silenzio di Pechino rispetto alle operazioni americane. Abbiamo visto in Venezuela, il Venezuela era un alleato della Cina e della Russia. Pechino e Mosca non hanno mosso un dito per difendere Maduro. Quindi diciamo che si è sempre detto a livello di analisi geopolitica che lo scambio potrebbe essere: io non intervengo nelle tue mosse nel continente americano e tu non intervieni su quella che è la mia proiezione regionale in Asia. Vedremo dalle dichiarazioni. Finora comunque gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro appoggio a Taiwan.
1: Marco, c'è una nostra ascoltatrice che evidentemente è stata collegata durante il radiogiornale, che dice: stamani avete parlato di depressione e suicidi che frequentano i social.
0: Sì, c'è una stretta che vuole fare l'Unione Europea per vietare l'accesso alle principali piattaforme ai minori di 16 anni e abbiamo fatto un'intervista a uno psicoterapeuta che giustamente ha posto in evidenza il fatto che questi ragazzi ormai hanno competenze tecnologiche tali, vengono anche definiti infatti nativi digitali, quindi sono persone che hanno preso un cellulare in mano prima della matita o del pennello, come facevamo noi da bambini. Quindi diceva che è facilmente aggirabile questo divieto per un minore, ma lui, almeno a suo parere, metterebbe restrizioni ancora più stringenti, perché chi lavora nel sociale, nella psicologia, insomma chi fa parte di queste professori medico-sanitari e sociali, ha visto l'impatto reale che c'è, che questi social media hanno sui giovani, e ha parlato proprio di ansia, di depressione e perfino di tendenze suicide, perché, per dirlo con un termine inglese, sono proprio addicted questi ragazzi, c'è una dipendenza vera e propria, cioè non si riesce a fare a meno, e la realtà poi diventa quello che è su questi schermi, non c'è più una realtà digitale, una realtà in carne ed ossa, perché oltretutto quello che succede sui social network ha un riverbero nella vita reale. Abbiamo visto cosa può fare il cyberbullismo, cosa possono fare le sfide challenge pericolose, e quindi prima di tutto va eliminata questa dipendenza, perché quando si passano troppe ore attaccati a questi dispositivi, la propria vita diventa quello che succede sullo schermo.
2: Oggi l'inserto di Avvenire Popotus è dedicato ai più giovani. Proprio di questo tratta: una ragazza di 20 anni del tutto dipendente, il primo caso in Italia, non so vivere senza l'intelligenza artificiale, ed è stata presa in cura dal servizio per le dipendenze patologiche di Venezia. Il primo caso, ma insomma non è l'unico, purtroppo.
0: Senza essere allarmisti, apocalittici, perché poi abbiamo visto quanto si impegnano i giovani e quanto raccontiamo anche la bellezza di questa generazione qui, ma ci sono dei dati che dimostrano che è calato il quoziente intellettivo dei giovani, perché quando tu usi l'intelligenza artificiale per fare qualsiasi cosa, si atrofizza anche la capacità di pensare, di ragionare, di formulare un ragionamento. Questo avviene anche per il fatto che non si vuole più usare una penna, una matita. Fatto sta che alcune nazioni che avevano delegato completamente ai dispositivi digitali l'imparare, l'apprendere, stanno tornando indietro, perché hanno detto: prima i ragazzi devono sporcarsi veramente le mani, ma nel vero senso della parola, soprattutto nei primi anni di vita, perché ci sono alcune capacità che si apprendono nei primissimi anni di vita, quando il cervello è più plastico. Dopodiché allora tu puoi inserire lo strumento digitale, perché è impensabile. Anche l'intelligenza artificiale, certo, è un supporto importantissimo che va però integrato alle altre capacità.
1: Ed è d'accordo con te Paola, che dice: non so se vietare sia una soluzione, quando togli qualcosa poi si trova il modo per fare quanto si nega, bisogna dare importanza alla persona affinché impari a ragionare proprio come state spiegando. Però c'è un'iniziativa che appunto riguarda il digitale e la tecnologia, e che ci riguarda direttamente, perché il Dicastero per la comunicazione, in collaborazione con Selfie Street, diffonderà immagini immagini e contenuti relativi al Vaticano in una delle, in alcune delle location più iconiche di Roma e Milano. E se andate su Vatican News potete trovare i luoghi e gli orari di queste proiezioni.
0: Andrò subito.
1: Beh, intanto puoi tornare in redazione, cioè, perché fra 20 minuti ci sarà l'informazione flash. Noi proseguiamo, Stefania, con un brano musicale.
2: Sì, ci sono le bambole di Pezza con Resta con me.

0: Restate con noi.
1: È venuto proprio spontaneo.
0: Certo.
1: Restate con noi qui sulle frequenze della Radio Vaticana. Ci scrive anche Filomena, che ricorda come ieri Papa Leone XIV ha sostato proprio nel punto in cui Giovanni Paolo II fu colpito. Era il 13 maggio, è proprio il giorno della Madonna di Fatima. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che sul nostro portale Vatican News, proprio in occasione di questo evento, forse di questo evento, di quanto accaduto, c'è un bellissimo documentario storico sull'attentato al Papa, al titolo Il Perdono. Io vi consiglio di andarlo a vedere, perché è molto bello, molto interessante. Ci sono tutte, insomma, le immagini di quel tempo. Fatelo, se non l'avete fatto ve lo consiglio. E poi ancora messaggi, Stefania.
0: Sì, sì. Era allora il 13 maggio del 1981, veramente il mondo è cambiato tantissimo in questi anni, e ci sono gli smartphone. Gli smartphone non vogliamo assolutamente criminalizzarli, no?
1: Perché sennò saremmo noi i primi criminali.
0: Certo. Quindi sono uno strumento formidabile, quindi non sono da criminalizzare. Così ci scrive anche un nostro ascoltatore affezionato da Trapani, Vincenzino, dice: li usiamo ogni ora tutti, educare i piccoli, no vietare. Questo è giusto, ma questo vale in genere, no?
1: Tu che dici? Sì, io sono d'accordo, diciamo, i divieti presi così in maniera, dati così in maniera autoritaria, non è che poi abbiano molto effetto, anche se ovviamente forse bisognerebbe trovare, non lo so, se c'è un compromesso, se c'è un momento in cui è necessario dire no e basta, o se il no va sempre spiegato, non lo so. Educare è una delle cose più difficili che si possano fare
0: non
1: nella
0: esistono
1: vita, non
0: regole generali, però insomma,
1: no, anche perché poi ogni persona di fronte, certo, a noi è diversa, quindi cambia il nostro approccio a seconda di chi, a chi vogliamo rivolgere la nostra,
0: cioè, però una regola, no? L'ascolto.
1: Quello è sicuramente fondamentale.
0: È fondamentale.
1: Si ritorna anche sul tema dell'università, al 335 12 43 722. C'è chi ricorda gli anni degli studi con gioia, come Daniela e Francesco, che raccontano l'entusiasmo, le aspettative, la sensazione di poter fare qualsiasi cosa, no? A volte quando uno è giovane si sente un po' invincibile. C'è chi invece dice: tutto quello che mi ero prefissa, questa in particolare Gisella, tutto quello che mi ero prefissa di fare non si è avverato, ma è andata meglio così. Anche quello anche quello fa parte, no, di un determinato percorso. Uno intraprende magari un percorso di studi pensando di diventare non so, un avvocato, un magistrato piuttosto che un medico, poi le circostanze della vita ci portano magari a cambiare rotta o a deviare leggermente la nostra strada. Sono anni complicati, l'importante però è che non si perda mai quella speranza. Sono sicura che Papa Leone porterà anche questa ai giovani oggi, che lo attendono, lo staranno già attendendo. Per poco lo sapremo anche attraverso la viva voce di Marina Tomarro. Io però a questo punto, Luca Rossi, che dici? Andiamo a rassegna stampa.

0: partiamo così da Avvenire. Avvenire in taglio alto: operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba. C'è un articolo a pagina 7 di Lucia Capuzzi che ci racconta quanto appunto sta avvenendo sull'isola di Cuba, già in difficoltà per le carenze del regime. L'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. In centro pagina il Premier Time: burrascoso al Senato, duello sulla crescita. Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano l'ipotesi di una cabina di regia comune. E poi i due approfondimenti sempre al centro pagina: oggi il vertice a Pechino, terre rare, chip e commerci nell'incontro tra Trump e Xi. E poi ci sono anche le guerre. Ed infine, dalla Russia agli Stati Uniti, l'UE lancia l'allarme per la nuova dipendenza sul gas.
1: La Repubblica apre con le questioni interne italiane: Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Ci riferiamo al appunto Premier Time che si è svolto ieri in Senato. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato nella Consob. Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato: dialogo con chi vuole bene all'Italia. Schlein dice invece il governo ha fallito. E poi ci sono vari commenti naturalmente su questo, sul Premier Time. Ma la prima pagina di Repubblica è dedicata alla foto della prima pagina, è dedicata alla principessa Kate Middleton che è a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini. E poi di spalla Trump incontra Xi in missione con le Big Tech. C'è un editoriale di Maurizio Molinari: destini incrociati, Iran, commercio e intelligenza artificiale. Il summit di Pechino tra Xi e Trump riflette le priorità dei due grandi rivali.
0: Il Corriere della Sera, la fotonotizia, quella dedicata proprio all'arrivo dell'Air Force One con il presidente degli Stati Uniti Trump a Pechino. Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi ed Hormuz. E poi c'è suggestivo il titolo dell'editoriale di Federico Rampini sul Corriere della Sera: il summit dei giganti insicuri. Solamente l'incipit: condannate a convivere America e Cina, non hanno alternative, la loro competizione ha già trascinato il mondo in una nuova guerra fredda. Però il livello di interdipendenza elevato, senza precedenti nella prima guerra fredda USA-URSS, siamo arrivati qui soprattutto per una concatenazione di scelte strategiche degli Stati Uniti, no? Mi fa riflettere questa disamina, questo editoriale di Federico Rampini, leggetelo. E poi ancora trova spazio,
1: che tra l'altro conosce bene tutte e due,
0: assolutamente,
1: le relazioni, sì, le realtà.
0: E poi ancora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, si parla sempre del Premier Time, c'è un'intervista a Elly Schlein. E i contagi e i controlli: torniamo a parlare di antivirus, ma questa volta con notizie che in qualche modo fanno rientrare la situazione quantomeno in Italia. Negativi i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia.
1: E il Messaggero anche dedica a questa notizia spazio in prima pagina: antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi, resta però il nodo della lunga incubazione. Il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. Quindi notizie diciamo confortanti, però il problema è quello appunto di aspettare questa lunga incubazione almeno fino ai primi di giugno. Apertura del Messaggero su Meloni che sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botte e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. E poi i segnali a Calenda, scontro con Renzi. Anche qui c'è un editoriale che vi consiglio di leggere, sempre qua a proposito di quello che segnalavi poco fa tu a firma di Rampini. In questo caso Cina, USA, l'Europa non stia in panchina, quindi che l'Europa dovrebbe avere un ruolo anche in questo caso. Questo dalla prima del Messaggero.
0: Andiamo a vedere il Foglio: Trump in Cina, un remi dal contrario. Il dialogo con Pechino è quasi sempre un'illusione, per questo piace a Trump. Questo è il titolo della prima colonna di sinistra del Foglio. E ancora sullo stesso tema, annienta chi vuole aiutare, rafforza chi vuole distruggere, Cina, Europa, Iran, ecco l'altro lato del trumpismo. E ancora per quanto riguarda il Foglio, si torna anche in questo caso a quanto avvenuto in Senato. Meloni rivendica i risultati ma ha poche idee per il futuro.
1: Sempre per quanto riguarda il ruolo della Unione Europea nell'incontro tra Trump e Xi Jinping, sul Fatto Quotidiano, Trump va in Cina per maxi accordi, la UE vaso di coccio. Quindi questo è quanto riporta il Fatto Quotidiano, che dà invece la prima pagina, la foto della prima pagina alla Meloni durante il Premier Time, le solite scuse, in colpa, in conflitto, eppure il super bonus, il titolo è insomma è molto ironico, a me m'ha rovinato la guerra.
0: E ancora andiamo a vedere, io ho l'ultima prima pagina di cui darvi conto, il Tempo, sempre insomma con il suo modo di fare un po' così fra ironico, titola, cioè una foto, la foto notizia ovviamente fatta con l'intelligenza artificiale, mette il presidente Xi Jinping all'interno di un ristorante cinese, titola proprio ristorante cinese, ma il menù siamo noi. E poi ancora per quanto riguarda la Premier, le tensioni geopolitiche incidono su aziende, famiglie e bollette, Meloni traccia la rotta per il 2027, lavoro, casa, energia e nucleare.
1: La sfida Trump e Xi è il titolo del giornale, dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina tra dialogo e nodo da dazi. E poi anche qui per quanto riguarda il governo italiano, Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, dalla premier stilettata a Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare. Poi la fotonotizia, in questo caso dedicata alla principessa Kate in mezzo ai bambini a Reggio Emilia, bambini, selfie e sorrisi, Kate incanta il paese.
0: Abbiamo tempo per andare all'interno dei giornali e io vorrei andare a pagina 7 di Avvenire, che ci porta a Cuba. Torniamo a parlare dell'isola, torniamo a parlare della sanità che soprattutto in questo momento, come scrive Avvenire, è al collasso, interventi chirurgici con la luce del cellulare, pazienti deceduti lasciati in corsia, il perno della rivoluzione ora è in crisi, dopo il freno americano al petrolio è vera emergenza. E ci sono in questo articolo di Lucia Capuzzi una serie di racconti che riguardano soprattutto medici che operano negli ospedali di Cuba. Vi riporto solamente così per darvi un'idea, il primo, 60 secondi, tanto ci ha messo il generatore a entrare in funzione dopo l'interruzione dell'energia, ma l'intervento non era finito. A Yuri, è il nome di fantasia come i seguenti, per ottenere per questioni di sicurezza, l'idea è venuta d'istinto, si è sfilato dalla tasca sotto il camice il cellulare incredibilmente carico e ha illuminato le mani del chirurgo nella sala operatoria del Caliseato Garcia, il principale ospedale dell'Havana. In quelle stesse ore di sotto al pronto soccorso un uomo né giovane né vecchio si spegneva, senza diagnosi né cura, nemmeno un antidolorifico per calmare gli spasmi né un antinfiammatorio per calare la febbre. Questa non è la cosa più crudele. E ci sono, prosegue nell'articolo, una serie, appunto vi dicevo, di storie, di resoconti che ci parlano di quello che sta accadendo a Cuba dal punto di vista della sanità. E non solo, lo stesso ministero della sanità ha ammesso di avere 96.000 pazienti in attesa di un intervento chirurgico, di cui 11.000 minori, 5 milioni di malati cronici, più della metà della popolazione sono di fatto senza cure, e questo sostanzialmente a causa dei blackout elettrici che si verificano nell'isola ormai da diverso tempo, la mancanza di carburante e di approvvigionamento dell'isola sta mettendo veramente la popolazione in serie condizioni situazioni di pericolo.
1: E oggi si parlerà molto di università, in particolare l'Università La Sapienza di Roma, una delle più accreditate, diciamo, università non soltanto del nostro paese, ma insomma anche a livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda le lettere. Di università parla anche la pagina Cultura della Repubblica, in particolare di quello che accade in America. In America sono ormai fabbriche di elite criticate da destra e sinistra, e qui c'è l'intervento di un antropologo, e si tratta dell'indiano americano Arjun Appadurai, che ha avuto riconoscimenti e responsabilità importanti in tutta gli States, che dice: l'Oriente insegna come si salvano le università. Sentite qual è la sua risposta. Lui dice: per secoli il sistema degli esami imperiali in Cina ha offerto un esempio, un percorso impegnativo ma aperto verso la burocrazia e l'intelligenza. In linea di principio chiunque poteva competere e il successo determinava l'avanzamento. Una logica simile si ritrova negli esami per la pubblica amministrazione in India, che consente a candidati di diversa provenienza di entrare nel servizio pubblico. Questi sistemi dunque non sono privi di difetti, ma condividono una caratteristica distintiva, cioè l'apertura unita al rigore. Al contrario, dice Padurai, negli Stati Uniti troppo spesso prevale la selezione informale, le reti, i donatori, i legami personali. Bisogna cambiare le pratiche di ammissione con un'azione politica decisa che mostri come tutti fanno parte di una storia nazionale più ampia e non ne sono esclusi. Quindi una università aperta a tutti, e questo è quanto ci riporta l'articolo del Repubblica. A proposito di, sapete, insomma, abbiamo seguito la crisi delle università negli Stati Uniti d'America.
0: E se volete alcuni ragguagli appunto sulla questione antivirus, a pagina 16 del Corriere della Sera: virus negativi, primi test in Italia, gli esperti nessuna mutazione. Il sindacato dei medici però ribadisce: non pronti a una nuova crisi sanitaria. La ribatte Schillaci: no, tutto funziona. E appunto spiega come in questo articolo ci siano queste notizie per l'Italia, che può tirare un sospiro di sollievo in pazienti che si trovano in isolamento e che sono stati sottoposti al test, sono tutti negativi. Ieri il ministro della salute ha comunicato gli esiti degli esami eseguiti dal Sacco di Milano. Rimarrà in isolamento il paziente inglese fino al 6 giugno a Milano. Il cittadino residente all'isola di Sant'Elena è venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus. Il Sant'Elena il 25 aprile era sul volo partito dall'isola Atlantica e diretto a Johannesburg, su cui viaggiano anche l'olandese, poi morta a causa del virus. C'è una notizia che però, insomma, a cui va data la giusta importanza: nave da crociera a bordo focolaio di gastroenterite. La nave da crociera britannica Ambition è a tutt'ora in isolamento nel porto di Bordeaux per un focolaio di gastroenterite da norovirus scoppiato a bordo, che ha causato la morte di un 92enne. 80 contagiati tra 1700 persone imbarcate ora in quarantena.
1: Tempi duri dunque per i croceristi. 8:57 minuti, tra poco le notizie del GR. Ci arriveremo facendo sogni dolci. Sweet Dreams sono gli Eurythmics.
0: Bene.

Le 9 l'informazione. Papa Leone sarà stamani in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. La visita inizierà dopo le 10, quando Leone arriverà alla cappella universitaria, dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina e dalla rettrice dell'università. Quindi il pontefice saluterà gli studenti alla scalinata monumentale. Il discorso a studenti, docenti, personale tecnico, amministrativo in programma alle 11.30 nell'Aula Magna. Secondo giorno della visita di Trump in Cina, nel corso del vertice con il leader cinese Xi Jinping ha salutato una nuova era nella relazione tra Stati Uniti e Cina, caratterizzata da legami definiti costruttivi e stabili. I due leader hanno concordato di instaurare una relazione strategica e costruttiva. Almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco concordato il 17 aprile. Lo ha riferito l'UNICEF, denunciando il continuo impatto della violenza sui minori. L'informazione torna alle 10.

0: Ron Stewart con Young Turks. Si usa definire Young Turks giovani turchi, giovani che si ribellano, insomma questa è la storia infatti di una coppia di ragazzi che, inascoltati dai genitori, con forti difficoltà di comunicazione, a un certo punto decidono di partire alla ricerca della libertà.
1: L'hanno trovata?
0: L'hanno trovata.
1: Bene.
0: Chissà cosa poi hanno costruito, insomma, comunque. Questo però è giusto, è lecito a quell'età,
1: È lecito. Bisogna anche allontanarsi. L'allontanamento dai genitori, il contravvenire a determinate regole, il contrasto fa parte, no, della strutturazione dell'identità della persona.
0: Della
1: chi non
0: crescita.
1: L'ha vissuto, alzi la mano. Quindi immagino, insomma, che è un qualcosa che in qualche modo ci riguarda tutti. 335 12 43 722, arrivano ancora messaggi di buongiorno, di saluto dai nostri ascoltatori. Chi ci dice di essere uno studente dell'Università di Pavia e ci scrive: sono curiosa di sapere quello che il Santo Padre dirà appunto agli studenti della Sapienza. Tra l'altro aggiunge la nostra ascoltatrice, se non sbaglio il nome è Cristina, perché c'è che è scritto Cri o Cristiana, insomma potrebbe essere entrambe le cose. Lo aspettiamo nella nostra bella città. Ricordiamo appunto Pavia sarà una delle visite Papa Leone XIV prossimamente. Poi
0: c'è Gianni che ricorda in modo particolare la Sapienza, ricorda vari momenti della Sapienza, ricorda, dice, l'Ateneo fondato da un Papa, credo si riferisca a Bonifacio VIII, parliamo del 1300.
1: Ah sì, è stata fondata nel 1303, se non mi sbaglio.
0: Sì, 1303. Per poi essere spostata, prima era in un'altra zona, una zona di Trastevere, poi fu spostata intorno al 1600 a Sant'Ivo alla Sapienza, quella che noi conosciamo come Sant'Ivo alla Sapienza, che oggi è archivio di Stato, in corso Rinascimento, quella con meravigliosa costruzione della chiesa di Borromini.
1: Tra l'altro non molto tempo fa è stata anche ospite qui nei nostri studi, in una puntata di Radio Vaticana con voi, la rettrice della Sapienza. In particolare ci ha parlato di un progetto che riguardava l'università per quanto riguarda appunto la cura dei piccoli pazienti oncologici provenienti dalle zone di guerra. È stato molto, molto interessante, molto denso l'intervento della professoressa Antonella Polimeni, appunto rettore magnifico dell'Università Sapienza.
0: Prima donna?
1: La prima donna, di cui tra l'altro potremo ascoltare anche il saluto, il discorso durante questa diretta. Adesso Luca Rossi, ancora mi rivolgo a te che mi guardi con aria interrogativa, come a dire: ma cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a leggere siti internazionali, però con calma, ecco, vai. Partiamo allora come sempre dalla CNN. Potete immaginare quale sia l'apertura di questo sito, ovviamente l'incontro di Xi Jinping e Donald Trump, ma di spalla si torna anche qui a parlare di Cuba e della crisi energetica che si sta aggravando nell'isola per l'esaurimento delle forniture di petrolio. Qui in particolare viene messo in risalto le forniture di petrolio russo e c'è appunto la dichiarazione del ministro cubano dell'energia e delle miniere. Durante un suo intervento del televisivo il ministro ha dichiarato: la situazione è molto tesa, sta diventando sempre più critica, e si riferisce appunto ai mesi torridi sull'isola caraibica che stanno facendo aumentare la domanda di energia. E che cosa è accaduto negli ultimi giorni? Piccoli gruppi di cubani sono scesi in piazza, spesso di notte, battendo pentole e padelle per protestare contro i prolungati blackout. Il funzionario ha ripetuto più volte che le riserve di petrolio necessarie per alimentare la rete elettrica dell'isola, già in difficoltà, sono sostanzialmente quasi esaurite. A parte un carico di petrolio russo donato, i funzionari cubani affermano di essere stati tagliati fuori da qualsiasi fornitura di petrolio da parte degli Stati Uniti per oltre 4 mesi.
0: Su quasi tutti i siti internazionali ovviamente trova spazio la visita di Trump in Cina. Xi Jinping avverte che Stati Uniti dipendono da Taiwan. Su questo insiste il paese. che prosegue. Il rapporto tra Cina e Stati Uniti, così dice Trump, sarà migliore che mai, ha dichiarato il magnate repubblicano nel loro primo scambio di battute aperto alla stampa. Ripetutamente sottolineato quanto fosse un onore per lui la visita e quanto considerasse la Cina un amico. Abbiamo avuto un rapporto fantastico, siamo andati d'accordo e quando ci sono state difficoltà le abbiamo risolte, ha affermato. Io ti chiamavo e tu chiamavi me. Così ha continuato in perfetto stile Trump. La gente non sa che quando abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme. Questo è quanto riporta Il Paese delle prime parole pronunciate da Trump all'arrivo in Cina.
1: Apertura sullo stesso tema anche per Foglia di San Paolo. Trump arriva in Cina per discutere con Xi Jinping in Iran, Taiwan e commercio. E poi ancora, sempre su Foglia di San Paolo, si parla del Regno Unito. Sapete che c'è una crisi di governo nel paese, si prevede, titola il Foglia di San Paolo, che un alleato chiave di Keir Starmer si dimetterà e sfiderà la leadership del primo ministro.
0: E mentre invece il sito di Le Monde porta in prima pagina la situazione dell'antivirus, l'OMS conferma che 8 casi sono collegati al virus andino, sono in corso ancora indagini per individuare la fonte dell'epidemia. Così sul sito francese altri 2 casi sono considerati probabili, un caso non conclusivo è oggetto di ulteriore analisi. Così spiega l'OMS, l'agenzia continua a ritenere moderato il rischio per la salute dei passeggeri e dell'equipaggio dell'Ondius e basso per il resto della popolazione mondiale.
1: BBC apre con una bellissima foto del Tempio del Cielo di fronte al quale si stringono la mano Xi e Trump, ma ci parla anche di un aumento inevitabile delle tariffe aeree in Europa a causa della guerra con l'Iran. Secondo il capo dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei in Europa è inevitabile a causa dell'elevato costo del carburante per aerei, sebbene alcune compagnie abbiano recentemente ridotto le tariffe europee a causa della scarsa domanda. Tuttavia ha osservato che anche se lo stretto di Hormuz venisse riaperto domani, l'impatto delle interruzioni causate dal conflitto in Medio Oriente potrebbe farsi sentire anche l'anno prossimo.
0: Asia News invece riporta una notizia che forse molti non hanno nei loro, appunto, sui siti che sui quotidiani, oggi in edicola. Manipur, siamo in India, 3 religiosi battisti uccisi insieme all'autista. L'agguato è avvenuto ieri mattina nel distretto di Kangpokki e ha colpito alcuni membri della Tadau Baptist Association che tornavano da una cerimonia religiosa. Preoccupazione per queste nuove morti in una regione da 3 anni ormai ferita dalla piaga delle violenze etniche. L'appello dell'arcivescovo di Impal, che dice: non si moltiplichi ancora il dolore, scegliamo la difesa della vita, il perdono, la convivenza pacifica e le autorità agiscano per ristabilire la fiducia.
1: Andiamo a vedere poi lo Spiegel tedesco. Anche qui abbiamo, per quanto riguarda questa testata online, in primo piano la visita di Trump in Cina. Xi promette un migliore accesso al mercato per le aziende statunitensi, ma la realtà è ben diversa. Quindi c'è l'analisi di questo giornale, di questo sito tedesco online. E poi ancora c'è l'Ucraina in primo piano. La Russia sta lanciando uno dei raid aerei più lunghi in Ucraina dall'inizio della guerra, l'abbiamo sentito anche in apertura del nostro radiogiornale. Bene, credo che abbiamo finito la nostra carrellata di siti internazionali. Vedo dall'altra parte del vetro già pronto il nostro caro Robert Attarian, responsabile della redazione armena. Lo accogliamo, ma prima un pochino di musica.

0: dalla strada al traffico aereo, tra l'altro con scarseggio di carburanti, però noi alla redazione di Radio Vatica Romena, di Radio Vaticana, Vatican News, ci siamo arrivati, il carburante è bastato per portare Robert Attarian qui
1: anche
0: in
1: senza
0: studio
1: carburante,
0: anche senza carburante, la forza motrice delle gambe. Tra l'altro, Robert, prima di entrare nel vivo di questo nostro spazio insieme, c'è un ospite d'eccezione che ci hai portato proprio in occasione. Prima voglio dire una cosa: 60 anni per la redazione armena di Radio Vaticana, Vatican
1: tra
0: News,
1: poco.
0: Questo mese. 60 anni non sono tantissimi, ma insomma non sono nemmeno pochi.
1: Beh, è un bel insomma scorcio di vita, di attività che insomma, è una bella cosa comunque. Sì, lo festeggeremo il 28 e ne riparleremo il 28 proprio di questo.
0: Va bene, intanto noi abbiamo anticipato questo.
1: Certo. Oggi invece, vista la visita storica del Santo Padre all'Università La Sapienza, ho voluto, sempre sulle tracce insomma armene in Italia, ho voluto parlare delle tracce armene anche nelle università italiane, dove ci sono dei corsi insomma di armenistica, e per questo ho voluto invitare oggi insomma a questa nostra finestrella il professor Marco Bais, che è un stimato professore e ricercatore italiano specializzato proprio in armenistica ed è proprio un professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professore.
2: E buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Tra l'altro anche docente di lingua e storia armena presso il Pontificio Istituto Orientale. E quindi ecco, entrando proprio nel merito di questo argomento, intanto professore, volevo chiederle di presentarci un attimo così i corsi che lei segue di armenistica, insomma, nelle due università, in maniera ovviamente molto breve, per poi magari ecco parlare di questa visita del Pontefice all'Università della Sapienza.
2: Sì, allora al Pontificio Istituto Orientale io ho iniziato a insegnare lingua armena antica, quindi Grapar, ormai 26 anni fa, quindi era l'anno 2000, e poi nel corso degli anni ho assunto però altri corsi di cui prima era titolare Monsignor Zecchian, poi ritirato, si è andato in pensione, e quindi attualmente, oltre a lingua armena antica, insegno storia della Chiesa armena, poi a seconda degli anni dei corsi sul pensiero teologico armeno, sugli aspetti della liturgia armena, e poi è previsto anche un corso di paleografia e codicologia per eventualmente, questo è un corso speciale, quindi seminariale diciamo, per studenti che si volessero poi addottorare in discipline armenistiche. Alla Sapienza invece il focus è un po' diverso, è più come interesse diciamo del dipartimento, è più sulla linguistica storica, e quindi ho un corso di lingua e letteratura, ma gli studenti

0: le relazioni dell'Armenia con l'antica Georgia e con l'Albania. Ecco, in sintesi questo.
1: Posso farle due domande prima di passare
0: Sì.
1: all'incontro della sapienza? Perché sono affascinanti in maniera veramente importante tutte le tematiche che lei insegna alla sapienza, veramente. E io le volevo chiedere una domanda personale: com'è nata questa passione, questo interesse così profondo per la cultura e la lingua armena?
0: Guardi, devo dire che quando io mi sono iscritto all'università, io ho fatto l'università Bologna, che allora era uno dei due centri degli atenei italiani in cui si insegnava armeno, quindi proprio una casualità, diciamo. Io ero interessato alla linguistica comparativa, quindi linguistica indoeuropea comparativistica, quindi antiche lingue indoeuropee, diciamo. E quello, infatti, ho seguito quel percorso, però tra le lingue antiche indoeuropee insegnate a Bologna c'era armeno. Allora, io ormai avevo intrapreso la via del sanscrito, mi sono laureato in sanscrito, però avevo iniziato a fare i corsi di armeno e la cosa che, diciamo, mi ha convertito alla fine è il fatto che per interessi personali, insomma, dalla linguistica un po' l'interesse passava anche alla letteratura, mi interessava anche vedere che cosa avessero scritto e leggere i testi e non solo comparare delle forme e delle parole, ecco. E mi sono reso conto che la letteratura armena era molto più interessante per me, per i miei interessi, perché fin da subito, fin dalla creazione dell'alfabeto, da quando gli armeni hanno iniziato a scrivere, hanno prodotto moltissima storiografia. Ed è una storiografia fantastica perché parlano di se stessi, ma parlano del Caucaso, parlano degli altri popoli del Caucaso, sono molto interessati alle culture esterne a quella armena e ai rapporti con queste culture. Quindi era un tipo di letteratura, di storiografia che a me interessava moltissimo, mentre nella letteratura sanscrita, che era l'altra lingua che io studiavo molto allora, la storiografia praticamente non esiste, perché nella filosofia indiana, come sa, la contingenza, il mondo non è molto importante, più importante, no? L'aspetto, diciamo, religioso,
1: Religioso,
0: ecco.
1: certo.
0: E inoltre l'orizzonte culturale entro cui si collocava l'Armenia era comunque l'orizzonte cristiano. Dunque era una cultura immediatamente decifrabile per me, perché aveva i miei punti di riferimento. Mentre nel caso dell'India si deve studiare anche filosofia e religioni dell'India se uno vuole capire, no?
1: Ti ha fatto appassionare,
2: Sì,
1: professore.
2: veramente. Vi potete
0: Guardi,
2: iscrivere
0: nei
2: al
0: corsi
2: corso,
0: aperti
1: sarebbe
0: può
1: bello.
0: venire, mi farà piacere.
1: Veniamo oggi,
2: No,
1: Robert.
2: però
1: No,
2: un'altra
1: un'altra
2: domanda
1: domanda.
2: anch'io, insomma, per approfondire un argomento. Lui ha parlato della lingua antica, il Krapar, che è la lingua
0: Sì.
2: antica armena, che è oggi usata ovviamente nella liturgia armena, non è più parlata. Ecco, se ci può anche spiegare in breve ovviamente cos'è questa lingua, il Krapar.
0: Ecco, allora il Grappar, appunto, come diceva lei, è la lingua antica, diciamo, se dovessimo fare un paragone, potremmo dire l'italiano rispetto al o il latino rispetto all'italiano, no? Che anche il latino è stata lingua parlata, poi è diventata lingua morta, poi usata dalla Chiesa e poi, dopo le nostre riforme, neanche più in chiesa, mentre gli armeni continuano ad usarla come lingua liturgica. Ora, l'importanza di questa lingua antica, quindi dell'armeno antico, sta nel fatto che è una lingua della famiglia indoeuropea, quindi vuol dire che è imparentata appunto con il latino, con il greco, con le lingue che si parlano in Europa, diciamo, con le lingue che si parlano in Persia e in parte dell'India. E in più però è un ramo a sé stante dentro questa famiglia, quindi significa che ha delle trasformazioni fonetiche che solo l'armeno ha. E dunque è particolarmente interessante per ricostruire, diciamo, l'aspetto generale che poteva avere questa ipotetica lingua unitaria da cui discendono le varie lingue indoeuropee. Quindi questa è la grande importanza che l'armeno ha dentro lo studio delle lingue indoeuropee, diciamo. Inoltre, un'altra caratteristica dell'armeno antico è quello di aver avuto moltissimi contatti con le lingue circostanti. Tra cui le lingue parlate nella Persia antica, tanto che all'inizio degli studi indoeuropeistici l'armeno era stato confuso con un dialetto iranico perché aveva moltissime parole iraniche e poi

0: fine del 1800 si è scoperto che in realtà aveva dei tratti caratteristici in parole che discendevano direttamente da parole indoeuropee e quindi era un ramo a sé stante l'indoeuropeo.
1: Grazie professore, perché insomma io in queste piccole, diciamo, interventi che facciamo alla Radio Vaticana voglio spesso parlare, ecco, della presenza armena, e oggi insomma abbiamo avuto questa occasione di parlare della presenza armena anche nelle università.
0: Certo.
1: E proprio in una occasione speciale, ed è questa diciamo visita storica che tra poco insomma compierà Papa Leone XIV all'Università La Sapienza, e volevo avere anche insomma un pensiero suo rispetto a questa visita, a questo dialogo tra Chiesa e scienza e sapienza, tra virgolette.
0: Sì.
1: Cosa ci può dire al riguardo?
0: Sì, guardi, adesso lei mi pone questa domanda in quanto e come, diciamo, docente alla Sapienza, ma anche armenologa, armenista. Quindi
1: certo,
0: devo dire che dal mio punto di vista il rapporto con le istituzioni della Chiesa Cattolica sono fondamentali probabilmente anche perché io, come dicevo, ho iniziato a insegnare armeno al Pio, quindi io sono dentro questi rapporti tra chiese e vedo quanto siano essenziali. Uno infatti degli aspetti che a me interessano molto del Pontificio Istituto Orientale è che l'insegnamento che si svolge nell'Istituto Orientale è un insegnamento, come dico io usando un termine linguistico, performativo, nel senso che tu fai delle cose che poi ricadono sulla realtà immediatamente, perché c'è questo rapporto tra le chiese, tra la Chiesa armena e la Chiesa apostolica armena e la Chiesa cattolica romana. Quindi vedi immediatamente l'importanza di quello che fai, mentre dentro l'università pubblica, diciamo, rimane una materia come le altre che uno studia per imparare delle cose, ma non vedi immediatamente il risvolto reale, non vedi immediatamente. Quindi per me questo rapporto tra chiese è essenziale, questo per quanto riguarda l'armenistica, diciamo. Poi, ampliando il discorso invece, per quanto riguarda la visita del Papa e la presenza, diciamo, del Papa in Sapienza, come vediamo, i tempi che stiamo vivendo richiedono, sembra, la presenza del Papa, perché sembra essere una delle poche istituzioni, la Chiesa, a dire delle cose sensate in questo momento. Quindi secondo me la sua presenza e probabilmente quello che dirà, toccando anche questi temi, immagino, ritengo possa influire molto sul modo di vedere, sul pensiero degli studenti e del personale che noi abbiamo, perché dibattiti sulla situazione attuale, su come l'università come istituzione debba porsi rispetto a quello che accade nel mondo, noi li facciamo continuamente dentro i consigli che facciamo, e quindi credo che il contributo della Chiesa sia essenziale, visto insomma quello che è accaduto negli ultimi mesi.
2: Grazie veramente, professore. Allora seguiremo tutti insieme, mi raccomando, lo segua sulle frequenze della Radio Vaticana l'incontro, la visita di Papa Leone alla Sapienza. Grazie al professor
0: Marco Paes. Grazie a voi.
2: Grazie a voi, risentirci, sarebbe veramente interessante, Robert, poi fare magari un approfondimento con il professore. Questi sono argomenti veramente affascinanti.
1: Beh, professore, bravissimo.
2: E poi bravissimo,
3: molto.
2: Assolutamente.
1: È uno che insomma attira comunque.
3: Ci andiamo a iscrivere su,
2: vero,
1: in 10 minuti insomma ha saputo raccontare cose molto molto insomma più vaste, più interessanti, quindi lo ringrazio anche io di cuore.
2: Grazie Robert.
1: Grazie a voi.
2: Stefania, un po' di musica e poi un nuovo ospite.
3: Sì. C'è Sting, Feels So Good.

0: Sting con Field of Gold, 9:35 minuti, lo spazio che dedichiamo il giovedì al Bambino Gesù, quest'oggi in modo particolare a un aspetto del Bambino Gesù che è davvero, come dire, molto molto importante, imprescindibile. L'abbiamo sentito anche dal presidente Tiziano Nesti, quanto è importante il volontariato nell'ospedale. Allora abbiamo qui con noi, abbiamo il piacere di ospitare Silvia Ranocchiari, che è nel servizio di coordinamento del volontariato proprio dell'ospedale. Benvenuta Silvia.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, parlaci un po' di questo, tu fai parte di questo coordinamento, un lavoro davvero molto impegnativo, no?
1: Sì, abbiamo tantissime associazioni in ospedale, 56 di preciso in questo momento, associazioni di volontariato che operano a 360 gradi su tutti i momenti di cura dei nostri bambini all'interno dell'ospedale. Sono una risorsa preziosissima e noi ci occupiamo appunto del coordinamento dei volontari di tutte queste associazioni.
0: Per un totale di volontari?
1: E in questo momento sono circa 900 volontari. Alcuni che fanno attività ludiche di intrattenimento, ma diciamo che la maggioranza sono quei volontari che offrono quel supporto costante al letto del paziente e nel percorso di cura del bambino, anche nei momenti di accoglienza e agli ingressi in ospedale per i day hospital o i day surgery e poi soprattutto in particolare nelle degenze. E quindi questo supporto, questo ascolto dei bisogni, dei bisogni spesso non espressi, perché sappiamo che spesso le famiglie per una sorta di timore, di pudore più che altro, non esprimono dei problemi personali che invece sono importanti da raccogliere e da affrontare, da gestire. Il volontariato è quella figura veramente che con un po' con l'empatia e con l'ascolto empatico riesce a raccogliere questi bisogni inespressi e aiuta quindi anche la cura del bambino, di fatto
0: del bambino e di tutta la sua famiglia, perché lo diciamo sempre: quando un bambino si ammala tutta la famiglia.
1: Si ammala l'intera famiglia, infatti spesso questi problemi riguardano i fratellini che magari sono a casa in situazioni difficili e hanno bisogno di un aiuto. Spesso i volontari ci offrono supporto anche nel tenere compagnia a questi fratellini quando i genitori sono impegnati con il fratellino malato in ospedale e magari riescono a dare dei momenti di sorriso, di divertimento a questi fratellini un pochino messi ai margini in una famiglia con una criticità importante.
2: Silvia, come sei arrivata ad essere, insomma, a lavorare nel coordinamento del volontariato nell'ospedale? La tua esperienza qual è stata? Se ti va, insomma, di raccontarci la tua storia.
1: Certo, con piacere. Io sono prima di tutto una mamma di un bambino nato con una patologia cronica importante e complessa, la fibrosi cistica, e da subito sono entrata in una di queste associazioni, anzi nell'associazione che si occupa dei pazienti con fibrosi cistica, che come tutte le associazioni di genitori sono particolarmente importanti, perché sono associazioni che nascono dal desiderio appunto e dal bisogno dei genitori di unire le forze per affrontare la cura complessa di un bambino con una malattia, magari una malattia rara, una malattia difficile, e creano queste associazioni per dare supporto reciproco e fornire supporto ai genitori che si troveranno poi nella stessa situazione. Quindi ho iniziato a impegnarmi all'interno di questa associazione a fare volontariato in ospedale. Ho fatto volontariato per tanti anni in ospedale e poi, quando è nata la struttura del volontariato, mi è stata offerta l'opportunità di occuparmene dal punto di vista professionale, e quindi poi sono entrata in questa struttura e mi occupo del coordinamento di tutte le associazioni.
2: Perché ci sono appunto associazioni fondate
1: diverse.
2: Proprio da genitori che condividono la stessa esperienza, che si mettono a disposizione per
1: aiutare,
2: fare molte cose, immagino.
1: Assolutamente.
2: Perché, magari oltre a questioni di indirizzare il percorso,
1: certo,
2: vai parla con questa persona, fai quest'altra cosa, c'è poi anche la volontà di...
1: Sì, sicuramente di aiutare e di non far sentire soli nessuno. Uno dei motivi per i quali io mi sono impegnata subito in associazione è nato dal senso di solitudine che avverte il genitore quando riceve una diagnosi di una malattia, soprattutto se è una malattia rara o una malattia che non dà una prospettiva di cura o di guarigione. E quel senso di solitudine è devastante, e l'associazione interviene, tutte queste associazioni genitoriali, sia questa che si occupa di fibrosi cistica, ma ne abbiamo che si occupano in generale delle malattie rare o delle malattie croniche, e questi genitori sono di particolare, queste associazioni, quindi i genitori coinvolti in queste associazioni sono di particolare aiuto quando viene comunicata una nuova diagnosi. Una giovane coppia che riceve una diagnosi per il proprio bambino e riceve subito il supporto di queste associazioni, quindi il primo supporto è un supporto proprio di accoglienza e far capire che non si è soli. Ci sta un gruppo di persone, una nuova famiglia che si occuperà di supportare questa famiglia che affronta questo problema, e da lì poi le associazioni aiutano anche sia nel percorso di cura, perché aiutano anche facilitare l'accesso alle terapie, alle cure, ma anche in tutti quelli che sono i percorsi medico-legali, di supporto alle vari aspetti legati alla patologia cronica, anche per quello che riguarda l'assistenza che si può ricevere in termini di permessi per il lavoro, tutte queste questioni che diventano importanti nel momento in cui uno deve curare un bambino, deve occuparsi di curare un bambino con una patologia difficile.
0: Silvia, torniamo a questi 900 volontari, che è davvero un numero consistente. Ecco, come vengono accolti e come vengono anche istruiti, perché c'è un corso di formazione, no?
1: Noi abbiamo volontari che arrivano in ospedale con le associazioni stesse, cioè le associazioni hanno i loro canali per in qualche modo coinvolgere dei volontari nell'attività anche all'interno dell'ospedale, ma abbiamo anche tante persone che ci scrivono, che scrivono all'ospedale offrendo il proprio tempo per fare attività di volontariato, e lì la nostra struttura si occupa proprio di conoscere, per, come prima cosa, conoscere queste persone, capire le motivazioni, capire lo spirito che guida queste persone e il desiderio alla base del voler offrire il proprio tempo per fare volontariato, e si cerca di indirizzarle nell'attività più congeniale alla persona. C'è tutto un percorso di formazione che prevede dei corsi in aula, dei corsi online, prima di tutto sulla sicurezza. L'ospedale chiaramente ha molto a cuore anche gli aspetti legati all'igiene e alla sicurezza all'interno dell'ospedale stesso, quindi c'è tutta una formazione di questo tipo, e anche una formazione invece più legata agli aspetti relazionali e di comunicazione. Poi vi è proprio un training sul campo, quindi vi è una formazione, un tirocinio formativo vero e proprio, dove i volontari vengono affiancati da altri volontari a loro volta formati per fare da tutor ai nuovi volontari, e quindi vi è tutto un percorso che cerca di individuare le figure più adatte nei vari servizi che possono offrire.
0: E poi io so che c'è una chat che riunisce tutti, che tanto per utilizzare, oggi abbiamo parlato di smartphone, come sono utili, no? In questo caso è utilissimo, la tecnologia dà una mano, no?
1: Sì.
0: Perché in questo modo si possono, qualsiasi bisogno può essere coperto da uno dei tanti volontari, dei 900 volontari, quindi c'è una copertura, insomma,
1: sì,
0: davvero importante, no? Perché leggo delle volte, c'è bisogno in quella stanza, manca una maglietta per un bambino, ma c'è anche cose molto pratiche, molto, però rendono la vita un po' meno dura, no? per chi deve stare in ospedale, per i bambini, ma anche per le loro famiglie.
1: Sì, certo, noi abbiamo questa organizzazione di volontariato, è in qualche modo sovrapponibile alla struttura dell'ospedale stesso, quindi i volontari sono, come dire, dedicati a reparti specifici, e abbiamo delle chat relative ai singoli reparti dove i volontari si scambiano le criticità fra il volontario che è andato la mattina, che magari comunica a quello che andrà il pomeriggio, che c'è quel bambino che sta da solo e che ha bisogno magari di un'attenzione particolare, e poi abbiamo una chat che chiamiamo diciamo delle emergenze, quella dove se c'è una criticità che emerge all'ultimo momento, lì lanciamo le richieste di aiuto, i volontari disponibili a spostarsi un po' ovunque e dando una mano sia sugli aspetti anche appunto molto pratici, come dicevi tu, il fatto che magari manca, arriva un bambino di notte in pronto soccorso, non hanno portato una valigia per il ricovero e hanno bisogno di tutto, di cambiarsi, di lavarsi, e quindi si cerca di portare a quella mamma, a quel bambino, a quel papà quello di cui c'è bisogno. Ma spesso anche si occupano di accompagnare i pazienti che devono magari, che arrivano in aeroporto da un'altra città e che devono entrare in ospedale. Spesso ci sono i nostri volontari, tramite appunto una chat dove facciamo queste richieste, che li vanno a prendere e li portano in ospedale.
2: Posso chiederti qual è il rapporto fra il personale medico e i volontari?
1: Ho un bellissimo rapporto, perché il personale medico riconosce il valore e il grande aiuto che questi volontari possono dare, e spesso i volontari entrano così all'interno del percorso di cura, che sono veramente di supporto, soprattutto quando parliamo delle associazioni genitoriali che dicevamo prima, perché i volontari di queste associazioni sono anche molto preparati sulla patologia e quindi possono dare anche un aiuto.
2: Esiste la possibilità che il medico, magari facendole per le sue valutazioni, chieda anche magari non valutazioni diagnostiche, sì, però per capire magari, no, il parere.
1: Diciamo che non si entra mai negli aspetti clinici, il volontario non deve mai entrare negli aspetti clinici sanitari prettamente, però comunque può essere di grande aiuto nel supportare il percorso di cura proprio per via delle proprie conoscenze. Ci possono essere dei momenti di confronto anche importanti, ma sono più relativi proprio alla situazione familiare, dove magari il medico può avere interesse a capire la situazione di quella famiglia anche per aiutarla nel programmare un percorso di cura, e lì il volontario è di grande aiuto. Appunto, facilita anche la comunicazione fra la famiglia e il personale sanitario.
0: E poi c'è tutta un'attività di ricerca fondi.
1: Poi quasi tutte queste associazioni fanno anche attività di ricerca fondi, perché comunque supportano l'ospedale in tanti progetti, ad esempio il progetto di accoglienza. Molte associazioni fanno raccolta fondi per poi supportare questi progetti, quindi i volontari sono anche coinvolti al di fuori dell'ospedale, sul territorio, in attività di raccolta fondi.
2: Silvia, siamo arrivati al termine di questa nostra bella chiacchierata, spero ce ne siano delle altre. Ti vorrei chiedere perché magari ci sono persone che spesso anche scrivono alla nostra chat che hanno questo desiderio, no, di mettersi a disposizione degli altri in diverse aree, in diverse circostanze, in diverse condizioni, però non tutti magari trovano il coraggio di farlo, perché a volte può anche spaventare, perché mettersi di fronte al dolore di qualcuno non è poi una cosa così semplice. Allora, per chi sente questo movimento dentro e poi non riesce a tradurlo.
1: Ma io, quello che abbiamo, che facciamo noi in ospedale è proprio il grande valore è il fatto che i volontari possono essere presenti in più momenti, quindi ci sono attività meno di impatto più leggero, quindi non tutti i volontari devono assolutamente seguire il bambino che sta nella situazione critica, magari al centro di cure palliative o in un reparto particolarmente complesso. Il volontario può anche occuparsi, ad esempio, appunto dell'accoglienza, e quindi avere un essere di supporto, ma con un impatto meno forte sulla malattia. Abbiamo anche tanti volontari, ad esempio, che si occupano della raccolta del latte materno donato, sì, preziosissimi. Sono volontari che partono dall'ospedale con la macchina, con il congelatore, vanno dalle mamme donatrici di latte sul territorio e riportano il latte alla nostra banca del latte.
2: E tu hai detto preziosissimi, ugualmente, insomma, sì, non c'è bisogno di combattere in prima linea.
1: Assolutamente preziosissimi.
0: Sì, però puoi dire che cosa ricevono in cambio?
1: Beh, ricevono in cambio tanti sorrisi, tanto...
0: Molto più di quello che danno.
1: Sì, questo lo dicono tutti i volontari, che ricevono molto più di quello che danno, anche se non gli viene espresso un grazie, ma lo leggono negli occhi delle persone o nei sorrisi del bambino che è riuscito a passare un'oretta magari di svago.
0: Ecco, quindi come dire, questo anche per invogliare chi vuole, no?
1: Si può essere preziosi in tanti modi senza per forza dover venire a contatto diretto con le situazioni più difficili da emotivamente
2: da gestire. Grazie.
0: Grazie Silvia Ranocchiari, grazie a tutto il Bambin Gesù. Ogni giorno leggiamo, abbiamo letto poco fa di un'altra meravigliosa scoperta fatta, insomma sono tante le cose che il Bambin Gesù regala al mondo intero, perché è un punto di riferimento per globale, diciamo, possiamo dire. Grazie a tutti i volontari a nome tuo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, buon proseguimento di giornata anche a voi. Un brano musicale, Stefania, e poi andiamo in quella della Sapienza.

0: questo era Cremonini con Poetica. 9:53 minuti. Silvia, siamo proprio a pochi minuti dalla partenza del Santo Padre per la Sapienza, direzione appunto Università di Roma. E sì, però noi la Sapienza ci abbiamo già qualcuno, vero?
1: Sì, assolutamente, ci colleghiamo in questo momento, la ringraziamo per essere lì. Marina Tomarro. Marina, buongiorno, ci senti?
2: Buongiorno, buongiorno, sì, buongiorno Stefania, buongiorno Silvia, sì, assolutamente vi sento. Sono in questo momento sullo spiazzale dove c'è la cappella, dove ci sono tantissimi già ragazzi, ma dalle prime ore di questa mattina in attesa dell'arrivo di Papa Leone. Tra l'altro, ecco, ci tengo anche a sottolineare che i nostri ascoltatori possono vedere i nostri video, guardare le nostre storie anche attraverso i nostri social che io ho messo, dove possono appunto proprio vedere da vicino quello che è l'umore di questi ragazzi, la grande gioia, la grande attesa per l'arrivo del Papa. Ma io qui non sono sola perché ho tre di questi giovani, sono tre giovani dottorandi della facoltà di giurisprudenza. Allora ve li presento tutti. Allora, ciao.
3: Ciao, sono Vittorio.
4: Guglielmo.
5: Emanuele.
2: Allora, Vittorio, Guglielmo ed Emanuele, loro sono qui arrivati, sono insieme naturalmente ad altri compagni e compagne di corso e insieme agli altri ragazzi stanno aspettando l'arrivo di Papa Leone. Ecco, Vittorio, cosa vuol dire per te questo arrivo di Papa Leone, poter vedere da vicino il Papa?
3: È un'emozione molto bella e soprattutto è un gesto doveroso, secondo me, accogliere il Santo Padre oggi, anche perché ricordo che 20 anni fa fu impedito a Papa Benedetto XVI di entrare nella università fondata dal suo predecessore. Insomma, fu un gesto sconsiderato da parte di una minoranza rumorosa studentesca e da parte di anche illustri professori premio Nobel. Quindi, secondo me, è un gesto molto bello poter accogliere il Santo Padre oggi. E ecco, mi sento quasi in dovere di essere qua ed è un'emozione bellissima. Grazie.
2: E invece per te cosa vuol dire?
3: È bellissimo ed è importante perché spesso l'accusa che viene fatta alla Chiesa è di essere poco sensibile alla cultura, all'importanza della ricerca scientifica, l'accusa è di essere oscurantista, invece l'università stessa nasce nella cornice di una civiltà cristiana, cattolica, quindi è importante essere qui come comunità scientifica ad accogliere il Santo Padre.
2: Un Papa che sicuramente vi porterà un messaggio di speranza e di pace.
5: Sì, noi riteniamo questo, il Santo Padre si è speso per la pace, le prime parole che ha detto dopo la sua elezione sono state appunto la pace sia con voi, una pace non solo di questo mondo, quindi non come il mondo la dà, ma come Gesù Cristo la dà, quindi una pace del cuore che possa muovere chiaramente anche una pace nel resto del mondo in maniera concreta.
2: Da che ora siete arrivati qui questa mattina?
3: Un'ora e mezza fa, sì, siamo venuti, non volevamo perdere l'occasione.
2: Ecco, anche gli altri vostri compagni, in che modo vi siete anche un po' preparati, organizzati per vedere il Santo Padre? Qual è stata un po' anche la vostra preparazione?
3: Beh, intanto cercare di ripercorrere queste tre dimensioni che abbiamo menzionato, quindi lo sforzo del Santo Padre e della Chiesa nel mondo per la pace, per temi che sono vicini anche ai giovani, studenti, dottorandi, l'episodio spiacevole di 20 anni fa e poi ancora il rapporto tra la Chiesa, la fede e la cultura che vanno a braccetto.
2: Ecco, anche per te in che modo ti sei preparato?
5: Beh, io riflettevo questa mattina sull'arrivo di Papa Leone, anche ricordando che il Papa Benedetto XVI non gli è stato permesso comunque di venire a parlare non solo come Santo Padre ma anche come fine teologo, e penso però che questo sia un'occasione di dialogo anche tra il Santo Padre e in modo anche per ricucire quello strappo che c'è stato anni fa. Ricordiamo che, come Benedetto XVI tra l'altro ci ricordava spesso, fede e ragione non sono in contrasto ma sono su uno stesso binario per arrivare alla verità, e questo penso sia un percorso da percorrere insieme, ecco, scusate la ripetizione, penso sia un modo per arrivare alla verità insieme, la verità che poi porta effettivamente alla pace.
1: Marina, allora, veramente sì, belle, grazie per averci fatto ascoltare le voci di questi ragazzi, sì. Si percepisce sì. Chiaramente l'entusiasmo e comunque le aspettative per questa visita. Vedremo anche che cosa Leone XIV dirà agli studenti, ai docenti dell'Università Sapienza,
2: esatto,
1: di Roma,
2: esatto.
1: Veramente,
2: cioè,
1: ma
2: attesa per le sue parole.
1: C'è grande attesa per le sue parole, lo possiamo immaginare. Sono le manca veramente un minuto alle 10. Marina, torneremo a collegarci con te sicuramente più tardi. Adesso noi vi salutiamo qui perché entreremo tra pochissimo in diretta per seguire appunto per seguire appunto il Santo Padre in viaggio verso la Sapienza di Roma. Grazie Stefania.
0: Grazie a te Silvia, a tutti voi.
1: Grazie a Luca Rossi che ci ha seguito fino a questo momento alla parte tecnica. Ci ritroviamo fra pochissimo.

Le 10 l'informazione, il Papa tra pochi minuti si recherà in visita pastorale all'Università Sapienza di Roma. Visiterà prima la cappella universitaria dove sarà accolto dal cardinale vicario Reina e dalla rettrice, poi saluterà gli studenti alla scalinata monumentale e alle 11.30 terrà un discorso a docenti, studenti e personale tecnico in aula magna. Occhi di tutto il mondo puntati sull'incontro a Pechino tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Nel secondo giorno della visita i colloqui su commercio, tecnologia, geopolitica entreranno nel vivo. Nelle prime dichiarazioni rilasciate oggi, i due leader hanno parlato di una nuova era nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Nuovi massicci attacchi russi in Ucraina, le difese aeree di Kiev hanno distrutto 652 droni e 41 missili. Non si ferma la guerra anche in Libano, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni. È tutto, l'informazione torna più tardi.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: Le 10:10, bentrovate amiche e amici di Radio Vaticana, siamo in diretta per vivere assieme la visita pastorale di Papa Leone alla Sapienza di Roma. Io sono Andrea De Angelis.
1: Sono Silvia Giovarrosa, buongiorno ancora con voi.
0: Grazie a Luca Rossi, il nostro tecnico del suono, e abbiamo ben tre graditissimi ospiti che ci hanno raggiunto in studio, saranno con noi fino alle 13, una lunga radiocronaca dunque per non perdere neanche un attimo di questa storica visita del Papa alla Sapienza di Roma. Da destra, va bene? Giriamo, partiamo da destra,
1: facciamo
0: dalla
1: il
0: mia
1: giro
0: destra.
1: Orario o antiorario sarebbe?
0: Sarebbe antiorario, a noi piace antiorario. Antonio Musarra, professore di storia medievale alla Sapienza di Roma, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuta anche a Martina Caslini, dottoranda in Peace Studies. Martina, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lorenzo Teyes, corretto?
4: Corretto.
0: Corretto, sì. Segretario nazionale Fuci, ben trovato anche a te, Lorenzo.
4: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti e grazie per l'invito.
0: Vediamo già le immagini dalla cappella della Sapienza di Roma, che chissà, magari molti di voi, io la conosco benissimo, insomma, avendo studiato lì tu.
1: Io
0: Silvia,
1: non ho studiato non alla studiato Sapienza, lì, ma... quindi per me è un'immagine inedita.
0: La ricordo bene, anzi è quasi un tuffo al cuore, magari anche per alcuni di voi che sono all'ascolto. Scriveteci al 335 12 43 722, ma andiamo subito alla Sapienza di Roma, dove si trova la nostra inviata Marina Tomarro. A te, Marina.
5: Eccoci, buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Stefania, buongiorno anche ai vostri ospiti. Sì, immagino che vedere le immagini della Sapienza siano per tanti di noi davvero un tuffo al cuore, che ci riportano un pochino agli anni dell'università. Ma io qui ho trovato tre giovani universitarie che sono arrivate da tre facoltà diverse, tre amiche tra l'altro, che aspettano Papa Leone. E allora ve le presento subito, ecco.
6: Piacere a tutti, io sono Caterina e studio architettura a Valle Giulia.
7: Piacere, io sono Federica e studio servizio sociale.
8: Buongiorno, io sono Gaia e studio relazioni internazionali.
5: Federica, Gaia e Caterina, allora cosa vuol dire per voi questa attesa di Papa Leone? Papa Leone arriva qui, tra l'altro mi dicevate mentre stavamo chiacchierando che per tutte voi è la prima volta che vedete il pontefice.
6: Sì, sì, sì, è la prima volta. Quando era stato eletto per me non è stato possibile recarmi perché stavo studiando e un po' c'era il dispiacere, quindi vedere oggi questa occasione di incontrarlo e di effettivamente sentire anche la considerazione da parte sua della nostra generazione, di noi giovani, è davvero un grande messaggio, secondo me, proprio anche di sensibilità rispetto a quello che poi sono le nostre speranze, il nostro futuro, un po' farci sentire capiti, che è una cosa che penso per tutti i giovani sia molto importante.
5: Papa Leone spesso manda dei messaggi proprio a voi giovani nei vari incontri che ha fatto, ricordiamo il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata questa estate, dove vi ha invitati ad essere anche tra l'altro costruttori di pace, di portare proprio la pace in mezzo alla vostra generazione. Ecco, allora anche in che modo cercate di accogliere quelle che sono le parole del Papa?
7: Sì, allora, molto emozionante, le ascoltiamo, le comprendiamo. E niente, siamo qua ad ascoltarlo, lo stiamo aspettando e niente.
5: Ecco, una visita del Papa alla Sapienza, ecco, cosa vuol dire?
8: Io credo che sia molto importante appunto sia perché la Sapienza comunque è un luogo di conoscenza, di cultura che esiste da molti secoli, poi è molto importante anche per noi studenti, e il fatto che il Papa venga qua, come diceva prima Caterina, è proprio il fatto che ci tiene in considerazione, ci sentiamo ascoltati, ci sentiamo capiti, quindi è molto importante.
5: Ecco Andrea, ci sono delle curiosità, delle domande da voi in studio verso queste giovani studentesse?
0: Guarda, io ho memoria dell'università come di quel luogo dove i confini cadevano. Qual è la provenienza di queste tre studentesse? Siamo curiosi di sapere se sono tutte di Roma o meno, non credo, da quanto ho sentito non credo. Però chiedilo loro.
5: Allora, da dove venite?
9: Io vengo da Cagliari.
7: Anch'io, dalla Sardegna.
8: Io da Treviso, in Veneto.
5: Ecco, allora abbiamo due ragazze dalla meravigliosa Sardegna e un'altra invece da Treviso. Quindi la Sapienza continua ad accogliere i fuorisede. Come vi siete sentite accolti?
6: Io in realtà sono qui da 5 anni e se sono qui da 5 anni c'è un motivo. Quindi devo dire che la mia esperienza è sempre stata buona, quindi... sia con l'ambiente tra studenti, anche in ambito universitario proprio. Ho trovato un po' una seconda casa, ecco, venendo qua. Infatti spesso sto più qua che a Cagliari. Succede anche questo.
10: Sì, anch'io molto bene. Io sono arrivata un anno e mezzo fa ormai. Mi sono sempre trovata benissimo. Comunque la Sapienza ha veramente tanti studenti fuori sede, quindi non siamo soli. Devo dire che anche con i romani mi sono trovata, quindi anche io ho trovato una seconda casa.
5: Bene, trovano a Roma una seconda casa, anche per te, da Treviso, dalla meravigliosa Treviso, anche per te è stato così trovare una seconda casa qui a Roma?
8: Sì, sì, anche per me, veramente Roma ti accoglie e poi la Sapienza è piena di opportunità e ti fa sentire subito a casa.
5: Ecco, quindi tre ragazze per cui la loro esperienza in Sapienza è estremamente positiva.
0: Grazie Marina, grazie. Torneremo da te intorno alle 11, dopo che sì? Il Papa avrà concluso il primo momento della sua visita, quello alla Cappella Universitaria, e si troverà all'interno del Palazzo del Rettorato, dove è previsto un colloquio privato con la rettrice Polimeni. Allora torneremo da te intorno alle 11, ci racconterai questi primi minuti del Papa alla Sapienza. Dopo e grazie.
5: Grazie, grazie.
1: Andrea, sai, ovviamente non abbiamo potuto giustamente trattenere le studentesse che erano con la nostra inviata per ovvie ragioni, ma i nostri ascoltatori che ha invitato a scrivere al 335 1243 722, lo ribadiamo, sin da questa mattina hanno condiviso con noi alcuni ricordi legati agli anni dell'università, e in particolare quello che è emerso dalle condivisioni che abbiamo ricevuto sono state che gli anni delle università sono anni di aspettative, no? Anni in cui si costruisce, si pensa di costruire, si spera di costruire il futuro che si desidera. Ci invitava già precedentemente anche Papa Francesco a sognare in grande. Io ho il professore qui vicino a me e quello che hanno scritto i nostri ascoltatori lo vorrei rivolgere a lei: le aspettative dei ragazzi, i sogni in grande che loro riportano a voi docenti. Voi avete, sappiamo che insomma gli studenti sono, ci dice, c'è un numero considerevole di studenti alla Sapienza, oltre 115.000, quindi insomma è difficile raccogliere sogni e le aspettative di tutti, ma in qualche modo queste aspettative, questo desiderio di sognare in grande vi arriva?
2: Assolutamente sì, la Sapienza è il più grande Ateneo d'Europa, appunto i numeri lo dimostrano, oltre 115.000 studenti provenienti non solo da tutta Italia, come abbiamo ascoltato, ma anche dall'estero. Ben il 10,5% degli studenti proviene dall'estero, un 60% di popolazione femminile, il resto popolazione maschile. Ma al di là del dato nudo e crudo, effettivamente ciò che maggiormente interessa è questa voglia di crescere che arriva direttamente nei docenti, che noi docenti cerchiamo di accompagnare.
0: In questo momento il Papa è arrivato alla Sapienza di Roma, è sceso dall'automobile che lo ha portato al Vaticano, proprio nell'Ateneo più grande d'Europa, sta stringendo alcune mani, non mancano gli scatti degli smartphone, anche qualche selfie, almeno così sembra da ciò che ci mostrano le immagini. Cielo plumbeo su Roma, però insomma non piove e quindi le persone possono impegnare le loro mani con i cellulari, come siamo abituati a vedere ormai un po' in tutti gli eventi, compresi quelli che caratterizzano l'agenda del Vescovo di Roma. Professore, lei stava parlando delle dimensioni, Silvia ha detto oltre 115.000, per chi ci segue da Roma è un po' come se la Sapienza fosse due volte lo stadio olimpico pieno.
2: In certo qual modo,
0: per dare
2: sì.
0: Un'idea di ciò di cui stiamo parlando.
2: È una città dentro la città che naturalmente si unisce alle altre università romane, civili e pontificie, ben 11 se non sbaglio. E dicevo prima di questa voglia di crescere, è una voglia di crescere sia nella conoscenza, possiamo dirlo, nella sapienza in certo qual modo, sia nell'umanità, all'insegna di un umanesimo integrale. Insomma, è il tempo delle scelte, quello dell'università, è il tempo in cui si mettono i mattoncini di costruzione del proprio futuro e si comincia a guardare alla costruzione della propria umanità integrale, quindi un momento delicato. Noi docenti, che siamo stati a nostra volta studenti, spesso ce lo dimentichiamo, ma in realtà cerchiamo di guardare a quegli anni e di riportare quell'esperienza all'oggi, ne siamo consapevoli e cerchiamo di accompagnare i nostri studenti in tutto il loro percorso di crescita a 360 gradi, nello studio certamente, ma non solo.
0: Lorenzo, il professore ha utilizzato il verbo accompagnare. Quando si è all'università si parla di colleghi, ma anche di compagni. Questo concetto di buona compagnia, di sana compagnia, di fermento, le fuci come lo interpretano?
4: Beh sì, allora innanzitutto l'amicizia è uno dei valori cardini per la Fuci. D'altronde, ecco, tutte queste speranze, questi sogni che si nutrono hanno bisogno di qualcuno che li condivida. Il percorso universitario non deve essere mai un percorso solitario in cui io vado per formare solamente me stesso. Ma è bello vivere questa dimensione di relazionalità e insomma anche in Fuci puntiamo tanto su questo.
0: Sentite l'applauso, il Papa è appena entrato all'interno della cappella, accolto all'esterno dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina. Prima ancora era stato ricevuto, appena entrato alla Sapienza, dalla rettrice Polimeni. Percorre la navata centrale di questo luogo di culto che caratterizza l'Ateneo romano e tra poco dunque raggiungerà l'altare. È un momento storico, dicevamo, Silvia, perché lo spiegavano bene anche gli ospiti di Marina, in particolare nel primo collegamento. L'ultima volta che un Papa era stato accostato come cronaca all'Università Sapienza di Roma era stato con Benedetto XVI, quando non poi si realizzò quella visita. Ciò portò ovviamente a una serie di polemiche, di sconcerto e commenti e quant'altro. Possiamo dire che questa visita oggi assume un significato ancora più profondo se ripensiamo a quanto accaduto più di un decennio fa.
1: Beh, l'hanno detto direttamente i ragazzi che abbiamo ascoltato, è il desiderio anche da parte loro di riprendere, se

0: Dottoranda Martina in Peace Studies, il tema del dialogo e della pace sono sempre stati al centro dei discorsi di Papa Leone, che in questo momento, Andrea, si concede un momento di preghiera silenziosa e comunitaria.
1: Prima ha salutato un gruppo di studenti, adesso il Papa si trova proprio inginocchiato, prega dinanzi all'altare. Professore.
2: Sì, quel momento di preghiera è sicuramente toccante. La cappella universitaria è uno dei poli simbolici della Sapienza. Ricordiamo anche però le due visite precedenti. Certamente gli eventi del 2008 sono rimasti un po' nella coscienza della Sapienza, ma altri papi sono stati qui in questa cappella, in particolare Paolo VI il 14 marzo del 1964 e Giovanni Paolo II il 19 aprile del 1991. E quindi osserviamo ora questo momento di silenzio e le parole del Papa.
1: Ascoltiamo.
3: Saluto a tutti, buongiorno, la rettrice, per cui ausiliare Sua Eminenza, tutti voi studenti, professori. Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella cappella, questa bella chiesa, punto di incontro con il Signore, perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale. Conoscere un po' l'università, conoscere voi, poter salutare e condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme, e che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione. Allora è un bel momento oggi condividere un po' con la comunità universitaria questo centro di studio, credo che sia il più grande in tutta Europa, e allora veramente una benedizione, un dono di Dio trovarci qui e vivere un po' questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi. Vi auguro non solo la giornata ma un buono studio, e che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita. Adesso do la benedizione a voi, poi continuiamo un po' la visita ad altri luoghi dell'università. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza.
1: Chi ricerca, chi studia, cerca Dio, alla fine incontra Dio. Siano questi anni anche in cui vivere la bellezza della vita. Così il Papa in queste parole abbraccio pronunciate all'interno della cappella ha parlato il Papa con un volto a dir poco sorridente, poi ha spiegato lui per primo quello che spetterebbe anche a noi cercare di raccontare a chi è all'ascolto, una visita pastorale quella di oggi, dunque un modo attraverso cui il Vescovo di Roma incontra, conosce le realtà della sua diocesi. Per visita pastorale si intende, infatti lo ricordiamo, tutto quello che attiene ai viaggi, alle visite del Papa al di fuori dei confini dello Stato e della Città del Vaticano, all'interno dei confini nazionali dell'Italia. Visita pastorale è stata anche quella di Napoli la scorsa settimana, sarà la prossima ad Acerra. Invece quanto accadrà in Spagna viene definito più correttamente viaggio apostolico e non appunto visita pastorale, perché al di fuori dell'Italia. Prima accennavi, Silvia, sì, a Martina, questa dimensione internazionale, giusto?
0: Sì, ero partita da quello che ci avevano raccontato gli studenti lì fuori, appunto, davanti alla Sapienza in attesa del Papa, a te.

0: Per le sue parole, il contesto internazionale è dominato ovviamente da guerre che non sono solamente quelle riportate dai media, qui lo diciamo sempre e molto spesso. Ci sono gli studi per la pace, c'è un ciclo di studi per la pace alla Sapienza. Abbiamo avuto modo di conoscere diversi studenti e diversi professori qui a Radio Vaticana. Mi piacerebbe chiedere appunto a Martina, questo ciclo di studi, la visita del Papa, questo desiderio di recuperare un dialogo, una comunicazione che si è persa, come viene declinato anche nel tuo ciclo di studi e soprattutto come viene vissuto da voi studenti, perché oltre ad essere un ciclo di studi dove immagino vi istruirete in diverse discipline, voi comunque vi avvicinate a quella che potrebbe essere una missione in un certo senso.
1: Grazie per questa osservazione molto importante. Diciamo che questo dottorato nazionale in Peace Studies promuove proprio quello che è il dialogo, l'importanza delle relazioni tra diversi studenti a livello appunto di dottorato, e è un dialogo molto arricchente perché ci mette in comunicazione e mette in comunicazione anche discipline diverse. Sappiamo che questo dottorato è articolato in diversi curriculum che spaziano dalle relazioni internazionali alla giurisprudenza, alla giustizia riparativa. Ci sono tantissime discipline che appunto entrano in relazione, e questo a livello del dottorato nazionale in Peace Studies. Vorrei però fare anche un riferimento alla tematica di cui mi occupo all'interno del mio progetto dottorale, in cui appunto approfondisco quello che è il ruolo della giustizia riparativa. La giustizia riparativa che si focalizza sull'importanza di quelle che sono le relazioni tra i diversi attori, anche a livello internazionale e anche in relazione a scenari di conflitti armati. Il Papa ha già sottolineato in passato l'importanza dell'entrare in contatto, l'importanza del dialogo e l'importanza dell'ascolto, e credo che questa visita sia estremamente simbolica.
0: Esatto, non ha diciamo, molto spesso nei suoi discorsi ha soprattutto rivolte ai giovani, ma tutti i cristiani, ha ricordato come sia fondamentale in qualche modo, cioè, tentare di essere dal nostro piccolo, quindi partendo anche dalla nostra interiorità fino a poi a quello che possiamo fare, costruttori di pace, la pace disarmata e disarmante, che è diventato in qualche modo una quasi un mantra che spesso ripetiamo quando parliamo di questo tema legato a Papa Leone XIV. Ha detto il Papa adesso a braccio dentro la cappella: chi studia, chi fa ricerca, cerca la verità, e cercando la verità incontrerà Dio. Professore, io vorrei, oltretutto lei studia, professore di storia, quindi con la verità la storia ha a che fare sostanzialmente.
2: Come no? E ci interroghiamo quotidianamente su come noi storiche, noi storici possiamo in certo qual modo raggiungere la verità o quantomeno il verosimile. Noi lavoriamo sulle fonti, le fonti tratteggiano un'immagine del passato e che spesso non corrisponde all'immagine reale, ma non per questo non dobbiamo perdere la rotta e quindi la volontà di raggiungere una sorta di verosimiglianza del passato. Chiaramente noi ci si occupa dell'immanente e non del trascendente, ma io penso che l'apertura al trascendente possa permetterci di comprendere meglio i gesti, le azioni. Io dico sempre ai miei studenti: a noi interessa cosa pensavano e come vivevano sostanzialmente degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto. La storia da questo punto di vista è uno dei caposaldi della sapienza. Sappiamo che proprio il corso di scienze dell'antichità è il primo al mondo nelle statistiche diciamo internazionali, quindi c'è un fortissimo legame con lo studio del passato. Le nostre missioni archeologiche sono sostanzialmente sparse su tutto il pianeta e sono anch'esse, mi collego a quanto diceva prima Martina, un veicolo di pace. Ci permettono di dialogare con popoli diversi, di lingua, religione, cultura differente. Sapienza ha, da questo punto di vista, attivato da tempo dei canali proprio per sostenere l'idea che lo studio serva anche e soprattutto tutto a creare condizioni di giustizia in tutto il mondo, canali differenti. Il dottorato in Peace Studies ne è un esempio, ma se ne possono citare altri. Abbiamo accordi con regioni, università, l'Università di Betlemme, ad esempio, dove la situazione, come sappiamo, è spesso critica. Ospitiamo studenti che provengono da zone di crisi, da zone di guerra. Ecco, cerchiamo naturalmente di portare avanti all'interno di questo vasto spazio che è la città universitaria un discorso più ampio rispetto al solo e semplice studio.
3: Si è concluso dunque il primo momento di questa visita pastorale. Il Papa ha lasciato la Cappella Universitaria Divina Sapienza, adesso a bordo di una golf car, di fatto si sta trasferendo attraverso il viale principale della città universitaria a quello che, sì, questo lo conosciamo, lo conoscete davvero praticamente tutti, anche se non avete frequentato quest'università, il piazzale antistante la Minerva, lo abbiamo visto innumerevoli volte anche in servizi, ad esempio ai telegiornali, è un po' il cuore, il simbolo dell'Ateneo. Lì il Papa salirà a quello che è un vero e proprio scalone monumentale e saluterà gli studenti, tutto questo tra pochi minuti. Lorenzo, che effetto fa vedere queste immagini? Tu conosci bene questo Ateneo, questa realtà?
4: Sì, da quando mi sono trasferito a Roma ho avuto modo di frequentarlo sicuramente più assiduamente, pur avendo studiato a Milano, e sicuramente è bello vedere tutto questo fermento, insomma, luoghi che sono luoghi di tutti i giorni, che accolgono però un'occasione così speciale. È bello vedere anche la partecipazione, quanto è sentita da parte degli studenti, che siano credenti o meno. Comunque è un evento eccezionale, e vedere tutto questo entusiasmo nell'accogliere il Santo Padre è veramente commovente.
3: Il Papa, Lorenzo, tra l'altro, ha detto in queste prime parole abbraccio, è un dono di Dio trovarci qui, vivere questo momento, sapendo che Dio ha dato a tutti noi questa meravigliosa creazione. La meraviglia forse appartiene più ai bambini, meno agli universitari, la dimentichiamo, la dobbiamo recuperare, oppure è un esercizio, un'arte da imparare, il sapersi meravigliare?
4: Penso che comunque i giovani sono sicuramente ancora più vicini a quella fase di infanzia, di adolescenza, quindi qualcosa rimane ancora tanto della meraviglia, e forse anche bene coltivarlo, e questo anche forse è tanto l'impegno dei docenti, che devono mantenere vivo quello spirito giovane e cercare di far uscire ancora di più quel senso di amore per la conoscenza.
0: E dunque le immagini ci stanno mostrando l'arrivo del Papa al piazzale centrale, dove dicevi tu bene, Andrea, questa scalinata monumentale l'hai definita, no? Di fatto la possiamo definire così, professore, una
3: vedo
0: scalinata
3: anche
0: monumentale.
3: La facoltà di geologia, quella di giurisprudenza,
2: geologia,
3: scienza politica, al destra, che insomma
2: c'è anche un ottimo spinosauro sistemato lì davanti,
3: c'è un museo di mineralogia meraviglioso.
2: Questa è una delle caratteristiche della Sapienza, come sappiamo, non aveva questa sede, ecco, è sempre stata collocata sin dalla sua fondazione nel 1303 al centro di Roma, dove oggi sorge la chiesa di Sant'Ivo la Sapienza. La città universitaria fu costruita negli anni 30, inaugurata nel 1935. Quello che vediamo è il palazzo del rettorato con le sue due ali, sulla destra la facoltà di lettere, dall'altra parte la facoltà di giurisprudenza. Vediamo che il Papa raggiunge il piazzale antistante, dove è collocato uno dei simboli della Sapienza, cioè la statua in bronzo della Minerva, che scenograficamente gli architetti, tra cui il grande Marcello Piacentini, posero così da convogliare lo sguardo dai propri pilei di ingresso da Piazzale Aldo Moro proprio verso il cuore, il fulcro, cioè il palazzo del rettorato. E qui è il luogo dove si svolge la vita universitaria, è un grande foro, l'ispirazione è proprio quella del foro romano, attorniato dai principali edifici, quindi dalle sue 11 facoltà. 11 sono le facoltà che oggi la Sapienza ospita, all'interno delle quali insomma ci sono innumerevoli dipartimenti e quindi corsi di laurea. È una struttura piuttosto gerarchica che offre offre moltissimo, un'offerta formativa, possiamo dire, veramente amplissima.
3: E dinanzi a questa scalinata non poteva che essere la rettrice, come vediamo dalle immagini, ad accogliere il Papa, Silvio.
0: Eh sì, la rettrice Antonella Polimani, con la quale il Papa tra pochissimo, all'interno appunto del palazzo del rettorato, nello studio di rappresentanza, avrà con lei un colloquio privato, e poi ci sarà la firma del libro d'onore. Sta salendo questa enorme scalinata il Santo Padre, quindi tra poco sarà all'interno dell'edificio, accompagnato insomma anche da tutto il suo seguito. C'è il microfono pronto, quindi immaginiamo che ci saranno altre parole.
3: Ascoltiamolo.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, grazie per l'accoglienza. Sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro per gli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza. Auguri a voi e ci vediamo dopo.
3: Ho voluto salutare personalmente i tanti convenuti dinanzi e anche alle spalle in parte della statua della Minerva. Martina, ho notato che ci sono dei lavori in corso e posso dire che è anche un simbolo questo, perché l'università o è un cantiere o non è tale. Guai a immaginare qualsivoglia Ateneo come un qualcosa di definito, ben recintato, i cui limiti sono noti a tutti e dove i punti esclamativi superano quelli di domanda, così?
1: Sono d'accordo con questa descrizione. Diciamo che l'università dovrebbe tendere al suo miglioramento costante, ed è forse in quest'ottica che la rete italiana dell'Università per la Pace ha concepito proprio 2 anni fa questo dottorato in Peace Studies, nonostante le avversità burocratiche e le diverse difficoltà, ha appunto portato a compimento questo progetto che inizialmente sembrava visionario. E invece oggi ci troviamo con il secondo ciclo di dottorandi studi per la pace. Questo dottorato è appunto il suo secondo anno di attività e i dottorandi stanno portando avanti delle ricerche interessantissime.
0: Posso chiedere, Martina, qual è il tuo desiderio? Cioè, che cosa aspiri? Qual è il tuo sogno? Cosa c'è nel tuo futuro che vedi?
1: Direi che questa domanda è molto complessa.
0: Non lo immagino, però.
3: Non basta una visita, basta.
0: Non potevo non farla.
1: L'idea è quella di cercare di mettere in concreto, di contribuire a questi studi che sto facendo e di utilizzare questi studi per contribuire al bene comune. Diciamo che sento molto la responsabilità scientifica che abbiamo. Questo dottorato è un dottorato unico a livello italiano, europeo e per certi versi anche a livello internazionale, quindi il mio intento è veramente cercare di contribuire in modo positivo alla realtà in cui viviamo, perché studiare la pace è qualcosa di estremamente complesso. Nonostante ciò, la pace può essere effettivamente studiata, analizzata criticamente, e l'università è il luogo in cui questa attività può essere portata avanti.
3: Per chi si fosse collegato solo adesso, lo ricordiamo, il Papa da circa mezz'ora si trova all'Università Sapienza di Roma. Era dal 1991 che un vescovo di Roma non si recava in visita in quello che è il più grande Ateneo d'Europa. Leone ha pregato alla Cappella Universitaria, ha pronunciato un primo breve discorso a braccio, dove tra l'altro ha detto alle studentesse e agli studenti che è un dono trovarci qui, vivere questo momento momento tutti assieme. Poi ha detto ancora il Papa: chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione. Adesso si trova all'interno del palazzo del rettorato il Santo Padre. Ci sarà a momenti un colloquio privato con la rettrice e poi verrà anche svelata a breve una targa ricordo di questa storica visita. Successivamente il Papa, intorno alle 11:10, visiterà la mostra La Sapienza e i Papi, e poi seguiremo anche in videocronaca un altro momento, probabilmente il momento più importante di questa visita, quando il Papa si recherà nell'aula magna del rettorato e dopo il discorso della rettrice Polimeni terrà il suo discorso. La partenza del Papa dalla città universitaria è prevista, minuto più, minuto meno, intorno alle 12:30. Professore, la mostra La Sapienza e i Papi, al plurale, perché ce n'è di che raccontare.
2: E come? Perché La Sapienza è un ateneo che nasce in seno alla Chiesa. La mostra viene inaugurata oggi dalla magnifica rettrice Antonella Polimeni. È una mostra a cura di nostri docenti, Eliana Billi, Daniela Fugaro, Alessandro Zuccari, Daniela Fugaro della Biblioteca Alessandrina. È una mostra che ricorda, attraverso documenti, pergamene, incisioni, busti, fotografie, il legame lunghissimo tra La Sapienza e il papato. Un legame che per l'appunto ha inizio nel 1303, quando Bonifacio VIII, il famoso papa dello scontro con Filippo il Bello, dello schiaffo di Anagni, da professore di storia medievale spesso lo chiedo agli esami, insomma.
0: Abbiamo spoilerato, se c'è uno studente all'ascolto.
2: Fonda l'Ateneo con la bolla In Supreme Preminentia Dignitatis, pochi mesi prima della morte. Lui morirà poi nell'ottobre di quel 1303. Dicevo, storia lunghissima che arriverà fino al 1870, quando con la breccia di Porta Pia, che si trova peraltro poche centinaia di metri dalla Sapienza, l'Ateneo entra a far parte dello Stato italiano. Ecco, il Papa osserverà le tappe di questa lunghissima storia, sin dalla fondazione attraverso varie rifondazioni nel corso del tempo, soprattutto quella umanistica. Figure importanti hanno attraversato i corridoi della Sapienza nella sua sede originaria, o vi sono entrati in contatto umanisti importanti come Lorenzo Valla, Pomponio Leto. La sua prima rifondazione può debitarsi a Papa Leone X, cioè Giovanni de' Medici. Siamo al principio del Cinquecento, che opera un vero e proprio rilancio della università, aprendosi agli studi filologici, agli studi letterari e non solamente a quelli in utroque iure, come era stato all'inizio. All'inizio si studiava prevalentemente diritto canonico e diritto civile, e anzi quello era stato il motivo per cui Papa Bonifacio aveva pensato di collocare a Roma un nuovo studium urbis, per evitare la concorrenza degli altri poli di studio del diritto nel Medioevo, cioè il polo di Bologna e il polo di Parigi. Nel corso del Seicento abbiamo ulteriori ristrutturazioni con Urbano VIII, con Alessandro VII, la costruzione della Biblioteca Alessandrina, che conserva dei pezzi di assoluto pregio, e la costruzione della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, consacrata nel 1660. Chi era questo Sant'Ivo? Era un personaggio vissuto a cavallo tra il 2 e il 300, che si era particolarmente distinto negli studi giuridici ed elargiva il proprio sapere di avvocatura gratuitamente, quindi un esempio importante. Un ulteriore passo è quello compiuto nel corso del Settecento da Benedetto XIV, che realizza una ulteriore riforma sviluppando anche le discipline scientifiche. È il Papa illuminato Prospero Lambertini, siamo alla metà del Settecento, 1740, 58, e il suo obiettivo è quello di avvicinare Sapienza alla cultura scientifica europea del tempo. Ecco, questa storia ci traghetterà naturalmente nell'Ottocento, quando sorgeranno i primi musei di Sapienza, oggi parte del grande polo museale dell'Ateneo, quasi una ventina di musei che sono ospitati all'interno delle singole facoltà e che organizzano in continuazione mostre, sono un elemento anche didattico in certo qual modo. E se mi è concesso, oltre alla mostra che il Papa sta visitando in questo momento, attualmente la Facoltà di Lettere e Filosofia ne ospita un'altra estremamente importante, che si ricollega al discorso che facevamo prima sulla pace. Costruire la pace, storie antiche, urgenze presenti. È per la verità una duplice mostra. La Facoltà di Lettere ospita la più grande gipsoteca d'Italia, con oltre 1200 riproduzioni di statue, busti dell'età classica. È proprio un luogo di studio importante. Ebbene, all'interno di questa esposizione il curatore Massimiliano Papini ha approntato un esperimento di museologia della pace, ritagliando proprio un percorso all'interno della ricerca della pace nell'antica Grecia, un mondo che noi siamo abituati a collegare alla guerra, ma in cui invece la pace aveva un luogo importante. Al contempo, una ventina di artisti selezionati su 200 su base internazionale hanno collocato le loro opere, una interpretazione molto contemporanea del tema della pace, tra di essi, ma fuori bando naturalmente, vi sono anche grandi nomi come Michelangelo Pistoletto e Paolo Pellegrin, con delle fotografie provenienti dalla striscia di Gaza, dall'Iraq, dal confine tra Messico e Stati Uniti. Quindi un'attenzione costante di Sapienza a questo tema. Ricordiamo che l'Atlante delle guerre del 2026 riporta oggi ben 32 conflitti e 22 aree di crisi in tutto il mondo. Dunque è un impegno primario che Sapienza ha posto in essere e che porterà avanti naturalmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
0: Quell'immagine che ci arriva, immagino, Andrea, sia della, vedo, sembrano una serie di possibili i minerali, sembrava
3: era un dono,
2: uno dei doni, sì.
3: Uno dei doni di, tra l'altro, un predecessore proprio di Papa Leone, che portava lo stesso nome che ha scelto il Santo Padre. Prima di fermarci per un brano musicale e poi per il GR Flash delle 11, però, con un R, però no, perché mentre leggi e controlli i messaggi che arrivano e scrivi, ci sono due domande per Lorenzo e per Martina. Intanto ci chiedono più precisamente, beh, giustamente non l'abbiamo presentata, diamo per scontato a volte che si conoscano tutte le realtà amiche di Radio Vaticana, le FUCI.
4: Allora, la FUCI sta per Federazione Universitaria Cattolica Italiana ed è la più antica aggregazione laicale studentesca. Quest'anno celebriamo i 130 anni e insomma, come non riconoscere il contributo che la FUCI ha dato a questo paese, formando persone del calibro, ecco, anche di Bachelet e di Aldo Moro, sono tutte persone che sono passate per la FUCI. E ancora, diciamo, la FUCI si impegna nella sua missione di coniugare fede e scienza, di portare ecco sempre questo maggiore dialogo e una crescita sia spirituale che culturale nelle persone che insomma ne fanno parte, e di aprirsi anche sempre di più al mondo, alla società, oltre che alla Chiesa.
0: E qual è esattamente, tu di che cosa ti occupi all'interno della FUCI? Cioè, l'hai già detto, però sì. lo volevo ridire.
3: Eh sì, come segretario nazionale, insomma, il tempo non è mai abbastanza, temo.
4: È
3: credo.
4: Vero.
3: Dipende, perché E che meglio cosa a volte che avere tanti
4: diciamo, scusi, sì. Non mi annoio mai, sicuramente. Ecco, diciamo, in presidenza siamo in sette, anche con il nostro assistente ecclesiale, e ci occupiamo di animare, di organizzare il livello federativo nazionale, perché appunto la FUCI si compone, è una federazione, per cui ci sono gruppi in quasi tutti i principali atenei italiani che vivono la loro diciamo dimensione quotidiana locale, e poi c'è anche un livello regionale e un livello nazionale che raggruppa tutti quanti i gruppi, e quindi ci sono questi momenti di raduni nazionali in cui c'è anche l'opportunità di conoscersi e di confrontarsi su dei temi che appunto noi ogni anno durante l'Assemblea federale scegliamo quali saranno le tematiche, tra cui quest'anno chiaramente anche la pace. E quindi i gruppi si impegnano ad affrontare queste tematiche in maniera indipendente, per poi arrivare a questi eventi e confrontarsi e portare insieme un lavoro, ecco, produrre cultura.
3: La domanda per Martina arriva da Claudia. Dice: anch'io ho fatto il dottorato tanti, tre volte, lo scrive, anni fa. Immagino che ogni tanto sia almeno per un decennio, professore, se no non sono tanti. Ma la domanda è: di cosa si occupa? Io lo so. Tu ti occupi di un tema che tra l'altro abbiamo trattato spesso qui, vuoi parlarcene?
1: Volentieri. Diciamo che il mio progetto di ricerca si focalizza sulla giustizia di transizione e le sue intersezioni con la giustizia riparativa. In altre parole, mi occupo di quei processi di costruzione della pace in contesti caratterizzati da conflitti armati.
3: Spieghiamo. Cioè, definiamo giustizia riparativa, giustizia di transizione.
1: D'accordo. La giustizia di transizione, da un lato, è quel tipo di giustizia che permette alla società di far fronte a delle gravissime violazioni di diritti umani e di diritto internazionale umanitario che sono appunto state perpetrate in quel contesto nel passato. Quindi è un metodo per far fronte all'eredità di queste gravissime violazioni. La giustizia riparativa, dall'altro lato, è una giustizia che si focalizza sulla relazione e quindi tende a mettere in dialogo quelli che nel contesto di cui mi occupo sono il perpetratore e la vittima. E questo tipo di giustizia, la giustizia riparativa, offre spunti estremamente interessanti in contesti di giustizia di transizione. Perché? Perché quando termina un conflitto il tessuto sociale è lacerato. Le persone, magari, faccio un esempio molto pratico, ci sono stati casi, per esempio in Ruanda, in cui i vicini di casa hanno ucciso il figlio, il fratello di un'altra persona che abitava a qualche metro vicino. E quindi come far fronte a queste gravissime violazioni dal punto di vista sociale, non solo dal punto di vista giuridico? Ed è qui che entra in gioco il potenziale della giustizia riparativa, che si collega molto bene con il concetto di pace positiva teorizzato da Galtung. Se vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio, senza andare troppo nel tecnico di questo concetto, distinguiamo ovviamente quella che è la pace negativa, quindi la mera assenza di guerra, la mera assenza di conflitto, dalla pace positiva, quindi una pace che è caratterizzata dall'assenza di violenza, non solo diretta, come ad esempio la guerra, ma anche dall'assenza di violenza strutturale. Quindi è un tipo di pace che si fonda sull'uguaglianza, sull'assenza di discriminazione, sull'assenza di quelle che sono le diseguaglianze sociali, e è caratterizzata dal fatto che si fonda anche su quelli che sono i tentativi di ricostruire, di riallacciare i rapporti sociali in contesti post-conflitto.
0: Mi viene in mente, non posso.
3: No,
0: non
3: puoi. No, perché no, rapidamente. Poi
0: no,
3: c'è
0: no,
3: il
0: no, io seguivo veramente con attenzione questo l'esposizione di questi concetti che aprono a tante riflessioni. Però nel momento in cui Martina ha iniziato il suo discorso ha detto giustizia riparativa, io ho avuto un flash, mi è venuto in mente un'immagine di giustizia riparativa, una sola, che è passata ieri soprattutto anche sul nostro portale Vatican News, quando San Giovanni Paolo II ha incontrato il suo aggressore, no? Un esempio enorme, piccolo, nel senso, tu ci hai parlato di contesti insomma grandi, però
6: il seme può essere quello.
1: Certamente, e a questo proposito è opportuno sottolineare che la giustizia riparativa nasce dal piccolo e l'idea è quella di cercare di applicarla al macro.
6: Siamo stati puntuali, abbiamo dato risposte.
3: Sì, ma ne parleremo ancora di giustizia riparativa anche più avanti. Adesso però dobbiamo dare la linea ad Elisa, magari forse no, non c'è Elisa, ascoltiamo un brano di Elisa. E poi tra l'altro avremo un nuovo collegamento con Marina che si trova proprio lì alla Sapienza. Prosegue questa lunga diretta per la visita pastorale del Papa alla Sapienza.

Le 11 l'informazione, chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio e incontrerà e troverà Dio nella bellezza della creazione. Lo ha detto Papa Leone nella cappella della Divina Sapienza all'Università Sapienza di Roma, dove meno di un'ora fa ha iniziato la sua visita pastorale all'università. Leone ha poi salutato gli studenti alla scalinata monumentale. Fra poco terrà il suo discorso a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo in Aula Magna. Trump e il presidente cinese Xi concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, è quanto emerso nei colloqui di oggi tra i due leader a Pechino. La Casa Bianca ha definito l'incontro buono e ha detto che non sono stati fatti riferimenti alla questione di Taiwan. Nuovi massicci attacchi russi in Ucraina, le difese aeree di Kiev hanno distrutto 650 droni e non si ferma anche la guerra in Libano, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni. L'informazione torna più tardi.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana.
5: 335 12 43 722.
6: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
7: Due minuti dopo le 11, ancora ben trovati da Andrea De Angelis. Si è concluso il colloquio privato del Papa con la rettrice. Adesso il Santo Padre sta visitando assieme alla rettrice Polimeni la mostra La Sapienza e i Papi. Vi ricordiamo che da circa tre quarti d'ora il Papa si trova alla Sapienza di Roma e tra poco farà il suo ingresso nell'aula magna del Rettorato, dove pronuncerà l'atteso discorso rivolgendosi agli studenti, ai docenti, al personale tecnico amministrativo. Ma torniamo alla Sapienza, alla nostra inviata Marina Tomarro. Marina.
8: Eccoci Andrea. Sì, il Papa in questo momento, appena concluso la visita alla mostra, tra pochissimo incontrerà i ragazzi che lo aspettano, lo attendono dentro l'aula magna, un'aula magna pienissima, ma c'è stata proprio una corsa dalla cappella fino all'aula magna di una marea di ragazzi che io ho seguito ovviamente per riuscire ad entrare e a poter ascoltare dal vivo le parole del pontefice. Accanto a me ho Don Claudio Ottonello, che è uno dei gli assistenti proprio della FUCI. Don Claudio, questi primi istanti di Papa Leone, questi primi momenti di Papa Leone qui alla Sapienza, come sono stati vissuti?
9: Sì, sono stati veramente emozionanti. Sembrava di rivivere un episodio raccontato dagli Atti degli Apostoli, quando uomini, donne, ragazzi e ragazzi si stringevano nella piazza al passaggio di San Pietro, dice il testo, sperando anche solo di essere coperti dalla sua ombra. E vedere questi ragazzi che cercavano una parola, uno sguardo, un gesto, un contatto col Papa veramente fa pensare al desiderio che ciascuno di loro, ciascuno di noi vive, un desiderio di felicità, di salvezza, di pace, di verità. E il Papa ci ha ricordato solo Cristo, solo Dio può rispondere a questo desiderio di felicità, di pace, di verità, di bellezza e di giustizia. Quindi è stata una grande emozione sentire il Papa dire queste parole all'Università della Sapienza.
8: Matilde, una grande gioia, una grande emozione avere qui oggi Papa Leone.
10: Un'emozione grandissima per noi giovani, soprattutto in un'università grande come la Sapienza, in cui spesso si corre un rischio di alienazione, dato che siamo in tanti e la cappella rappresenta per noi un punto di riferimento. Attorno alla cappella gravitano vari gruppi, tra cui la FUCI, di cui faccio parte. Noi ci riuniamo a livello settimanale, è molto confortante sentire proprio un appello alla ricerca della verità che in quanto studenti ci riguarda da vicino, e è bellissimo l'accostamento tra lo studio, quindi appunto la fatica che uno spende studiando le materie delle facoltà che frequentiamo, importantissimo il collegamento con la ricerca anche della verità a livello di fede, e quindi l'avvicinamento a Dio.
8: Ecco Andrea, queste sono le testimonianze che arrivano proprio direttamente dalla Sapienza. In questo momento le autorità continuano a salire lungo lo scalone dove siamo fermi per poter ascoltare le parole del Papa. E hai domande dallo studio, altrimenti restituisco la linea.
7: Ti ringraziamo Marina, torneremo da te al termine della visita per raccontare assieme ai tuoi ospiti proprio quanto accaduto. Grazie a Marina Tomarro, ma adesso entriamo proprio all'interno della mostra, proviamo a cogliere anche quanto colei che sta illustrando la mostra stessa sta dicendo al Papa.
11: Che fanno riferimento a diversi pontificati, che sono dei documenti che raccontano l'organizzazione didattica e le varie materie insegnate, sono questi proprio di ruolo che venivano scontrolati nella stazione di inaugurazione dell'anno accademico, che erano offerti al rettore, al pontefice. Si raccontava appunto quali erano i docenti, da dove provenivano, quali erano le materie che venivano insegnate, e con un apparato ovviamente decorativo che faceva riferimento riferimento al pontefice, quindi con le imprese del pontefice di Roma, un momento che lo raccontavano come dispensatore del sapere nel secolo.
12: Perché me l'ha nominata, quindi anche un materiale pregiato, e la cosa interessante è che uno dei professori, e ci sono anche gli orari, gli stipendi, e quindi è una sorta di sintesi che veniva messa sulla porta
11: del rettore. Queste sono della nostra università.
7: Era la descrizione di una pergamena, questa che poi sulla porta aveva anche gli orari indicati. Professore, chi è questa guida speciale per il Papa?
13: La nostra collega docente Eliana Billi, esperta di storia dell'arte, insegna teorie e storie tecniche del restauro, che insieme ad Alessandro Zuccari ha curato questa mostra coadiuvata da Daniela Fugaro della Biblioteca Alossandrina. E come possiamo vedere, in questo momento stanno spiegando, alternandosi al Papa, la lunga storia della sapienza e soprattutto della committenza papale, della cura dei papi per la sapienza.
7: Torniamo all'interno della mostra.
12: C'è il disegno dell'ottimo cantato al Gianicolo, anche con gli uffici, le grandi officinali, si vede la mostra dell'Acqua Paola che affaccia su Roma. È un disegno che entra nel dettaglio anche delle essenze. E poi la seconda scelta di Alessandro VII è quella di fondare la Biblioteca di San Diego. La direttrice.
11: Ah, sì. Alessandro VII è ricordato come il pacificatore
7: . Immaginate proprio di trovarvi in questo corridoio, entrambi i lati, queste opere che ci riportano indietro nei secoli. Le voci che sentite sono le stesse che stanno illustrando quanto può ammirare proprio al Papa, che compiaciuto sorride e guarda dall'uno all'altro lato del corridoio. Sì.
14: E in particolare stava parlando della Biblioteca Alessandrina, professore.
13: Sì, di Alessandro VII, cioè Fabio Chigi, siamo nel pieno 600, 1655, a cui si deve non solo il completamento della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, da cui deriva un altro simbolo che non abbiamo citato, ovvero il cherubino, che è sinonimo di conoscenza, che si trova rappresentato all'interno della chiesa di Sant'Ivo, ma anche questa straordinaria biblioteca che proprio da Papa Alessandro prende il proprio nome, la Biblioteca Alessandrina, fondata, siamo nel 1667. L'obiettivo qual era? Quello di dotare una università, una universitas come Sapienza, di una grande biblioteca stabile, organizzata, disponibile agli studiosi, collocata originariamente proprio accanto alla chiesa di Sant'Ivo. Una biblioteca che conserva tutt'oggi pezzi di assoluto pregio, ovviamente codici medievali, una grande Bibbia atlantica dell'XI secolo, ad esempio, cioè queste Bibbie gigantesche che il papato romano offriva in dono a coloro che insomma, con cui voleva allacciare particolari relazioni, ma anche moltissimi manoscritti umanistici di età barocca, quindi fondi di natura scientifica, archivi, raccolte molto rare di età moderna. Tutt'oggi la Biblioteca Alessandrina è un polo di attrazione importantissimo, con anche un'importante attività didattica nei confronti delle scuole.
14: Stiamo vedendo appunto che ci sono anche una serie di, mi sembra, manoscritti che Papa Leone sta guardando.
7: Ascoltiamo la descrizione, torniamo alla mostra.
11: Che era stato incaricato nel 500 di raccogliere minerali preziosi, gemme che dovevano essere esposte in Vaticano, e però lui non pubblica mai questo testo, che invece è conservato.
14: E dunque adesso invece le immagini ci stanno mostrando la mostra, prima dall'esterno, una scalinata, anche quella che ha portato il Santo Padre in questo lungo corridoio che sta percorrendo insieme alla rettrice e anche insomma, alla sua guida personale. Ce l'ha presentata poc'anzi il professore Vediamo appunto che c'è una descrizione dettagliata di tutte le opere esposte all'interno di queste teche. Tra l'altro, professore, è possibile visitarla questa mostra anche, insomma, per chi fosse interessato?
7: Sì,
14: cioè, adesso c'è il Papa, però cioè, possiamo andare magari, anche noi.
13: Assolutamente, la mostra è inaugurata oggi, sarà aperta a lungo e quindi, anzi, ne approfitto per invitare tutti i nostri ascoltatori e gli studenti in particolar modo a visitare questa mostra per conoscere la storia di questo Ateneo, perché conoscere la storia del luogo in cui si studia è un po', come dire, entrarne ufficialmente a farne parte e guardare un po' al mondo e alla vita con maggiore profondità. In fondo il compito della storia è anche questo.
14: Sta proseguendo dunque la visita. Io volevo tornare un attimo a quello che ha detto la studentessa Matilde, che tra l'altro fa parte della FUSI. Abbiamo ascoltata in collegamento con Marina Tomaro. Lei ha sottolineato, la studentessa, la parola verità, no? Siete ricercatori, studiosi, cercate la verità, troverete Dio. Il Papa, quando va in un luogo, in questo caso nell'università, conferma l'impegno, dà senso all'impegno di chi, ecco, come voi, lavora al suo interno? Cioè, è anche per voi, per tutti, anche per i docenti e per gli studenti, comunque un modo per dire: sono con voi, vi appoggio, vi seguo, vi vedo, vi riconosco in un qualche modo? C'è anche questa sensazione rispetto a questa visita, Lorenzo?
15: Assolutamente sì, cioè, come dicevo, in FUSI ci impegniamo a capire come lo studio possa essere un mezzo per ricercare la verità. Quindi, ecco, sentire questa conferma da parte del Santo Padre ci fa sentire ancora più spronati a farlo. D'altronde, ecco, questo termine di ricerca ritorna, è uno dei termini proprio della nostra federazione. La nostra rivista si chiama Ricerca, da quando appunto Bachelet l'ha rinominata in questo modo, proprio perché ci impegniamo a ricercare la verità, a ricercare la verità che non sia solo personale ma universale, che vada bene anche per la società, e possiamo mettere questo impegno a servizio di tutta la società.
7: Martina, c'è un altro messaggio per te, molto interessante: la giustizia riparativa non fa vedere l'altro come un nemico, chiede di andare dentro di sé per migliorarsi costantemente e vivere meglio iniziando da se stessi. Che bella immagine, scrive Paola.
16: Sì, è una bellissima immagine.
7: Che diciamo a Paola?
16: Ovviamente bisogna considerare il contesto in cui ci troviamo, per esempio... Se facciamo riferimento a scenari di guerra, scenari post-conflitto, il tessuto sociale è estremamente polarizzato, quindi vi sono delle difficoltà iniziali. Ovviamente la giustizia riparativa è basata su quello che è il consenso, quindi le parti che vengono coinvolte esprimono una volontarietà ad essere, appunto, a prendere parte a queste attività. E la giustizia riparativa in sé non si pone un obiettivo specifico, tutto sta alle parti, al modo in cui entrano in contatto, alle relative aspettative e appunto come si evolverà questo dialogo. Quindi diciamo che dobbiamo contestualizzare il tutto, considerando che le società affette da queste gravissime violazioni sono estremamente polarizzate.
7: Si è conclusa dunque la visita di Leone alla mostra La Sapienza e i Papi. Ringraziamenti di rito, ma decisamente non formali. Il Papa ha apprezzato molto alle espressioni del viso, compiaciuto quanto ha potuto ammirare attraverso il racconto dei curatori, di professori, di direttori. Adesso sta salutando, non abbiamo paura di sbagliare nel definire questa creatura un neonato, credo, se non sono giorni sono al massimo settimane di vita quelle
13: un
7: che
13: futuro studente
7: contraddistinguono, dai, sì, tra 18 chissà quanti anni potrebbe essere lì e dire: ma sai, 18 anni fa il Papa mi ha salutato, e ancora il saluto a parte del personale. Ovviamente stiamo raccontando, amiche e amici all'ascolto, una pagina di storia, lo ricordiamo, un Papa non si recava alla Sapienza di Roma da 35 anni, dunque ben 7 lustri dall'ultima volta di Giovanni Paolo II. Adesso il Papa sta per fare il suo ingresso nell'Aula Magna del Rettorato. Restituiamo per un attimo alla regia, perché tra pochi istanti entreremo anche in diretta video.

0: yes.
1: Siamo in diretta, bentrovate, bentrovati da Andrea De Angelis, le 11:17 e siamo pronti a raccontare anche a coloro che ci seguono in video sui nostri canali social, in particolare su YouTube, ma anche a tutte le radio collegate da varie regioni italiane, il momento più atteso di questa visita pastorale del Papa all'Università Sapienza di Roma, l'incontro in aula magna del Rettorato con studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. In questo momento il Papa ha fatto il suo ingresso in aula, le centinaia di persone presenti in piedi applaudono il Vescovo di Roma, alla destra del Papa la rettrice Polimeni. Accanto al Santo Padre, alla sua sinistra, poco dietro, anche il cardinale vicario Baldo Reina. Sono 35 anni dall'ultima volta di un Papa alla Sapienza, fu Giovanni Paolo II l'ultimo a recarsi a quello che è il più grande Ateneo d'Europa. Cosa ci apprestiamo a vivere? Certamente ascolteremo i saluti della rettrice Antonella Polimeni, poi il Papa terrà il suo discorso, quindi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Ringrazio il nostro tecnico del suono Luca Rossi, con gli ospiti in studio. Grazie, dunque tra un attimo ci ritroveremo, adesso ascoltiamo la rettrice Polimeni.
2: Questa visita che onora il nostro Ateneo e consolida ulteriormente i legami di Sapienza con la Santa Sede e la comunità dei fedeli che nella persona del Pontefice trovano una salda guida spirituale e un riferimento pastorale, e più in generale con quanti riconoscono nel suo Magistero un richiamo universale ai valori della dignità umana, della fraternità, della solidarietà e del rispetto tra i popoli. Una visita che si svolge in un momento particolarmente delicato della nostra storia recente, mentre gli echi e le conseguenze delle guerre ci richiamano a riflessioni inevitabili su valori minacciati, umiliati, dimenticati, ma per noi imprescindibili: la pace, la libertà, la democrazia e la solidarietà. Eppure, come dice Agostino, «Nos sumus tempora, quale sumus?» Talia sunt tempora, invitava in contesti altrettanto complicati come la fine dell'impero romano d'Occidente a non lamentarsi della cattiveria dei tempi, ma a migliorare se stessi per renderli migliori. La sua presenza oggi, Santo Padre, il suo impegno instancabile a favore dell'unità tra i popoli ci rincuorano, ci danno fiducia e ci spingono ad accrescere ulteriormente il già in forte impegno della Sapienza per costruire percorsi di dialogo e di condivisione. Grazie. Il legame tra Sapienza e la Chiesa di Roma è indissolubile, antico e allo stesso tempo vivo e attuale, un percorso di storia che attraversa appunto la storia della città e del paese intero, come abbiamo avuto modo di apprezzare nella mostra Sapienza e i Papi, che è stata allestita negli spazi di questo rettorato. Sapienza nasce il 20 aprile 1303, quando Bonifacio VIII istituisce lo Studium Urbis con la bolla in suprema preeminenza dignitatis, e sin dalla sua origine la nostra università è stata profondamente legata ai papi, che ne hanno fatto uno specchio della loro politica di formazione culturale e promozione del sapere. Sarà Benedetto XIV a aprire ulteriormente l'università alle discipline scientifiche, scelta che proseguirà nel XIX secolo con l'istituzione e l'arricchimento dei nostri musei universitari dedicati alla mineralogia, zoologia e fisica. In piena età barocca lo spazio universitario si rinnova con l'edificazione della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza e della biblioteca alessandrina, entrambe progettate da Francesco Borromini. E non è un caso che a rappresentare storicamente la nostra università vi sia proprio il cherubino, antica icona della Sapienza, ispirata ai simboli della conoscenza presenti negli affreschi di Sant'Ivo. Il cherubino continua ancora oggi a vegliare simbolicamente anche su quest'aula magna e sull'incontro che essa ospita, ricordandoci come il sapere possa essere insieme apertura spirituale per chi crede è la più alta espressione della capacità umana di interrogarsi sul mondo e comprendere la realtà. Con l'unificazione nazionale del 1870 e riconoscimento di Roma Capitale, Sapienza diventa parte del modello formativo del nuovo Stato, riaffermando un ruolo centrale nello studio della medicina e delle materie scientifiche, oltre che di quelle umanistiche, filosofiche, sociali e giuridiche. Dal 1935 viene trasferita nella sede attuale, progettata da Marcello Piacentini, la nostra città universitaria. Si aprirà poi il drammatico periodo che vede Sapienza attraversata dall'affermazione del regime fascista e dalle sue forme di organizzazione ideologica e culturale, fino ad arrivare all'applicazione anche nel nostro Ateneo delle leggi razziali del 1938, una delle pagine più disumane della storia italiana ed europea del Novecento. Nel secondo dopoguerra, con la rinascita democratica e la fondazione della Repubblica, Sapienza ritrova pienamente il proprio ruolo di luogo

processi di costruzione della nazione. Ed è importante ricordarlo oggi, a pochi giorni dalle celebrazioni dell'ottantesimo della nascita della Repubblica. Distinzione e collaborazione tra fede e ragione, Chiesa e Stato, credo e conoscenza, nella comune tensione verso l'etica del sapere e del saper fare. E questo legame storico con la città e con la Chiesa di Roma si nutre di una forte condivisione di idee, culture, valori. È proprio in questa prospettiva che acquista pieno significato l'integrazione dei saperi, alle quali rimanda anche l'espressione agostiniana in Illo 1.1, scelto dal Pontefice come proprio motto episcopale, una visione che sentiamo profondamente vicina alla missione della nostra università, luogo nel quale idee, esperienze, religioni, identità e provenienze differenti convivono e dialogano nella costruzione di una comunità fondata sul pluralismo, sul rispetto e sulla condivisione della conoscenza. Un impegno che abbiamo sviluppato negli anni e che trova riscontro nell'attività didattica, di ricerca, di terza e quarta missione dei nostri dipartimenti e delle nostre facoltà. Sono attività che muovono appunto dal riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana che ispirano lo statuto del nostro Ateneo, in base al quale Sapienza opera garantendo il rispetto della dignità della persona umana e il pluralismo delle idee, tutelando la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose. Tutto questo è parte essenziale della funzione sociale che Sapienza svolge per contribuire alla costruzione di una società aperta, democratica e inclusiva, per offrire ai nostri studenti un sapere libero e critico, per elevare le conoscenze scientifiche e culturali, per costruire con la città di Roma e con tutti i soggetti con cui collaboriamo il senso profondo di un percorso comune. Una comunità educante per il singolo e per la collettività, che attraverso ciò che abbiamo definito la nostra quarta missione definisce l'orizzonte di un impegno costante e capillare volto alla valorizzazione delle differenze, alla costruzione di una società solidale, inclusiva, vicina alle persone. Questi valori e principi ispiratori che ci uniscono a quelli della Chiesa di Roma, richiamati a più riprese, in più occasioni dal Pontefice, si esprimono quotidianamente nella vita del nostro Ateneo. E per ragioni di sintesi mi limito a richiamare solamente due elementi rappresentativi. Il primo riguarda il senso stesso della conoscenza. In una società che è sempre più complessa, sempre più frammentata, la conoscenza è una delle principali infrastrutture strategiche della società contemporanea. Le università sono i luoghi in cui questa infrastruttura viene costruita, manutenuta, innovata, tramandata. Se rappresenta l'asse costitutivo della libertà individuale e collettiva, perché è in grado di generare le forme delle libertà legandosi ai concetti di autonomia e responsabilità verso la comunità nella quale viviamo. E in tal senso la conoscenza è l'architrave per costruire società aperte e democratiche, in grado di includere e non escludere. Di fronte alle odierne opportunità e crescenti difficoltà di utilizzare le nuove tecnologie in modo eticamente corretto e non generare ulteriori disuguaglianze, il compito dell'università non è soltanto quello di produrre conoscenza, ma di insegnare il modo in cui interpretare le informazioni, proponendosi come il presidio dove si formano le menti capaci di comprendere la complessità del mondo. E in questa visione gli studenti occupano una posizione centrale. Il diritto allo studio rappresenta uno dei principi fondativi dell'università pubblica e richiama direttamente il dettato 34. Dell'articolo 34 della nostra Costituzione. E nella valorizzazione di questo principio il nostro Ateneo ha cresciuto negli ultimi anni le politiche a favore degli studenti più svantaggiati. Questa volontà di coniugare conoscenze ed equità è diventata ancora più rilevante alla luce dei rapidi cambiamenti degli ultimi anni. L'uscita dalla pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina, la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente. La crescita in Italia, come in altre società europee, dei fenomeni di intolleranza e discriminazione, senza dimenticare le nuove forme di disuguaglianza generate da un accesso iniquo e non equilibrato agli algoritmi e alle nuove tecnologie. Queste vicende ci hanno spinto a sviluppare ulteriormente la nostra funzione di responsabilità sociale. Il sapere è sapiente se responsabile, rispettoso e schietto, se non si limita a dare risposte ma ha il coraggio di porre e porsi domande, se non smette di interrogarsi sul senso del proprio operare.

Ed il secondo elemento che vorrei richiamare brevemente riguarda l'impegno che ci accomuna nel costruire percorsi di pace e di dialogo. Pochi giorni fa, parlando alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, il Pontefice ha ricordato come nella difesa dei diritti umani sia necessario perseguire la strada non della contrapposizione, ma della tutela della dignità della persona, dello sviluppo dei popoli e della cooperazione internazionale. Unici strumenti che consentono di avviare autentici cammini di pace. Grazie, Santità, perché le sue parole ci richiamano con forza a una responsabilità che supera interessi particolari, appartenenze e contrapposizioni e ci riconducono al valore universale della dignità umana, del dialogo e della pace. Tutto questo è parte della nostra missione e cifra portante della nostra identità. Perché se è vero che la conoscenza e l'istruzione sono l'unico modo per diventare veramente liberi, è altrettanto vero che la libertà diventa fragile in un mondo senza pace. E ciò è ancora più evidente per un'istituzione come la nostra, perché la libertà della ricerca scientifica, dell'insegnamento, della collaborazione e dello scambio di conoscenze presuppone contesti nei quali i contrasti e il conflitto non si traducono in violenza, ma in confronto. Non vi è conoscenza senza pace, perché il sapere nasce dal dialogo, dalla possibilità di condividere idee, mettere alle prove ipotesi, riconoscere nell'altro non un avversario da sconfiggere, ma un interlocutore con cui costruire e testare convincimenti provvisori. Vanno in questa direzione le molte iniziative per la pace e la cooperazione realizzate da Sapienza negli ultimi tempi, il dottorato nazionale in Peace Studies, l'accoglienza di docenti e studenti provenienti da paesi in guerra, minacciati o discriminati in diversi angoli del pianeta, l'accordo con l'Università di Betlemme, il concerto ospitato proprio lunedì scorso in quest'Aula Magna che ha visto esibirsi insieme ai musicisti del Conservatorio Magnifica di Gerusalemme e della Scuola di Musica di Scampia anche attraverso il suono degli strumenti del mare realizzati con il legno delle imbarcazioni dei migranti approdati sulle coste del Mediterraneo e divenuti simboli di memoria, dialogo, speranza. La collaborazione con la Diocesi di Roma e la comunità di Sant'Egidio a favore di studenti provenienti dalla Palestina, i cui primi 4 giovani arrivati da Roma, a Roma da Gaza martedì scorso sono oggi qui con noi.

0: Sono solo alcune delle iniziative più recenti attraverso le quali il nostro Ateneo ha scelto di promuovere concretamente una cultura del dialogo, della cooperazione e della pace. Sapienza si è posta anche al servizio delle donne, dei bambini, dei giovani che hanno conosciuto l'orrore della guerra, prendendo in cura nei nostri policlinici minori e famiglie provenienti dalla Striscia di Gaza. Facciamo tutto questo perché siamo consapevoli della responsabilità specifica delle università, dove il conflitto può e deve essere trasformato in confronto, la differenza diventare risorsa, la complessità essere compresa e non banalizzata, dove la pace non viene solo invocata, ma praticata attraverso il dialogo tra discipline, una cooperazione internazionale che non isola né umilia nessun Ateneo e nessun ricercatore. Facciamo tutto questo perché contribuire alla costruzione di una società di pace è l'apporto più importante che l'università può offrire, lavorando quotidianamente al consolidamento della cultura del confronto e del rispetto contro odio e discriminazioni. Ringrazio ancora una volta Sua Santità Papa Leone XIV, che nell'esercizio del suo Munus Petrinum ha fatto dono alla nostra comunità della sua visita pastorale. Essa consolida ulteriormente il legame tra Sapienza e la Chiesa di Roma e rinnova un comune messaggio di dialogo tra culture, religioni e generazioni. Un messaggio di pace e di speranza per il futuro dell'umanità. Sperare si può, sperare si deve.
1: Così dunque la rettrice Polimenica ha ricordato come il sapere sapiente se non si limita a dare risposte, ma se si ha il coraggio di porre domande ancora. Non vi è conoscenza senza pace, perché il sapere nasce dal dialogo. Poi, quando la rettrice ha detto che sono presenti i primi 4 giovani arrivati dalla Palestina, un lungo applauso ha interrotto il suo discorso. Ma adesso apprestiamoci ad ascoltare quello del Santo Padre.
2: Rettrice, autorità politiche e civili, illustri docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo e soprattutto cari studenti e studentesse, ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza.

È dunque importante per me, che sono vescovo di Roma da poco più di un anno, potervi incontrare. Con cuore di pastore, vorrei rivolgermi dapprima agli studenti e poi ai docenti. I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido
mai più la guerra dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita, sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.

Un secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e, al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza. La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita, e cura per la realtà, e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora. E dire la verità. Che senso avrebbe d'altronde formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è. Attraverso le lezioni, i tirocini, l'interazione con la città, le tesi, i dottorati, ogni studente può sempre trovare motivazioni nuove, mettendo ordine tra studio e vita, tra strumenti e fini. Carissimi, mentre vi incoraggio a questo esercizio quotidiano, la mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università, che proprio in seno alla Chiesa è nata e cresciuta. Assicuro a tutti voi il ricordo nella preghiera e di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore. Grazie.
1: Così dunque il Papa, che ha ricordato come il desiderio di verità si fa ricerca, l'audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Anche Leone è stato interrotto, così come la rettrice Polimeni, da un applauso quando ha fatto riferimento al corridoio umanitario universitario dalla Striscia di Gaza. E poi ancora ha detto: noi siamo un desiderio, non un algoritmo, siamo i nostri legami, il linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni e l'università siano il tempo dei grandi incontri. E poi non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, ha detto ancora il Papa, che ha chiesto di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali. Ha assicurato infine a tutti il ricordo nella preghiera e ha invocato la benedizione del Signore sull'intera comunità. È previsto adesso uno scambio di doni, ma dovrebbe parlare un rappresentante degli studenti. Ascoltiamo.
2: La Sapienza, Università di Roma, dona al Santo Padre Leone XIV la riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione assoluta di un passo delle Sacre Scritture, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 42. «Mneste timu, Kyrie, otan eltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». L'iscrizione, databile fra la seconda metà del V e la metà del VI secolo, è stata rinvenuta nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in un contesto che richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il progetto si distingue per un approccio fortemente interdisciplinare e per l'applicazione sistemica di metodologie integrate. Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni. Il dono di Papa Leone all'Università Sapienza. Il facsimile riproduce il manoscritto contenente la traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, II secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate, cornici colorate inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. Il codice faceva parte della biblioteca di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che acquistata da Papa Alessandro VII giunse in Biblioteca Vaticana nel 1657.

0: E questi dunque i due doni che in questo momento vengono reciprocamente scambiati tra Papa Leone XIV, la rettrice Polimeni, è con noi in studio il professor Antonio Musarra, storia medievale, insegna alla Sapienza di Roma. Professore, cosa può dirci di questi due doni?
1: Ma si tratta di una riproduzione eccezionalmente importante. Come abbiamo udito, Sapienza è impegnata ormai da qualche anno in uno scavo archeologico di enorme rilevanza, lo scavo archeologico del secolo, possiamo dire, ovvero quello all'interno della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. E grazie questo a rapporti istituzionali e anche con le comunità del sepolcro stesso, ricordiamo la custodia di Terra Santa, quindi i francescani e il patriarcato latino, ma le altre comunità come quella greca, quella armena, si è riusciti a trovare la quadra per poter effettuare questo scavo che ci restituirà finalmente una storia stratigrafica dell'edificio, di questo luogo che è al centro della cristianità sin dalla sua fondazione. Parliamo ovviamente del IV secolo e dei tempi di Costantino, imperatore, della madre Elena. E lo scavo è proseguito in questi anni, nonostante la situazione estremamente delicata vissuta da quel particolare angolo del globo, e tra non molto usciranno i primi volumi che vedranno restituire per l'appunto al più vasto pubblico quelli che sono i risultati principali. In questo caso vediamo invece il codice donato all'università, la riproduzione di questo codice donato all'università, il tema cosmografico è particolarmente importante in un mondo in cui la geopolitica, citata dal Papa nel suo stesso messaggio, ha ritrovato un ruolo particolarmente centrale. Io vi leggo naturalmente anche qui un simbolo.
0: E quando parliamo del tema cosmografico, parliamo più in generale delle scienze, parliamo anche di quella matematica che il Santo Padre qualche decennio fa ha studiato, arrivando poi fino alla laurea, come ben sappiamo. Ma adesso ascoltiamo il coro della Sapienza di Roma.

0: Sono le 11.57, siamo sempre in diretta. Il Papa sta salutando una rappresentanza degli studenti di quello che è il più grande ateneo d'Europa. Oltre 115.000 tra studentesse e studenti in questo momento, le decine di persone che il Papa saluta in questi istanti rappresentano tutti loro. Abbiamo assistito allo scambio dei doni. Ricordiamo che il Papa è giunto alla Sapienza di Roma alle 10:15 di questa mattina e poi la prima ora l'ha trascorsa alla Cappella Universitaria, ancora nel Palazzo del Rettorato, dove in particolare ha visitato la mostra La Sapienza e i Papi. Da una quarantina di minuti si trova all'interno dell'Aula Magna del Rettorato, dove ha pronunciato il suo discorso dopo i saluti istituzionali della rettrice Antonella Polimeni. Il Papa, salutando i presenti nella piazza principale di quella che è la città universitaria, lì dove vi è la statua della Minerva, ha detto Silvia Giovarrosa: a dopo. Dunque è lecito aspettarci un ulteriore momento di saluto, che poi sarà anche il saluto conclusivo di questa visita pastorale.
1: Sì, Papa Leone ha detto: seguite tutto quanto attraverso i maxi schermi. Alle persone ovviamente che non hanno avuto modo di fare ingresso all'interno dell'Aula Magna, dovrà ripercorrere a ritroso, diciamo, la strada che ha fatto, e quindi evidentemente potrà rincontrare le persone che lo hanno salutato mentre saliva la scalinata. Per lui adesso ovviamente il saluto, l'applauso dell'Aula Magna, che sta in questo momento lasciando insieme, accompagnato ancora dalla rettrice Polimeni. Si gira ancora un'ultima volta verso l'assemblea che lo continua a salutarlo, e quindi lo vediamo chiaramente fare ritorno verso appunto l'uscita del palazzo del rettorato, dove, come dicevamo, lo attendeva la folla, a cui ha promesso un ulteriore saluto. Di fatto il microfono è sempre là davanti, quindi ascoltiamo il Papa.
2: Grazie a tutti. Quest'ultimo saluto dopo la visita stamattina, vorrei far come un invito a tutti voi. Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Lavoriamo, studiamo, facciamo tutto, dai rapporti fra gli amici, le nostre parole, il nostro modo di pensare, a costruire la pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo. Grazie per essere qui e arrivederci.
0: Siate costruttori di pace. Quando parlate, quando studiate, quando lavorate, con gli amici, ovunque, costruire un mondo nuovo. A me è piaciuto molto anche, Silvia, questo arrivederci, che è il saluto forse più bello, più caldo, più anche carico di speranza per chi ha visto il Papa e vuole ovviamente incontrarlo di nuovo.
1: Ma sì, certamente anche questo non arrendetevi alla possibilità di costruire un mondo nuovo, un mondo migliore. Papa Leone spesso ha richiamato a una cultura dell'indifferenza, no? Ha detto spesso tutto ciò che vediamo, le guerre di cui sentiamo sempre parlare, le vittime e quant'altro, ci possono lasciare poi con il tempo indifferenti. Lui ha invitato proprio invece, adesso come in altre occasioni, a scuoterci da questo male dell'indifferenza, da questa apatia, da questo non patire insieme all'altro, che potrebbe essere, no, poi il seme di mali più grandi.
0: Alle 12.01 dunque il Papa è salito a bordo della vettura che lo riporterà in Vaticano, una visita pastorale di poco inferiore alle 2 ore, quella del Vescovo di Roma all'Università Sapienza. Il corteo delle vetture percorre dunque la strada e poi l'uscita nel piazzale Aldo Moro, e rapidamente, per chi non conosce Roma, la Sapienza si trova davvero a pochi a brevissima distanza dalla stazione Termini, che a sua volta non è distante dal centro di Roma, e dunque il tragitto che separa la Sapienza dal Vaticano è pari a pochi chilometri. Io ringrazio tutte le radio collegate, coloro che ci hanno seguito in video attraverso i canali social, in particolare YouTube, il tecnico del suono Luca Rossi. Da Andrea De Angelis per il momento è tutto. Per chi ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio Vaticana, torniamo tra pochi istanti.

0: Tre minuti dopo le 12, sempre in diretta, questa diretta straordinaria per raccontare la visita pastorale del Papa alla Sapienza che si è appena conclusa. Ringrazio in studio tutti i nostri ospiti con i quali nei prossimi minuti andremo a rileggere il discorso del Papa, ma anche quello pronunciato dalla rettrice Polimeni. In particolare grazie al professor Antonio Musarra, insegna storia medievale proprio alla Sapienza. Grazie professore.
1: Grazie a voi.
0: Martina Caslini, dottoranda in Peace Studies, dottorato che il Papa ha apprezzato quando la rettrice lo ha citato e poi ha detto siate costruttori di pace, dunque insomma ti sei sentita un po' chiamata in causa, parleremo anche di questo. Grazie Martina.
2: Grazie a voi.
0: Lorenzo Telles, segretario nazionale FUCI, grazie anche a te, continueremo insieme a raccontare questa giornata.
1: Grazie a voi.
0: Io sono Andrea De Angelis.
2: Io sono Silvia Giovarrosa.
0: Noi ci ascoltiamo un breve brano musicale e poi andiamo dalla nostra inviata alla Sapienza di Roma.

0: E dunque torniamo in diretta da qui, dallo studio 9 di Radio Vaticana, e dallo studio 9 passiamo direttamente alla linea della nostra inviata alla Sapienza, Marina Tomarro. Si è, diciamolo ai nostri ascoltatori, si è veramente concluso da pochi minuti, si è conclusa la visita pastorale di Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma, e tu sei ancora lì, Marina, ci sei?
1: Eccomi, sì.
0: Ti sei confusa fra
1: qui.
0: Gli studenti.
1: Esatto.
2: Ma come Marina?
1: Sono ancora qui.
0: Non hai l'età.
1: Ancora non vado via.
2: Ma non c'è età per studiare.
1: Lo so, ma purtroppo la nostalgia dell'università mi ha preso fortemente proprio venendo qui in questo luogo, anche se io ho studiato a Perugia, quindi con la Sapienza ho avuto un pochino poco a che fare poi da adulta, ma è un'altra storia.
0: Allora raccontaci.
1: Sono ancora qui e sono in mezzo, sono in particolare in questo momento all'Aula Magna, un'Aula Magna che si sta man mano svuotando, ma neanche troppo, perché per i ragazzi forse ancora sentono la presenza di Papa Leone, che poco fa si è affacciato proprio dal rettorato, dove appunto ha fatto un saluto verso la piazza, verso i tanti studenti che non erano riusciti ad entrare qui nell'Aula Magna. Ma io ho trovato due studenti che poi in realtà si sono laureati, quindi sono un po' ex studenti anche loro, Stefano e Vincenzo. Allora Stefano, Papa Leone vi ha fatto degli inviti molto forti. Il Papa Leone vi ha detto di essere portatori di pace, di diventare proprio portatori di pace in un mondo di guerre, un discorso molto lungo, molto complesso. Ha toccato vari temi, dal tema delle guerre a quello anche dell'ecologia. Ecco, allora, anche in che modo rispondere a tutti questi inviti, che poi bisognerà rileggere, rivedere, risentire, riascoltare col cuore, che oggi Papa Leone vi ha fatto?
3: Tocca agire, molto semplicemente tocca agire. Papa Leone è un uomo come tutti noi, che però ha il coraggio di dire le cose per quelle che sono, e tocca anche avere comunque la disponibilità, il cuore e le orecchie per ascoltarlo. E niente, l'ha detto anche durante la conferenza, l'incontro, che tutte queste cose noi le sappiamo, le abbiamo nel nostro cuore, poi però tocca anche trovare quel qualcosa che fa scattare il cuore delle persone e che portano a muoversi, perché l'ha sottolineato anche tante volte adesso il Papa, le persone si muovono soprattutto perché seguono qualcosa di bello, e il Papa principalmente sempre, e immagino continuerà a farlo, sempre e comunque ci sprona a muoverci per cercare il bello, perché tutte queste cose sono belle, tocca cercare il bello, perché la bellezza salverà il mondo.
1: È vero, bellissima citazione. Vincenzo, il Papa vi ha detto di studiare, di prepararvi, di far fruttare questi anni preziosi lungo i viali dell'università, e questa università ha tanti viali alberati meravigliosi. E allora, in che modo far fruttare questi anni? Come stai cercando di fare tu?
4: Ovviamente ci ha invitato allo studio, alla preparazione. Mi ha molto colpito come abbia anche affrontato un tema anche come toccando in parte la salute mentale, come adesso molti studenti vengono giudicati e si autogiudicano in base al risultato, in base alla componente numerica, alla media algebrica dei propri voti. E invece l'invito è stato allo studio, quindi il conoscere e il sapere. Questo perché ha messo un po' il mondo nelle mani di noi giovani, ci ha invitato ad agire, come ha detto anche Stefano, dobbiamo agire. Questo perché dobbiamo effettivamente rispondere a questo invito attivamente. Non dobbiamo far sì che diventino parole che entrano da un lato ed escono dall'altro. Bisogna prendere in mano la situazione, e l'invito allo studio è stato qualcosa di veramente toccante. Penso che tutte le persone qui a Sapienza stiano dedicando molto tempo, anche molto sudore, e sacrificando molto in nome dello studio, per diventare preparati e prendere in mano effettivamente sia la propria vita, che poi prendere in mano appunto temi come ha detto il Papa, insomma, per migliorare il mondo.
1: E questa è una delle cose più importanti. Silvia, Andrea, avete domande dallo studio, curiosità che arrivano anche dai nostri ascoltatori per i nostri ragazzi in questo momento?
2: Marina, a me ha colpito molto di Stefano il verbo che ha usato nel rispondere alla tua domanda, ha detto agire. Mi collego a questa sua risposta che può sembrare asciutta, ma definirei essenziale più che sintetica, e per chiedergli cosa, tu sei giovane, sei uno studente, e cosa provi quando taluni, talvolta anche giornalisti, ma non solo, parlando dei giovani dicono i cittadini del futuro, forse è il caso di chiamarli cittadini del presente, Stefano?
3: Sì, direi di sì, poi comunque a me io mi sono laureato in storia, quindi comunque il discorso si può anche allargare in senso un po' circolare, guardare indietro per guardare avanti. E, secondo me avere la capacità di sapere da dove veniamo, di sapere i sacrifici che abbiamo fatto, perché comunque adesso ci sono delle bellissime giornate, invece no, noi le passiamo dentro un'aula e le dedichiamo sapendo che comunque porterà frutto, comunque qualcosa porterà, sacrifici, lacrime e, come ha detto anche Vincenzo, la paura di non essere abbastanza, la paura di non essere all'altezza, questa purtroppo è una morsa che ci attanaglia la nostra generazione e ovviamente dobbiamo cercare di liberarci da questo peso, però il futuro è un qualcosa che sì, noi stiamo costruendo adesso, però se non guardiamo all'oggi il futuro non c'è.
0: Finisci la frase, scusami.
3: No, e che comunque quello che stiamo facendo è per noi oggi, che sarà poi da versare a qualcuno per domani.
0: Ti volevo chiedere, tu giustamente, come sottolineava Andrea, hai detto agire, dobbiamo fare qualcosa e il futuro è quello che è. Ecco, proprio in virtù del fatto che tutto è collegato, ti vorrei chiedere, nella tua volontà di agire, di fare qualcosa e di portare frutto, di chi e di cosa senti di aver bisogno, dell'aiuto di chi e di cosa senti di aver bisogno?
3: Non ho capito la domanda.
1: Chi e di cosa hai bisogno di aiuto per agire nel futuro? Per agire nel futuro, di che cosa hai bisogno? Di quale aiuto?
3: Speranza.
0: Grazie.
3: Molto semplicemente speranza.
0: Grazie Stefano. Andrea, c'è una domanda anche... Basta, finiamo. Liberiamo
2: Marina.
0: I ragazzi. Tra l'altro, Stefano, se ti sei laureato in storia, qua abbiamo un professore di storia, magari potrebbe essere stato...
5: Ha dato l'esame con me.
0: Chissà. Magari ha dato l'esame con
2: Antonio
0: te.
2: Musarra era un tuo docente, Stefano?
5: Non ho sentito. Musarra?
2: Musarra,
1: sì,
2: è stato Musarra un tuo professore?
1: È stato un tuo docente?
3: No, purtroppo non ho avuto la possibilità di poter seguire le sue meravigliose lezioni, purtroppo no.
5: Grazie per il meraviglioso.
2: Sulla fiducia.
0: Sulla fiducia.
2: Esatto.
0: Va bene. Sulla fiducia.
2: Grazie ragazzi, grazie Marina Tomarro per il tuo prezioso lavoro e anche il racconto. Andate sul canale WhatsApp e su quello di X per vedere, non solo ascoltare, rivedere, non solo riascoltare la visita pastorale del Papa alla Sapienza. Buon rientro in Vaticano, Marina.
1: Grazie mille, grazie Andrea e un saluto a te e a tutti gli ospiti e ai nostri ascoltatori, grazie.
2: 16 minuti, 12 ore, secondi, quasi 60, quindi diventano le 12:17.
0: Diventano
2: Vedevo Lorenzo ascoltare con molta attenzione i suoi colleghi, questo agire, se ho ben inteso la tua domanda, Silvia, al di là delle intenzioni, al di là delle azioni che speriamo di mettere in pratica, però da soli facciamo parte di un tutto, così come nessuno si salva da solo, nessuno può cambiare il mondo da solo. Quale ausilio, quale aiuto, quale sostegno, per esempio, tu avverti come necessario? Era questa la domanda, no?
0: Sì.
2: Più o meno, sì, meno male.
6: Io penso che innanzitutto è importante formarsi. Ora mi piace molto anche che abbiamo qui una dottoranda in Peace Studies, cioè il pensare che la pace non è solo un qualcosa di astratto, non è solo essere buoni, fare del bene, ma è un qualcosa che può diventare una professione, ci si può mettere dell'impegno nel cercare di capire come portare avanti la propria missione in maniera efficace, e questo secondo me è la partenza di tutto. Io pure, esempio, nella mia piccola esperienza mi sono reso conto come con tutte le buone intenzioni tante cose non le sapevo, e quindi mi sono messo a studiare per cercare di capire. Quindi tutto parte sempre dallo studio e poi anche dal cercare di fare rete, appunto individualmente forse non riusciamo a essere così impattanti, a fare quello che vorremmo fare. Però possiamo trovare qualcuno che condivida il nostro stesso sogno, il nostro stesso obiettivo, e cercare di lavorare insieme, di andare insieme in quella direzione. Infatti anche noi come federazione non esistiamo da soli, ma siamo all'interno anche di vari movimenti, di varie reti, sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale, con il movimento GESIMIEC Pax Romana, quindi che appunto ha proprio come obiettivo quello di essere dei costruttori di pace, come ci ha ricordato il Santo Padre.
0: Tu hai detto formarsi, no? Giustamente alla base di quello che può essere l'attuazione di una missione c'è la formazione. Quanto contano i maestri che il Papa ha nominato? E poi lo chiediamo anche al professore.
6: Beh, contano tanto. È stato bello, ho segnato questa cosa del discorso del Papa nella parte in cui si rivolgeva ai docenti. Insegnare diventa allora testimoniare. Ecco, al nostro evento che abbiamo avuto a Perugia abbiamo avuto il piacere di avere con noi il professore Luca Alici, che è un docente di filosofia che ci ha un po' aperto gli occhi su come purtroppo molte persone vivano la formazione solo come un'acquisizione di saperi, e in questo può essere allora individuale. Io posso avere un'intelligenza artificiale che mi può dire tutte le cose, diciamo l'oracolo che io posso consultare ogni volta che ho bisogno di una risposta, però quello che non può dare l'intelligenza artificiale, quello che mi può dare solo una persona, è l'esperienza, la testimonianza, questo confronto asimmetrico da cui poi nasce un qualcosa. E penso che questo è il ruolo dell'università: non cercare di dare tutto, ma cercare di innescare questi processi.
0: Noi non siamo un algoritmo, siamo un desiderio, ha detto il Papa. Professore, e vi ha invitato anche a considerare la vostra missione da insegnanti come una missione d'amore. La domanda è: in un'università dove ci sono oltre 115.000 studenti, c'è un modo di arrivare al cuore di ciascuno di loro?
5: Senz'altro ci proviamo. Anche noi docenti siamo formati nel momento in cui siamo assunti dall'università. Non solo questo avviene alla Sapienza, avviene in tutte le università italiane ormai. Ebbene, io ricordo molto bene quando 6 anni fa arrivai in Sapienza, la prima cosa che mi dissero è: insegnare non è riempire vasi, ma è accendere fuochi. Sembra uno slogan, può sembrare banale, ma in realtà è effettivamente così, ed è quello che io posso ricordare nella mia esperienza di studente, ricordando i miei maestri innanzitutto, che vorrei anche citare: Marina Montesano, Franco Cardini.
2: Franco Cardini,
5: eccola, che
0: mi hanno
2: comunicato
5: la passione per lo studio, per l'approfondimento, per la complessità che il Papa ha citato. Effettivamente il Papa diceva anche: l'università è il tempo dei grandi incontri, ed è così, perché bisogna lasciarsi affascinare, ricevere per poter poi a propria volta restituire. Ora che mi trovo dall'altro lato della cattedra cerco di fare altrettanto. È chiaro, le nostre platee sono molto grandi e abbiamo spesso classi con centinaia di studenti, e talvolta questo ci porta apparentemente a sacrificare il rapporto interpersonale, che in realtà dovrebbe essere sempre presente. Ricordiamo che l'università è un'istituzione medievale, prima del mondo arabo, poi del mondo cristiano, e università significa proprio rapporto tra docente e studente. Cerchiamo di recuperarlo in ogni modo, in ogni maniera, rendendoci il più possibile disponibili a disposizione, ma perché prima di tutto noi abbiamo questo fuoco dentro.
2: Posso fare una sottolineatura? Quanto è importante che ogni docente ricordi, ma lo dico a me per primo, non in quanto docente, ma insomma esperienze eccetera, che non esiste senza gli studenti, che non ha ragion d'essere senza gli studenti, che non esiste quel ruolo senza qualcuno che decide di studiare.
5: È assolutamente importante ricordare sempre che viviamo in una relazione, che una relazione su cui la nostra visione dell'università si fonda da una tradizione in memore, tanto più alla Sapienza. Senza questa relazione il rapporto educativo si svilisce fondamentalmente, ma questa relazione deve essere una relazione impostata in un certo modo, non deve essere un semplice mero passaggio di conoscenze. Per quello ormai abbiamo gli strumenti digitali, queste famigerate intelligenze artificiali. No, deve essere qualcosa di molto diverso. L'educazione al pensiero critico innanzitutto, e la passione ad ampliare quello sguardo sulla realtà. Realismo, ragionevolezza devono essere il nostro orizzonte.
2: Martina, insegnare vuol dire appunto lasciare un segno, l'etimologia ci riporta.

0: allo stesso tempo questa domanda perché fa riferimento all'impegno che noi mettiamo quasi giornalmente nel divulgare quello che stiamo facendo a livello di dottorato nazionale in Peace Studies, perché i risultati che produciamo non sono dei risultati che devono lasciare il segno, tra virgolette, solo a noi stessi, ma devono invece andare oltre quello che è anche solo l'ambiente universitario per poter raggiungere anche appunto la popolazione stessa. E mi ricollego a quello che era stato menzionato prima, nel senso che le università non devono essere solamente un luogo dove il sapere viene trasmesso, ma un luogo di responsabilità pubblica in cui si formano linguaggi, si forma il pensiero critico e questo pensiero si forma per riuscire ad analizzare quello che è il mondo in cui viviamo. E ci permette di comprendere maggiormente quali sono le profonde diseguaglianze che lo segnano, quali sono le istituzioni che lo governano e anche, diciamo, i conflitti che lo marcano. Ma non, diciamo, non dobbiamo limitarci a questo, ma andare oltre. Quindi sarebbe molto importante focalizzarsi su quali sono le possibilità anche reali di trasformazione della realtà circostante. E vorrei collegarmi a questo punto al tema specifico della mia tesi. Avevo anticipato appunto che mi occupo di giustizia riparativa e di giustizia di transizione e mi chiedo nel dettaglio quale ruolo può avere la giustizia nella prevenzione delle guerre. Ciò si ricollega anche alle parole che abbiamo appena sentito dal Papa, cioè mai più la guerra. E in passato lo stesso Papa aveva evidenziato come nessuna guerra fosse inevitabile. Qui entra in gioco quello che è proprio il ruolo del sapere scientifico, perché diciamo che le guerre molto spesso partono da problemi radicati, da tensioni sociali che vanno avanti per decenni. È stato menzionato anche il riarmo che ovviamente è qualcosa che impatta su quelle che sono le diseguaglianze sociali, se non si investe più come prima in salute, in educazione, ma si dirigono questi fondi appunto a finanziare questo tipo di iniziative che vanno a beneficiare determinate elite, anche qui diciamo ci sono delle conseguenze a livello sociale, di impatto sociale che non possono passare in secondo piano.
1: A che punto sei del tuo percorso? A livello proprio di anni? Siamo al.
0: Sono al secondo anno,
1: Ok,
0: sono al secondo anno.
1: quindi il termine è previsto intorno
0: Il
1: al mese
0: termine è
1: di?
0: previsto l'anno prossimo, a fine dell'anno
1: Prossimo anno,
0: prossimo,
1: fine
0: sì.
1: 27. Dai, magari
0: C'è ancora qualche
1: ci
0: mese,
1: rivediamo
0: diciamo.
1: e ci aggiorni anche magari su come sta andando. Perché
0: Volentieri.
1: tanti dottorandi e tante dottorande sono venute in questi 2 anni di Peace Studies. Tra l'altro ci auguriamo, ora se il professor Saggioro mi ascolta mi bacchetta come si faceva una volta, cioè ancora non si può dire, professore, tanto lo diciamo, ci auguriamo di poter presto annunciare il terzo anno di questo splendido dottorato. Non l'abbiamo annunciato,
0: Ci
1: professore, ce lo
0: auguriamo,
1: stiamo
0: ce lo stiamo solo
1: augurando, però
0: augurando.
1: lo si fa insieme perché ancora non è il momento giusto e corretto, puntuale per farlo. Però ecco, un po' come una creatura, no? Il primo anno, il secondo, si va verso il terzo, inizia a camminare, a parlare. E oggi il Papa, l'ultimo messaggio che ha voluto dare a tutti gli studenti, alle studentesse Lorenzo, è stato questo: costruttori di pace.
2: Sì, costruttori e soprattutto collaboriamo insieme, questo è anche molto bello, un messaggio di universalità, la pace non è appannaggio di una religione piuttosto che di un'altra, ma è un compito di tutti, a prescindere dal credo tutti possiamo essere costruttori di pace e tutti dobbiamo unire le forze per andare in quella direzione.
3: Poi soprattutto mi piace questo quando Papa Leone chiede di essere costruttori di pace, nessuno si sente escluso, nel senso non è che la costruzione della pace è appannaggio dei potenti della terra,
1: Nessuno esonerato da.
3: nessuno è esonerato da sentirsi, oh professore, richiamato a
1: Sì.
3: questo appello, quella costruzione di pace nasce a casa, dentro di noi, nei rapporti
1: Dentro lo studio con Silvia si sta sempre a cercare
3: di fare pace.
4: Peraltro, nasce da questa inquietudine di cui il Papa parlava all'inizio del suo discorso, che è un tema prettamente agostiniano,
3: Agostiniano.
4: no? Cioè, i fatti per te, il nostro cuore non riposerà finché non ti raggiunge, e che però può essere chiaramente applicata alla situazione in cui viviamo. Ha parlato di un'inquietudine positiva che

0: quella dello studio, della crescita, ma anche negativa, data dal mondo in cui ci troviamo. E bene, è stato significativo poiché abbia citato direttamente la Costituzione italiana, l'articolo 11, quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento, no, di offesa, e mentre la rettrice Polimeni è andata sulla l'articolo invece 34, il diritto allo studio e quindi la giustizia sociale. Ecco, sono due temi che hanno attraversato entrambi i discorsi, devo dire, e che sono strettamente connessi. Non c'è pace senza giustizia e viceversa. Da questo punto di vista l'università si è dotata, lo abbiamo ascoltato, della cosiddetta quarta missione. La prima missione naturalmente è la docenza, segue la ricerca fondamentale, la disseminazione dei risultati. Non siamo più la torre d'avorio di una volta, la conoscenza va partecipata alla società civile. Ecco, ma senza la quarta missione, cioè creare una società giusta, le prime tre missioni acquistano meno senso. Ecco, sono direzioni estremamente importanti, e da questo punto di vista ho notato una perfetta consonanza tra il discorso della rettrice Polimeni e quello del nostro Papa.
1: Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, Silvia, allora facciamo un ultimo girotavolo, così si dice, con i nostri ospiti. Mi piace.
2: Solo una cosa, perché poi andiamo più sul serio, come stavi per fare tu. No, io stavo ascoltando il professore, ascoltavo i ragazzi e pensavo a quanti scelgono invece di prendere la laurea non frequentando. Io dopo questo incontro, ascoltando le vostre testimonianze, rifletterei su questo, no, professore? L'università è un luogo di incontri, gli incontri che si fanno all'università sono alla base della costruzione della nostra esistenza, non si può non frequentare.
0: Questo è fondamentale e non deve diventare un lusso. Molto spesso la non frequentazione è data dal fatto che buona parte dei nostri studenti sono studenti lavoratori. Poi c'è anche un'ampia categoria di studenti, diciamo seniores, che si reiscrive all'università per passione e che magari frequenta assiduamente, però ecco, proprio la fascia dei 20 anni spesso costringe lo studente a non frequentare per potersi semplicemente mantenere. Ecco, l'università non deve diventare un lusso, e solo questo ci riporta nel discorso relativo alla giustizia di cui parlavo poc'anzi.
1: E poi il Papa lo ha detto benissimo, quello che tu hai espresso, Silvia. Noi siamo legami, linguaggio, cultura. È vitale appunto che l'università sia il tempo dei grandi incontri, quindi
2: più,
1: insomma,
2: di così.
1: Più chiaro di così come ce lo deve dire Lorenzo Telles, noi... Sì, corretto.
2: No, ipotesi... sbagliato.
1: Ho sbagliato nuovamente.
2: Dillo, no? Bello, Lorenzo.
1: Telles. Vabbè, lui dice meglio di me, giustamente.
3: Mi sono esercitato.
1: Ti sei esercitato da una vita, mi verrebbe da dire. E c'è un passaggio, per chiudere, un'ultima riflessione assieme, del discorso pronunciato dal Papa, che mi ha colpito, perché ha usato un termine che usiamo poco, la parola audacia. Quando il desiderio di verità si fa ricerca... Quando il desiderio di verità si fa ricerca, quindi non stiamo lì a guardare il cielo, professore, a desiderare, no? Che poi l'etimologia anche lì ci riporta alle stelle, però si fa ricerca, cioè dobbiamo stare con la testa
0: concreta,
1: sul libro.
0: Concreta. Biblioteca,
1: insomma,
0: e laboratorio.
1: Biblioteca e laboratorio, l'ha detto molto meglio, esatto. La nostra audacia nello studio testimonia la speranza, quindi è un po' quella la chiave, la Fuci, questo come cerca di mostrarlo, dimostrarlo, ricordarlo.
3: Certo, e allora nel suo discorso il Papa ha detto anche che appunto dobbiamo dire un radicale sì, e io penso che l'audacia a volte sta anche nel dire no, nel dire non mi piace questo sistema, non mi piace che noi siamo messi da parte, che ci viene detto voi siete il futuro, no, noi siamo il presente. E quindi l'audacia è anche un sentire questa esigenza di agire nel presente e di ritagliarsi degli spazi. In questo devo dire che la Fuci è veramente maestra, perché punta tanto al protagonismo dei giovani, al dire voi ora siete giovani, in questi anni dell'università potete vivere pienamente la vostra esperienza, la vostra condizione di universitari, fatelo, non sprecate questo tempo prezioso che ci è stato donato.
1: Anche perché è più difficile dire no che dire sì spesso, ma non solo all'università, un po' nella vita. Silvia?
2: Sì, io volevo chiedere invece a Martina, che praticamente stai concludendo il dottorato, no? Che comunque
1: siamo a metà, dai,
2: sì, sì,
1: a metà.
2: Lo sta concludendo, ma ha già preso la sua laurea, quindi la sua carriera è già il professore lo ha accennato prima, secondo me meriterebbe soffermarci sia un po' di più su questo tema. Quando il Papa parla dell'inquietudine, di questa inquietudine, e ti fa domandare chi sei, chi sei tu nel tuo percorso, anche grazie al tuo percorso di studi, alle tue ricerche, a quello che hai imparato, ai maestri che hai conosciuto, al di là del fatto che poi ti renderanno professionalmente quella donna, l'hai capito? Cioè, stai, ti sei fatta un'idea di chi sei, ti ha servito a questo anche lo studio?
4: La mia risposta è molto netta, sì, assolutamente. Il mio percorso formativo è stato fondamentale per portarmi a diventare quella che sono adesso, la persona che sono adesso, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. E ho avuto la possibilità di incontrare delle persone estremamente intelligenti, appassionate e che credevano veramente nei valori che insegnavano. E mi hanno cambiato la vita, mi hanno fatto appassionare a mia volta e mi hanno portato a fare determinate scelte che mi hanno anche esposto in prima persona a prendere contatti e parlare con persone vittime di gravi violazioni di diritti umani e di diritto internazionale umanitario, come di tortura e sequestri. Quindi, diciamo, c'è stato un percorso molto importante.
2: Si sono intersecate le due dimensioni, no? Quella della formazione professionale e quella della formazione personale, no? C'è stato come un'osmosi, si può dire.
4: Si può dire.
1: No, a me ha colpito, che ha detto, mi ha cambiato la vita, in sostanza, aver incontrato persone estremamente intelligenti. Cioè, non lo diciamo quasi mai, eppure in realtà è quasi sempre quella una delle chiavi di volta. E come vorresti che fosse tuo figlio? Alto, biondo, simpatico, intelligente? No, è una parola che magari dobbiamo iniziare a recuperare, perché poi cambia la vita questa capacità di comprendere anche, no? Perché poi intelligenza è anche comprensione. Grazie davvero Martina, Lorenzo, per questa ondata di freschezza che avete portato nei nostri studi. Professore, lei ha portato un libro invece, mi piace chiudere così, appena edito tra l'altro dal Mulino, 2026, quindi da pochissimo, in vendita, appunto Antonio Musarra, Il mondo secondo Francesco d'Assisi. Lo sfogliavo prima mentre parlava Silvia, perché voi vi ascolto, però magari intanto con Silvia stanno sempre insieme, posso sfogliare mentre parla. Giotto in copertina, Dante nel primo capitolo.
5: È una rilettura della biografia di San Francesco.
1: E poi nel retro. Esatto, mi ha colpito tantissimo queste due righe che ci sono. Non una semplice biografia, un'indagine su Francesco, le tensioni di un'epoca, su un modo di stare al mondo nuovo, un nuovo modo di stare nel mondo, contraddicendolo, che è quello che diceva Lorenzo, cioè dire no.
5: Esattamente, e noi abbiamo una tradizione piuttosto longeva di studi su Francesco d'Assisi, a livello naturalmente scientifico, sulle fonti collaboriamo con la Pontificia Università Antoniana, c'è un accordo tra le due università. Io ne approfitto allora per invitare i nostri ascoltatori il 9 di ottobre prossimo, sappiamo che stanno arrivando le celebrazioni per gli 800 anni del transito di Francesco, e il 9 di ottobre in Sapienza si celebrerà per l'appunto una giornata di studi dedicata a Francesco nella storia, nella letteratura e nell'arte. Un Francesco che ho cercato, per così dire, di tratteggiare in questo volume, partendo da un particolare, non tanto le leggende agiografiche che ce lo raccontano, ma partendo dai suoi scritti, perché Francesco ha scritto tanto, non solo il Cantico delle Creature che tutti quanti conosciamo, ha lasciato una trentina di scritti. Ebbene, come possiamo ricostruire Francesco? Semplicemente leggendolo.
1: Antonio Musarra, professore di storia medievale alla Sapienza di Roma, grazie.
5: Grazie a voi.
1: Io lo leggo e poi ne riparliamo.
5: Molto
1: però prima lo leggo, perché sennò è troppo facile. Uno legge l'indice e poi fa interviste. No, lo leggo e
5: poi darò anche
1: ne riparliamo. Esatto. Lorenzo Teglias, segretario nazionale della FUCI, grazie anche a te.
3: Grazie a voi.
1: Martina Caslini, buon dottorato in metà, la metà più bella deve arrivare, dai.
4: È un bel augurio.
1: Grazie
4: molte.
1: Grazie Martina, un saluto al professor Rossi al di là del vetro. Silvia Giovarrosa, grazie.
2: Grazie a te Andrea, grazie ai nostri ospiti, veramente molto molto bello questo incontro di oggi.
1: Mi sono collegata solo adesso, ipotizzo
2: non sai
1: qualcuno.
2: Che ti sei persa.
1: C'è il podcast, tra poco uscirà il podcast, basta andare alla pagina di Radio Vaticana con voi, oppure scrivere nei motori di ricerca podcast Radio Vaticana con voi Papa Sapienza, potrai riascoltare tutto dove, come e quando vuoi. Buona vita a tutti, ciao.

Le 13, l'informazione. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce l'elite. Leone XIV, in visita all'Università Sapienza di Roma, nel suo discorso si sofferma sull'inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale generando un mondo storpiato. E poi ancora, chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio e incontrerà Dio, ha detto Papa Leone nella cappella della Sapienza, dove ha iniziato la visita in mattinata. Trump e il presidente cinese Xi concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, e quanto emerso nei colloqui di oggi tra i due leader a Pechino, la Casa Bianca ha definito buono l'incontro. Nuovi massicci attacchi russi in Ucraina, le difese aeree di Kiev hanno distrutto oltre 600 droni, non si ferma la guerra al Libano, almeno 59 bambini uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni. L'informazione torna alle 14:00.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono mie gradite ospiti il quartetto di flauti Image, ovvero Beatrice Petrocchi, grazie per essere qui.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Agnese Cingolani, grazie.
2: Ciao Luigi, benvenuto. Che bello.
0: Cecilia Troiani, grazie.
3: Buongiorno a tutti, ciao Luigi.
0: E ultima ma non ultima, Vilma Capitelli, grazie Vilma.
4: Grazie, ciao Luigi, buongiorno a tutti.
0: Tema di queste due trasmissioni che abbiamo dedicato al quartetto Image è la musica contemporanea ed il quartetto di flauti. Ma lo spunto è stato un evento. Di cosa si tratta, Beatrice, Agnese, Cecilia e Vilma?
2: Sì, te lo racconto io. Questo concerto è stato un concerto innanzitutto per noi folle, per quanto è stato anche proprio divertente come quartetto. C'è del nuovo tra pluralità e invenzione. È stato proprio un concerto che si è svolto a Pesaro il 20 ottobre del 2024 al Teatro Maddalena, che è una sala bellissima del Conservatorio. È stato un anno importante per la città di Pesaro, perché quello era l'anno in cui è stata eletta capitale italiana della cultura. E questo concerto, organizzato dalla SIM, che è la Società Italiana di Musica Contemporanea, è stata per noi veramente una grande occasione. I compositori che sono intervenuti sono stati chiamati a scrivere una rosa di brani pensati proprio per questo nostro quartetto, che, come tu ben sai e come sanno chi ci segue, fa uso di tutti i tagli del flauto traverso, no? Dall'ottavino fino al flauto basso, e sono stati composti per noi 8 brani, di cui 7 erano in prima esecuzione assoluta. Siamo veramente molto orgogliosi di questo concerto, perché ha segnato l'inizio di questa collaborazione con la SIMC, che non ci ha per fortuna abbandonato e con
3: continua.
2: La quale continua anche in maniera proficua, e con la quale abbiamo trovato una vera e propria intonazione di valori e di intenti, un sodalizio insomma tra il compositore o la compositrice e il nostro quartetto. I brani ci hanno richiesto una grande flessibilità. Ad esempio, abbiamo mutato spesso il nostro ruolo. Beatrice tutto a un tratto si è ritrovata a essere il terzo. Ci ha maledetto
3: suonare, è retrocessa,
2: ma ha anche lavorato in maniera soda, e quindi noi abbiamo anche perso il nostro equilibrio interno, no?
3: Però è uno nuovo di equilibrio, che è, no? Il bello di questi brani nuovi.
2: Ed è stato veramente interessante, un confronto proficuo tra di noi e soprattutto un confronto con i compositori, che abbiamo chiamato un giorno sì e un giorno no, Vilma tutti i giorni, anche troppo. Però è stato veramente una cosa bellissima. Lo studio di ogni brano ci ha permesso anche di superare i nostri limiti, di fare ricerche sonore, effetti, all'interno sempre di un dialogo continuo e costante proprio con il compositore. Anzi, possiamo dire che qualche volta è stato necessario proprio intervenire
4: insieme. In molti casi abbiamo proprio riscritto la partitura, sempre d'accordo con il compositore, ovviamente.
2: Proprio un vero dialogo creativo in tutti gli effetti. E poi è stato anche un'opportunità particolare per noi, non solo dimostrare la varietà timbrica dei nostri flauti e fare in modo che insomma le nostre potenzialità, sia strumentali che anche come di quartetto, di solidità, insomma, si potessero veramente intrecciare in questi nuovi linguaggi, dove chi ascolterà i brani potrà notare che si alternano proprio delle sezioni rigorose con una scrittura molto rigorosa a momenti invece di espressione molto libera. Ed è stato veramente impegnativo. Se noi invitiamo anche a vedere la diretta del concerto sul nostro canale YouTube, Cecilia mi ricordava, se uno guarda la diretta, cosa è successo nell'ultimo brano, di cui poi vi parlerà sicuramente Vilma, perché lasciamo a lei questo onore. Nel brano Loops ci sono voluti 2 minuti e mezzo solo per posizionare partitura, le G e i flauti, che erano circa 12.
3: Più di 10 flauti
2: Più di
3: avevamo,
2: 10
3: più di
2: flauti.
3: 10 palleggiarci in quattro.
4: Oltre il nostro corpo.
3: Oltre anche il corpo, che in quel caso sì, era uno strumento,
4: Era
3: il
4: anche uno
3: brano. E
4: strumento.
2: quindi una vera esperienza bella, proficua, sia come quartetto che come proprio quartetto di amiche, ma come quartetto di professioniste in collaborazione con questi compositori avventurieri, no? Dei nuovi linguaggi.
0: Io direi di partire con un primo ascolto. Cosa proponiamo?
3: Per solcare di suoni e figure di Simona Simonini. Allora, il brano di Simona Simonini è scritto per due flauti, flauto in do e flauto in sol, e la
4: L'abbiamo
3: composizione
4: suonato
3: l'abbiamo suonato
4: anch'io.
3: io e Beatrice, io Cecilia e Beatrice, e la compositrice ci dice che si è ispirata nella composizione di questo brano alla lettura di un libro del filosofo francese Gaston Bachelard, Psicoanalisi dell'aria, l'ascesa e la caduta. La Simonini ci dice che attraverso il sogno dell'atmosfera aerea, Bachelard mi ha indotto a dare vita nella mia immaginazione alle forme sonore della figura dell'aria. Qui due flauti si susseguono in una relazione dinamica generata dalle forme psichiche immaginate, che, pur mantenendo ciascuno la propria autonomia, si completano con figurazioni quasi improvvisate per costruire una mappa di schemi astratti ruotanti nell'aria. Ecco, noi possiamo dire da interpreti che è un brano che effettivamente alterna momenti rarefatti, pianissimi, frasi frammentate e momenti emotivamente più pieni. E la compositrice ha saputo usare sapientemente molti effetti tipici del nostro strumento, quindi gli armonici, melodie cantate mentre ne suoniamo un'altra, cantare e suonare nel flauto, il tapping, che utilizzano tutti questi effetti creano un'atmosfera surreale ed eterea. E gli incastri sono molto serrati per i due flauti, sol e do, ma questi incastri creano delle sonorità e delle timbriche molto affascinanti, che diventano un chiaroscuro efficace, abbiamo trovato, ed effettivamente trasmettono delle emozioni che solcano l'anima. Ecco, il brano è stato eseguito da Beatrice Petrocchi al flauto in do e da me, Cecilia Troiani, al Floating Sol.

0: avete ascoltato Per solcare di suoni e figure di Simona Simonini nella interpretazione di parte del quartetto Image, ovvero Beatrice Petrocchi e Cecilia Troiani. Siamo in compagnia appunto di Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli per rivivere quel concerto live svolto a Pesaro il 20 ottobre del 2024 presso il Teatro Maddalena, organizzato dal Conservatorio Rossini e dalla Società Italiana di Musica Contemporanea. Stiamo parlando appunto di musica contemporanea e quartetto di flauti. Entrando nello specifico, quartetto Image che studia queste nuove composizioni, quindi deve sfidare se stesso. Come si svolgono le prove in questo caso?
1: Interpretare la musica contemporanea per noi è sicuramente una sfida complessa e spesso richiede di superare i confini proprio del linguaggio tradizionale sia sul piano tecnico che su quello espressivo. Dunque, rispetto al repertorio classico, la musica contemporanea impone un diverso approccio all'esecuzione e da un punto di vista tecnico una delle sfide principali riguarda proprio l'ampliamento del vocabolario sonoro. I compositori, i nostri compositori contemporanei, spesso sperimentano con nuove modalità di emissione, tecniche estese come suoni multifonici, suoni cantati, effetti vari, che obbligano a noi interpreti a ripensare completamente proprio la concezione dello strumento. In realtà c'è una grande differenza quando noi eseguiamo il repertorio classico. Infatti, in tale repertorio il suono ideale deve essere omogeneo, tonale, controllato. Invece, nella musica contemporanea, questa varietà timbrica e la disomogeneità diventano una parte integrante proprio del linguaggio. E quindi diciamo che appunto sul piano espressivo la sfida è tanto profonda e tanto importante. Noi interpreti dobbiamo costruire un senso proprio espressivo del materiale musicale che abbiamo a disposizione e tante volte il dialogo con il compositore è un passo obbligato, è un passo importante. Per noi come quartetto Image affrontare questo linguaggio significa proprio ridefinire ogni volta una identità artistica e passare dal repertorio classico a quello contemporaneo implica anche un confronto e una proprio una trasformazione del pensiero musicale, ma non è solo una trasformazione all'interno nostro del gruppo, quanto questa trasformazione avviene e avviene appunto proprio in dialogo con il compositore e è attraverso lui che noi rielaboriamo addirittura anche quanto è necessaria la partitura, perché la partitura a volte non sempre è consona a un'esecuzione proprio digitale sopra sullo strumento e quindi è lì è necessario appunto un dialogo con il compositore stesso, come è possibile fare questo cambio. E di qui entrano, diciamo, entra proprio il dialogo e le intenzioni, e quindi entra un dialogo proprio di noi quattro con il compositore, e questo è tanto importante, e anzi, per noi assolutamente indispensabile.
2: L'approccio alla partitura, quando arriva la nuova parte, tu ci chiedevi, no, come avvengono le prove.
0: Sì.
2: La prova è impegnativa, la prova di un brano nuovo, mai eseguito, perché intanto il brano va analizzato e compreso. Noi di solito lo osserviamo insieme, osserviamo la partitura. Una prima scrematura di solito la fa Vilma, poi la facciamo in maniera collettiva, proprio per verificare la fattibilità anche di tanti effetti o di tante intenzioni che i compositori o le compositrici richiedono e che invece a volte potrebbero risultare addirittura troppo ostiche, oppure l'effetto che il compositore o la compositrice ha in mente non è scritto in maniera chiara, e allora proprio su questo avviene il confronto con l'autore.
3: Oppure si rifà anche a dei manuali che però erano stati scritti, non lo so, anche 50-60 anni fa con strumenti tecnicamente diversi da quelli che oggi noi magari abbiamo. Quindi anche banalità, no? Giustamente i compositori attingono a dei manuali solidi della letteratura
2: Contemporanea,
3: flautistica
2: certo.
3: contemporanea, ma che
2: Che
3: poi
2: magari possono essere già passati, diciamo.
3: magari funzionano per il flauto in do e non funzionano con le indicazioni digitali per gli altri tagli del flauto, contralto e
2: Esatto.
3: basso.
2: Poi c'è un discorso di lettura individuale delle singole parti, ovviamente, e poi si riporta e di studio individuale delle singole parti, e poi
3: Lo
2: ne dà
3: studio delle
2: prova.
3: girate,
2: Esatto, a volte
3: come
2: l'impaginazione
3: quella parte non è
2: della parte
3: banale.
2: non è banale, alcune cose vanno riviste e trascritte in maniera polifonica nella
3: Sì.
2: propria parte individuale per poter seguire al meglio il tutto, e poi quando ci si vede ovviamente si fa un lavoro sulla carta di studio e di analisi dei vari rimandi, dei vari incastri, molto spesso un serrato lavoro ritmico
1: Sì.
2: perché
1: Non ci vergogniamo di dire che a volte abbiamo fatto delle prove soltanto solfeggiando i brani, quindi proprio per incastrare ritmicamente delle sezioni che suonarle diventavano assolutamente impossibili. E questo significa ancora un'altra cosa, che il gruppo deve essere solido proprio nella mentalità di affrontare una simile musica, e di questo per fortuna.

0: ormai siamo entrati quasi nel ventunesimo e quindi significa significato proprio perché crediamo nell'esecuzione appunto di un determinato repertorio, di una ricerca e questo, insomma, di questo ne siamo
1: Molto
0: orgogliosi.
1: fiere.
0: Sì, bellissimo. È un'esperienza bellissima sia da un punto di vista umano che da un punto di vista
1: Artistico,
0: artistico.
1: professionale.
0: E poi abbiamo un'altra cosa in comune che dopo la prova, giustamente, ci deve essere un pranzo, un
1: Eh
0: qualcosa.
1: sì, per celebrare, giustamente.
2: Diciamo la verità,
1: Sì.
2: anche prima della prova.
0: Anche
2: Sveliamo i nostri trucchi segreti.
1: durante. Altro ascolto da quel concerto del 20 ottobre del 2024, cosa proponiamo?
0: E dunque,
2: Lorenzo Divora. Proponiamo
0: Divora,
2: Lorenzo Divora. Questo brano particolare che si intitola Equilibri fra opposti, lo abbiamo eseguito io e Vilma, io all'ottavino e Vilma al flauto basso. È stata veramente un'esperienza unica, all'inizio un po' imbarazzante perché facevamo proprio fatica a capire veramente che cosa volesse. Abbiamo fatto soltanto su alcune note, uno studio folle con Vilma per capire quali effetti veramente il compositore volesse. Addirittura, proprio per darti il senso del lavoro che c'è stato, siamo andati anche a interpellare dei colleghi ottavinisti: ma tu come lo faresti? Come fai questo? Come fai quest'altro? Quindi è iniziata anche una messaggistica, Luigi, fantastica con colleghi che magari ti offrivano un altro spunto, no? Perché tutto veramente quando sei nella ricerca poi non hai più confini, ti appelli a qualsiasi cosa per capire qual è la soluzione migliore di cui Beatrice prima ti parlavano e quindi un confronto anche verso l'esterno con chi non è parte attiva di questo concerto. Quindi diciamo che c'è l'esecutore, il compositore e il collega interviene anche lui. Ma è stata un'esperienza molto bella perché poi, se andassimo proprio a vedere le parole del compositore quando Lorenzo Divora ha presentato questo brano, lui ha proprio detto questo: che questo brano nasceva dalla riflessione sul fatto che l'universo in cui viviamo è risultato di un complesso equilibrio di forze e che nel momento in cui si crea un disequilibrio tra queste forze, si generano cambiamenti più o meno violenti in base alla misura dello squilibrio generato. Ed è effettivamente su questo che lui compone questo brano, perché è un gioco continuo, una ricerca continua di equilibri anche proprio di intonazione, per cui ci sono note lunghe in cui l'ottavino e il flauto basso devono andare alla ricerca del battimento, che è questo effetto dove le intonazioni non combaciano, non collimano, ma non è un battimento come noi musicisti lo abbiamo appreso in psicoacustica, no? Cioè è proprio una differenza di intonazione, un effetto stranissimo ed è una ricerca continua, frammentata, di equilibri sonori e intonativi con due strumenti che sono agli antipodi, perché l'ottavino da un lato e il flauto basso dall'altro. Quindi è stato un bel lavoro, vero Vilma?
0: Infatti, molto, no, molto
2: È molto
0: interessante.
2: interessante, non l'avevamo subito capito perché quando ti ritrovi lì con questi due strumenti all'antico dici, boh, chissà cosa
0: Da
2: riuscirà a considerare.
1: considerare.
0: No, è certo che l'ottavino, tra l'altro, è uno strumento, come gli ascoltatori sanno, insomma, uno strumento piccolissimo, il più piccolo dell'orchestra, ma acutissimo, per cui sempre, sempre, sempre udibile. Più suona, diciamo, la gamma acuta della sua estensione, e più è sonoro. Il flauto basso, al contrario, è uno strumento molto grande che suona molto al di sotto dell'ottavino, quindi ha un timbro molto più scuro, ma un tipo di sonorità assolutamente rarefatta, assolutamente non pungente come quella, no, tagliente come quella dell'ottavino. È veramente all'opposto, pur essendo il nonno, tra virgolette, della famiglia. Quindi il gioco dei contrasti, dell'equilibrio e dello squilibrio continuo è davvero una ricerca molto interessante che ha fatto questo compositore e ben eseguita dalle colleghe, insomma, lo sentirete.
2: Sì, anche perché poi loro si sono divertiti a giocare con i flauti. Alcuni hanno composto per l'intero quartetto, altri per il duo, sfruttando le varie timbriche. Questo ne è proprio un esempio, estremo, perché lui è andato proprio a prendere gli estremi.
0: Bene, quindi in esecuzione, Ottavino Agnese Cingolani, flauto basso Vilma Campini.

0: Ed era di Lorenzo Di Vora, Equilibri fra opposti, nella interpretazione di parte del quartetto di flauti Image, ovvero Agnese Cingolani, Ottavino e Vilma Campitelli, flauto basso, siamo in compagnia appunto di questo quartetto di flauti per parlare e rievocare anche il concerto che si è svolto a Pesaro il 15 ottobre del 2024. Ricordiamo che Pesaro è stata capitale della cultura in quest'anno, presso il Teatro Maddalena, organizzato dal Conservatorio Rossini e dalla Società Italiana di Musica Contemporanea. Torniamo a parlare appunto di musica contemporanea. Qual è la risposta del pubblico rispetto alla musica contemporanea adesso come adesso, insomma, ai giorni d'oggi?
1: Allora, noi, Luigi, possiamo parlare un po' della nostra esperienza sia come esecutrici che anche come ricercatrici, no? Studiose di questo ambito specifico. Sicuramente l'interesse del pubblico sta aumentando, è aumentato in questi ultimi anni rispetto alla musica contemporanea. Certamente c'è ancora tanto lavoro da fare. La crescita dell'interesse è dovuta al fatto che stanno aumentando festival, rassegne dedicate, anche società di compositori e compositrici cercano piano piano di essere sempre più attivi e attive, e quindi il pubblico è sempre più curioso. Certamente i linguaggi della musica contemporanea sono a volte dei linguaggi difficili da comprendere. Come sempre, la musica è un linguaggio, e quindi per capirlo e apprezzarlo un pochettino il pubblico va istruito, devi conoscerne un po' le dinamiche e i contorni. Quindi c'è, da questo punto di vista, anche un lavoro da fare di educazione del pubblico, no? Dal canto nostro noi ci mettiamo un pochettino di impegno e sicuramente tanta passione. Durante i nostri concerti cerchiamo sempre di dare delle chiavi di lettura o comunque degli spunti perché il pubblico possa apprezzare di più il brano, magari spiegare degli effetti, avere qualche spunto su quello che il compositore ha pensato o la compositrice nel momento in cui ha composto quel brano, dare un po' un nostro punto di vista su quel brano particolare, su quell'esecuzione. Ecco, sono tutte cose che sicuramente aiutano il pubblico a entrare in maniera un pochettino più immediata nel brano. Poi certo che la musica contemporanea scardina un po' quello che siamo abituati a sentire, quindi ecco, per questo a volte, se il pubblico è molto strutturato, può in qualche modo possiamo avere l'effetto contrario, no? Un pubblico molto colto potrebbe essere che più difficilmente riesce a apprezzare qualcosa che invece scardina ciò a cui tu sei abituato. Ci ha colpito molto la collega Valentina Delgan, che insegna all'Università di Curitiba, in cui siamo state lo scorso luglio per una lunga tournée. Abbiamo fatto una masterclass anche a questa Uninter, questa università telematica. Lei fa un lavoro molto interessante di ricerca sulla musica contemporanea e l'approccio dei bambini, perché paradossalmente, se è vero che per apprezzare di più la musica contemporanea tu hai bisogno forse di capirne il linguaggio, quindi di conoscere alcuni meccanismi musicali in maniera più approfondita, è altrettanto vero che la musica contemporanea, andando un po' a sradicare certi meccanismi di linguaggio e approcciandosi alla materia suono in maniera più istintiva, no? E più basica, direi, quasi più naturale, è ovvio che il bambino l'apprezza tantissimo perché è meno strutturato. Ecco allora che ci viene un po' da dire che nel concerto di musica contemporanea è bello dare dei piccoli input per capire i linguaggi, ma è bello anche invitare il pubblico ad ascoltare il brano in maniera più pura e con meno preconcetti possibile.
2: Meno pregiudizi.
3: Infatti noi nei nostri repertori comunque mettiamo sempre dei brani contemporanei e mettiamo sempre brani anche di compositrici. E questo un po' per avviare il pubblico anche a un nuovo linguaggio e la spiegazione spiegazione detta tra parentesi, diciamo, ecco, non intendiamo una spiegazione nel senso proprio accademico, però ecco, un dialogo con il pubblico è sicuramente una chiave vincente. Noi abbiamo riscontrato in tanti anni che questa è una chiave importante perché quasi si instaura proprio un rapporto anche con il pubblico, quindi nella nostra esecuzione sono presenti tre persone tanto importanti: il compositore, noi che siamo da interpreti, cioè proprio come parte intermediaria, con il pubblico, che poi è la parte finale, l'ascoltatore,
1: Che chiude questa
3: e
1: triade
3: chiude
1: virtuosa.
3: questa triade, è tanto interessante, sì.
1: Noi crediamo molto che il feedback del pubblico è fondamentale nella musica e che sicuramente il pubblico deve essere protagonista del concerto.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
3: Di Matteo Favalli, preludio melanconico e breve fugato. È un trio. È praticamente composto per due flauti in do e un flauto basso. E al primo flauto Beatrice Petrocchi, secondo flauto Agnese Cingolani e al flauto basso io, Vilma Campitelli. Questo brano si distingue particolarmente per l'adozione di un linguaggio prevalentemente atonale. L'autore, infatti, si ispira a una celebre cavatina, di Gioachino Rossini. Infatti, siamo a Pesaro, non a caso.
2: Questo era anche un po' il tema fondamentale, no?
3: Il
2: Erano
3: concetto.
2: invitati anche i compositori a utilizzare.
3: Sì, e infatti in alcuni brani c'è il riferimento a Rossini. E infatti l'autore Favalli fa riferimento alla cavatina del Largo al Factotum. Nel brano emergono diversi spunti tematici e questi spunti addirittura nascosti e vengono poi progressivamente trasformati, variati, integrati poi nel tessuto musicale contemporaneo, in questo linguaggio contemporaneo. Il risultato è un dialogo tra passato e presente, in cui i richiami alla tradizione operistica si intrecciano con una scrittura moderna, creando un equilibrio, tra riconoscibilità ed astrazione sonora.

0: Ed era di Matteo Favalli, preludio malinconico e breve fugato per due flauti in do e flauto basso, nella interpretazione del quartetto Image, ovvero Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Torriani e Vilma Campitelli, nostre ospite, con le quali stiamo ripercorrendo il concerto svolto a Pesaro il 15 ottobre del 2024 presso il Teatro Maddalena, organizzato dal Conservatorio Rossini e dalla Società Italiana di Musica Contemporanea. Stiamo parlando di musica contemporanea e quartetto di flauti. Torniamo al rapporto diretto con i compositori nello studio della partitura. Avete anche mai partecipato alla creazione di un'opera a tutti gli effetti? Agnese, Cecilia, Vilma e Beatrice.
1: Allora, diciamo che allora, creazione di un'opera no, ma abbiamo sempre, come dicevamo anche prima, un rapporto, un filo diretto con i compositori. Nel momento in cui arriva la partitura, facciamo questa nostra prima lettura, cerchiamo di capire gli effetti, ci facciamo la nostra idea, ma poi assolutamente contattiamo il compositore per confrontare questa nostra prima impressione e vedere se abbiamo ben capito le sue intenzioni o per fargli presente, questo avviene molto spesso, che secondo noi ci sono scritti degli effetti, lui o lei vorrebbero ottenere degli effetti che però per come sono scritti non riescono ad ottemperare a questa intenzione, e quindi diventa un po' un lavoro sartoriale. È molto bello, devo dire, perché questo è il privilegio di eseguire musica contemporanea. Quando noi eseguiamo brani di compositore del passato, non possiamo andare a parlare con il compositore per verificare che effettivamente il messaggio che voleva dare noi l'abbiamo ben percepito e ben interpretato. Invece in questo caso sì, ed è molto bello perché insieme riusciamo magari ad apportare delle piccole correzioni in partitura affinché l'idea del compositore venga resa assolutamente al meglio, con i migliori effetti e con le migliori tecniche per i nostri strumenti.
2: Ovviamente quando parliamo di compositori, i compositori scrivono su strumenti, su altri strumenti che non sono i propri, ovviamente c'è una conoscenza non tanto approfondita come chiaramente può avere l'esecutore, quindi è chiaro che è l'esecutore che sa perfettamente se quella partitura può essere eseguita così, anche perché poi le richieste sono anche abbastanza importanti, quindi quando parliamo di doppi suoni armonici, di velocità spinte, e a volte è proprio lo strumentista che indica al compositore se questo è possibile, ma noi ringraziamo i compositori che si spingono così tanto anche ad affrontare un flauto che comunque è uno strumento, diciamolo chiaramente, abbastanza semplice come strumento
3: e anche limitato da un punto di vista di tessitura, no?
1: Eppure a volte magari alcuni compositori pensano che il flauto basso abbia una sonorità molto importante, mentre invece è uno strumento con un suono molto delicato,
2: ecco, che non va paragonato a un quartetto di sassofoni, ecco.
3: O a un quartetto d'archi.
4: Ma poi tra l'altro c'è anche questo, la responsabilità che da questo gioco, da questo scambio continuo, poi ne esce una esecuzione che oggi i potenti strumenti tecnologici ci permettono di filmare in qualunque modo, che poi diventa l'esempio per chi decide di affrontare quello studio di quel brano, quindi per un altro ipotetico quartetto di flauti che usa la nostra stessa combinazione, che ha bisogno di un esempio nitido,
3: il più possibile attendibile alla intenzione del compositore.
4: Esatto, sì. Come abbiamo fatto sempre tutti quando studiavamo al conservatorio che ci ascoltavamo 50 versioni della stessa sonata per poi capire effettivamente come farla. Quindi è veramente
3: una grande responsabilità, anche grande da questo punto di vista, la prima esecuzione.
4: Ma anche una bellissima esperienza, perché ti senti co-compositore in qualche modo.
1: Certo.
0: Siamo quasi in chiusura di questo primo appuntamento dedicato a rievocare quel concerto del 15 ottobre del 2024 con la scusa di affrontare il tema della musica contemporanea e il quartetto di flauti. Con cosa salutiamo, con che brano salutiamo il pubblico all'ascolto, signore?
2: Allora, lo salutiamo con un brano molto interessante ed evocativo, Aria infinita di Daniele Corsi. Questo brano in realtà non è stato eseguito in prima esecuzione assoluta, in world premiere, come gli altri brani nel corso del concerto del 15 ottobre del 2024, perché l'avevamo già eseguito all'International Flute Workshop di Arlaxton nel maggio del 2024. Questa è una bellissima manifestazione flautistica a cui abbiamo l'onore di essere sempre invitate dal collega Danilo Mezzadri, che è un flautista di origine brasiliana, un flautista americano della Southern Mississippi University, e ci aveva proprio richiesto un brano in prima esecuzione durante questo festival, e Daniele Corsi ha scritto per noi questo Aria Infinita. È un brano che ha sicuramente un approccio e una sonorità molto gioiosa, anche un andamento molto giocoso, anche diverso da quello dei brani ascoltati finora. C'è un grande dialogo tra i vari strumenti. Lui ci ha inviato una piccola riflessione su questo brano, che è molto, molto bella, molto profonda. Dice che ha preso spunto dalla famosa frase di Leopardi del canto notturno di un pastore errante dell'Asia, quando il poeta si interroga
4: Sul senso della
2: sulla serenità,
4: vita.
2: sul senso della vita, sì, con la frase: che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno? Ecco che allora il compositore ha voluto proprio catturare la vitalità dell'elemento aria in questo brano e ci dice: ho voluto riprodurre musicalmente la sua capacità di generare flussi che assumono forme diverse, che si creano e che si disfano in continuazione, evocando quello che il grande poeta di Recanati definisce profondo infinito sereno.
5: Ecco, il brano è per tre flauti in do e flauto in sol. Ecco, questo è uno dei casi in cui, ecco,
2: Il
5: io
2: quartetto era al completo.
5: no, completo, però io a questo punto, che di solito
4: Abbandoni.
5: faccio sempre il quarto, abbandono la postazione e
4: Io
5: vado al terzo.
4: retrocedo.
5: E quindi primo, secondo e terzo, quindi sono Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani e Vilma Campitelli, quindi io in questo caso suono il flauto in do e Cecilia resta il flauto in sol, quindi nella postazione quarta, che appunto un flauto in sol.

0: e con l'aria infinita per tre flauti in do e flauti in sol di Daniele Corsi nella interpretazione del quartetto Image si chiude questo primo appuntamento dedicato alla rievocazione del concerto che si è svolto a Pesaro il 15 ottobre del 2024. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto il quartetto Image, ovvero
1: Beatrice Petrocchi,
2: Agnese Cingolani,
3: Cecilia Troiani,
4: Vilma Campitelli,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.
5: Grazie. Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa in visita alla Sapienza di Roma, l'esortazione agli universitari, siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite. Nell'apertura del Salone del Libro di Torino, il messaggio di Leone, rivolto ai partecipanti, la letteratura sia scuola di fraternità e nutrimento per la mente. Le crisi mondiali in atto al centro del faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping a Pechino, il presidente degli Stati Uniti parla di clima positivo e invita Xi a visitare gli USA. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite cui non importa nulla del bene comune. È una delle affermazioni che hanno caratterizzato il discorso di questa mattina del Papa agli studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV ha fatto visita per circa 2 ore all'Ateneo, salutando alla fine anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza. Alessandro De Carolis.
2: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
3: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
2: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
3: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante. Sì, lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
1: Il discorso del Papa è stato interrotto da scroscianti applausi quando ha espresso il suo apprezzamento per il corridoio umanitario della Striscia di Gaza, la cui convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma. Antonella Palermo ha intervistato Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che ha accolto i primi giovani gazawi arrivati 2 giorni fa nella capitale.
4: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
5: Letteralmente, mi diceva.
4: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele, per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
1: E al Salone del Libro di Torino, durante la cerimonia di apertura della 38ª edizione all'Auditorium del Lingotto, è stato letto il telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale. La letteratura sia scuola di fraternità e pace, ha sottolineato Leone XIV. Leggere e nutrire la mente aiuta a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Ci spostiamo sullo scenario internazionale. Nel secondo giorno della visita di Trump in Cina sono entrati nel vivo i colloqui tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. La geopolitica al centro del faccia a faccia, durato 2 ore e un quarto. In un clima positivo e disteso, Trump ha invitato il presidente Xi a visitare gli Stati Uniti il prossimo settembre. La cronaca di Marco Guerra.
6: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Trump ha descritto gli impegni di questa giornata a Pechino, che lo ha visto a stretto contatto con il leader cinese Xi Jinping. Prima il benvenuto nella grande sala del popolo, poi la visita al Tempio del Cielo e infine il banchetto partecipato anche dalla vasta delegazione degli imprenditori statunitensi nel campo delle nuove tecnologie. Nei colloqui i due presidenti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve dotarsi di un'arma nucleare. nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, aggiungendo che il 2026 sarà un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo tra i due paesi. Sulla stessa linea Trump, per il quale Cina e USA avranno un futuro fantastico insieme. Divergenze restano però su Taiwan. Xi ha avvertito che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione dell'isola venisse gestita in modo errato. Secondo la stampa cinese, i due leader hanno poi discusso anche di Ucraina e penisola coreana. Il viaggio di Trump in Cina vede al centro anche la questione dei legami economici e della guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Xi, i colloqui tra i team economici dei due paesi hanno raggiunto risultati equilibrati e positivi.
1: Nuova escalation di attacchi israeliani nel sud del Libano. L'esercito ha annunciato nuovi raid contro Hezbollah con nuovi avvisi di evacuazione per 8 villaggi. 3 i civili israeliani feriti, 2 dei quali in modo grave in un attacco con drone attribuito al gruppo islamico nella zona di Rosh Aninkra al confine tra Israele e Libano. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio. A 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC, sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
7: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti e lo Stato colombiano non è mai riuscito, diciamo, a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio ovviamente di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere, in questo punto di vista, si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
8: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
7: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che l'hanno accompagnato per quasi 50 anni e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale e la tutela delle economie criminali.
1: Voltiamo pagina. Nelle immagini dell'ascensione spesso resta soltanto una traccia, un piede che scompare nella nube, uno sguardo rivolto verso il cielo. Dalle catacombe romane a Giotto, l'arte cristiana ha cercato di rappresentare il momento del distacco dalla terra. Maria Milvia Morciano.
9: Come rappresentare il Cristo nel momento stesso in cui scompare? È una delle domande che attraversano l'arte cristiana fin dalle sue origini. Nelle catacombe di San Sebastiano a Roma, una delle più antiche immagini dell'ascensione mostra ancora il corpo del risorto sospeso tra terra e cielo. Un piede sembra appoggiare sulla roccia, mentre la mano di Dio emerge dalle nubi per accoglierlo. Nelle miniature medievali inglesi, invece, restano visibili soltanto i piedi che scompaiono oltre la nube. Anche Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, costruisce l'ascensione attorno a questa tensione. Cristo supera il margine dell'affresco e gli apostoli lo seguono con lo sguardo mentre sale verso il cielo. Dalle catacombe ai manoscritti miniati, fino all'impronta del piede destro venerata sul Monte degli Ulivi, l'arte cristiana ha cercato così di trattenere l'ultima traccia visibile della presenza di Cristo.
1: Lo sguardo dei bambini di Gaza per raccontare una speranza che non si arrende. Dal 14 maggio al 28 giugno Roma ospita a Palazzo Merulana la mostra How Kids Roll, un viaggio immersivo tra fotografie e poesie. Sentiamo Martina Accettola.
10: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie e quotidianità sospesa, i bambini continuano a immaginare il proprio futuro. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra immersiva curata da Loris Lai e Joseph Lefebvre. Loris Lai.
11: Noi sin dall'inizio non volevamo essere né retorici né melenzi, né volevamo raccontare il più possibile la realtà, sempre dallo sguardo dei bambini. Raccontare la realtà, la quotidianità poi di questi ragazzini e di come interagiscono tra loro, di quello che sono i loro sogni, di come sopprimono anche le loro emozioni perché devono affrontare una realtà tutti i giorni che è molto più grande di loro.
10: Le fotografie di Melissa McLaren non spettacolarizzano il dolore, ma raccontano giochi improvvisati, sguardi sospesi, gesti minimi dentro una quotidianità segnata dalla fragilità. Accanto alle immagini, poesie e materiali audiovisivi, costruiscono un percorso emotivo e stratificato che immerge il visitatore nella dimensione più profonda e inconscia dei bambini. In questo spazio di ascolto e di visione, l'infanzia non è solo testimonianza, ma domanda aperta sul nostro presente.
1: Per quanto ci riguarda è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today. Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta, buon pomeriggio da Andrea De Angelis, amiche e amici di Radio Vaticana, Pop Today, il programma che vi racconta ogni giorno la giornata del Santo Padre. Oggi, lo sappiamo, è un giorno festivo in Vaticano, è la solennità dell'Ascensione del Signore, una solennità liturgica comune a tutte le chiese cristiane, che si celebra quando? 40 giorni dopo la Pasqua. Ne parlarono per primi già San Giovanni Crisostomo, così come Sant'Agostino. Certamente questo giorno, che cade sempre di giovedì, viene spesso festeggiato la domenica successiva. Con l'ascensione al cielo si conclude la presenza del Cristo storico e si inaugura il tempo della Chiesa, dunque una solennità davvero importante che oggi il Papa ha vissuto in parte per un paio d'ore, dove? In un luogo dove un vescovo di Roma mancava da 35 anni, l'Università Sapienza di Roma. Parliamo del più grande Ateneo d'Europa. Avremo modo di riascoltare i tre interventi del Santo Padre, le prime parole pronunciate a braccio nella cappella universitaria, poi il discorso vero e proprio nell'aula magna e poi le ultime parole che ha voluto pronunciare proprio dinanzi al rettorato, salutando le persone presenti in piazza davanti alla statua della Minerva. In sostanza ha lasciato un compito a tutte e a tutti i presenti: siate costruttori di pace. Oggi però, come ci informa il bollettino della Santa Sede, il Papa ha anche inviato un significativo telegramma al cardinale Roberto Repole, che è l'arcivescovo di Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Un cardinale a firma del cardinale Parolin, segretario di Stato, dove leggiamo: il Papa in carica, Vostra Eminenza, rivolgendosi appunto all'arcivescovo di Torino, il cardinale Repole, di far pervenire il suo cordiale saluto ai partecipanti all'inaugurazione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, dal titolo Quanto mai significativo e attuale, il mondo salvato dai ragazzini. In un tempo che sembra soffocato dall'orrore della guerra e dal gelo dell'indifferenza, i bambini, con la loro innata capacità di guardare il mondo con occhi nuovi, accendono nella società una luce di speranza. C'è bisogno, leggiamo ancora nel telegramma, di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace. Così dunque in questo telegramma, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un evento di cui parleremo nella programmazione della nostra emittente. Sono le 14:18, ringrazio al di là del vetro Alberto Giovannetti, tecnico del suono, tutte e tutti coloro che ci scrivono al 335 12 43 722, in particolare Marina, Carlotta, Filomena e ancora Paolo e Alberto, si chiama proprio come te Alberto, quest'ultimo ascoltatore. Sentiamoci di Cantiere Kairos, un brano dedicato a Maria, siamo nel cuore del mese mariano, praticamente a metà maggio, eccomi.

Solo questo brano di Cantiere Kairos. Sono le 14:25. Io sono sempre Andrea De Angelis. Voi in collegamento diretto con la Radio Vaticana attraverso il canale WhatsApp 335 12 43 722. Sta aumentando anche il numero di coloro che hanno deciso proprio di seguire gli aggiornamenti del nostro

0: nato Giovanni Paolo II nel 1991. Ascoltiamo le parole che il Papa ha detto all'interno della Cappella Universitaria.
1: Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella Cappella, questa bella chiesa, punto d'incontro con il Signore, perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale. Conoscere un po' l'università, conoscere voi, poter salutare e condividere un breve momento nella fede. Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione. Allora è un bel momento oggi condividere un po' con la comunità universitaria questo centro di studio, credo che sia il più grande in tutta Europa, e allora veramente una benedizione, un dono di Dio, trovarci qui e vivere un po' questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi. Vi auguro non solo la giornata, ma un buono studio e che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita. Adesso do la benedizione a voi, poi continuiamo un po' la visita ad altri luoghi dell'università.

0: È stata una visita, quella pastorale del Papa alla Sapienza, dove non sono mancati sorrisi e applausi. Sono voluti essere presenti in tanti oggi in quella che è l'università più grande d'Europa, con oltre 7 secoli di storia, per ascoltare le parole del Papa alla comunità accademica, al personale tecnico, a ovviamente studentesse e studenti. Ci sono stati una serie di momenti che meritano di essere raccontati, come appunto quello, il primo, nella cappella dove il Papa ha pronunciato le parole che avete appena ascoltato. Chi cerca la verità alla fine cerca Dio, ha detto il Santo Padre, augurando poi ai presenti che questo tempo che vivete voi, ha detto, in questa università, sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e un incontro con la bellezza della vita. Tra l'altro, appena entrato nella cappella dove ha pronunciato queste parole, al Papa si sono avvicinati due ragazzi che frequentano la facoltà di lettere e filosofia. I loro nomi sono Mario Soldaini e Leonardo Tosti, che hanno curato il libro edito da Fazi, Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza. Un volume che ha raccolto, pensate, 200.000 euro per le attività di Emergency nella striscia. I due hanno donato una copia del libro al Papa. Lo legga quel libro, Santità, hanno detto al Vescovo di Roma. Ma a questo punto andiamo proprio a sentire il discorso che nell'Aula Magna il Papa ha pronunciato, parlando dinanzi a centinaia di persone, un discorso preceduto da quello della rettrice Antonella Polimeni, la prima donna alla guida della più grande università d'Europa nella storia. Il Papa, tra l'altro, ha invitato tutti a essere artigiani di pace. Ha detto che questa difesa non può essere chiamata difesa, è il riarmo che arricchisce le élite. Ha invitato ancora a custodire la giustizia, ha sottolineato quanto sia importante comprendere la ricchezza dell'incontro, la ricchezza del conoscersi. La vocazione dei giovani, quella che abita il cuore dei giovani, è non chiudersi tra ideologie e confini nazionali, ma ascoltiamo in versione integrale proprio il discorso. Sono poco più di 10 minuti, pronunciato oggi dal Papa alla Sapienza.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.

È dunque importante per me, che sono vescovo di Roma da poco più di un anno, potervi incontrare. Con cuore di pastore, vorrei rivolgermi dapprima agli studenti e poi ai docenti. I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani, abitati da sentimenti contrastanti. Vi immagino a volte spensierati, lieti della vostra stessa giovinezza, che anche in un mondo travagliato e segnato da terribili ingiustizie, vi consente di sentire che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Allora, gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi. Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza di un mondo nuovo. Sapete che sono legato spiritualmente a Sant'Agostino, che fu un giovane inquieto, fece anche gravi errori, ma nulla andò perduto della sua passione per la bellezza e la sapienza. A questo proposito, mi ha fatto piacere ricevere da parte vostra un gran numero di domande, centinaia. Ovviamente non è possibile rispondere a tutte, ma le tengo presenti, augurando a ciascuno di cercare più occasioni per dialogare. Anche per questo esistono nell'università le cappellanie dove la fede incontra le vostre domande. Dell'inquietudine esiste però anche un volto triste. Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri e si sparando alla competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Proprio questa nostra speciale dignità mi porta a condividere con voi due domande. A voi giovani, questo malessere chiede: chi sei? Essere noi stessi, infatti, è l'impegno caratteristico della vita di ogni uomo e di ogni donna. Chi sei? È la domanda che ci facciamo l'un l'altro, la domanda che silenziosamente poniamo a Dio, la domanda a cui possiamo rispondere solo noi, per noi stessi, ma alla quale non possiamo mai rispondere da soli. Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura. A maggior ragione è vitale che gli anni dell'università siano il tempo dei grandi incontri. Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. La semplificazione che costruisce nemici va allora corretta, specie in università, con la cura per la complessità e il saggio esercizio della memoria. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato.
il grido «Mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali. Ad esempio, nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti. Quanto sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Siano un radicale sì alla vita. Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.

Un secondo fronte di impegno comune riguarda l'ecologia. Come ci ha detto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Da allora è trascorso oltre un decennio e al di là dei buoni propositi e di alcuni sforzi orientati in tale direzione, la situazione non sembra essere migliorata. In questo scenario, incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione, trasformando invece l'inquietudine in profezia. Specialmente chi crede sa che la storia non piomba senza scampo nelle mani della morte, ma è sempre custodita, qualsiasi cosa accada, da un Dio che crea vita dal nulla, che dà senza prendere, che condivide senza consumare. Oggi, proprio l'implosione di un paradigma possessivo e consumistico libera il campo al nuovo che già germoglia. Studiate, coltivate, custodite la giustizia. Insieme a me e a tanti fratelli e sorelle, siate artigiani della pace vera, pace disarmata e disarmante, umile e perseverante.

e così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso, per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo. Occorre passare dall'ermeneutica all'azione, così poco considerati da una società con sempre meno figli, testimoniate che l'umanità è capace di futuro quando lo costruisce con sapienza. La vostra università, che porta un nome divino, è luogo di studio e sede di sperimentazione, che da secoli forma al pensiero critico. In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e i cuori dei giovani. Si tratta di una responsabilità esigente, certo, ma entusiasmante. È di estrema importanza credere nei vostri studenti e nelle vostre studentesse. Perciò domandatevi spesso: ho fiducia in loro? Insegnare è una forma di carità, quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Si tratta di amare sempre e comunque la vita umana, di stimarne le possibilità, così da parlare al cuore dei giovani, senza puntare solo alle loro cognizioni. Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita, e cura per la realtà, e senso di accoglienza verso ciò che non si comprende ancora, e dire la verità. Che senso avrebbe d'altronde formare un ricercatore o professionista che però non coltiva la propria coscienza, il senso della giustizia e del rispetto per ciò che non si può né si deve dominare? Il sapere, infatti, non serve solo a raggiungere scopi lavorativi, ma a discernere chi si è. Attraverso le lezioni, i tirocini, l'interazione con la città, le tesi, i dottorati, ogni studente può sempre trovare motivazioni nuove, mettendo ordine tra studio e vita, tra strumenti e fini. Carissimi, mentre vi incoraggio a questo esercizio quotidiano, la mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università, che proprio in seno alla Chiesa è nata e cresciuta. Assicuro a tutti voi il ricordo nella preghiera e di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore. Grazie.

0: L'incantevole voce di Elisa, Pop Today, le 14:51. Dobbiamo ancora ascoltare però le ultime parole, l'ultimo saluto che il Papa ha voluto pronunciare alle studentesse e studenti presenti nel piazzale della Minerva, la Sapienza di Roma. Sono pochi secondi, l'invito però è chiarissimo: siate costruttori di pace, nessuno deve sentirsi escluso da questa chiamata.
1: Grazie, grazie a tutti. Quest'ultimo saluto dopo la visita stamattina, vorrei far come un invito a tutti voi. Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. Lavoriamo, studiamo, facciamo tutto, dai rapporti fra gli amici, le nostre parole, il nostro modo di pensare, a costruire la pace nel mondo. Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo. Grazie per essere qui e arrivederci.
0: E arrivederci, così il Papa, lasciando l'Università Sapienza di Roma. Ma una delle nostre inviate, sono state Marina Tomarro e Antonella Palermo alla Sapienza, quest'ultima ha intervistato proprio la rettrice Polimeni al termine della visita pastorale del Papa. Ascoltiamo le sue parole.
2: Il suo discorso ha toccato i temi fondamentali per una comunità educante: il tema della fragilità dei giovani, dello stress che viene loro indotto da una società che richiede continuativamente performance, dove il fallimento non deve essere considerato come tale, ma come sempre una possibilità di rialzarsi, l'importanza di credere in se stessi e di contro l'altrettanta rilevanza che i docenti devono dare all'ascolto dei giovani, credendo in loro per poter proprio felicitare, no? Quello che appunto ho già detto, i loro talenti. Un'esortazione alla comunità a lavorare quotidianamente, perché appunto oltre alle attività, che sono le attività fondamentali dell'università, cioè la didattica, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze, si lavori per stimolare sempre il confronto e per lavorare tutti insieme per una società di pace.
3: Ecco, profondamente sintonizzati sui temi del dialogo, della pace, che sono i più cruciali.
2: Assolutamente, viviamo tempi particolarmente difficili e il compito dell'università è quello di lavorare in questa direzione con le cose che può e deve fare l'università, oltre, come abbiamo già detto, questa attività di comunità educante per la cultura del rispetto, del dialogo. Ci sono delle azioni anche concrete. Allora ci è piaciuto ricordare il Santo Padre, l'ha anche sottolineato, l'accordo con la diocesi di Roma e con la comunità di Sant'Egidio per supportare gli studenti provenienti dalla striscia di Gaza, che peraltro i primi di questo gruppo sono arrivati martedì a Fiumicino, ne avevamo un po' più già degli altri, perché poi Pienza ha lavorato per l'accoglienza degli studiosi palestinesi. E voglio ricordare anche la grande attività del nostro policlinico universitario nell'accogliere bambini affetti da patologia oncologica, insieme ai bambini, le loro famiglie. Questa è un'attività che continua con il grande supporto del Ministero degli Affari Esteri.
0: E termina qui la puntata odierna di Pop Today. Abbiamo voluto soprattutto rivivere quella che è stata la visita pastorale stamane del Papa alla Sapienza di Roma. Grazie alle nostre inviate Antonella Palermo e Marina Tomarro, grazie al tecnico del suono Alberto Giovannetti, a tutti e a tutti voi che avete scelto anche oggi e a quest'ora di essere in compagnia di Radio Vaticana. Non cambiate canale, tra poco Dritti al Cuore, poi Il Mondo alla Radio, le nostre edizioni flash del radiogiornale fino a quello di stasera delle 19, condotto da Paola Simonetti. Andrea De Angelis, è davvero tutto, ciao!

Sono le 15, Paola Simonetti in studio. Il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare Hormuz. L'Iran oggi è proprietario dello stretto e non lo cederà a nessun prezzo, ha detto il primo vicepresidente Aref, citato dall'agenzia ISNA. In Sudan almeno 61 persone, tra cui 9 bambini, sono morte negli scontri delle ultime 2 settimane tra una forza alleata dei ribelli e una tribù nello stato del Kordofan, lo ha reso noto la rete dei medici del Sudan. L'alto commissario ONU per i diritti umani ha chiesto indagini indipendenti a seguito dei bombardamenti attribuiti agli eserciti nigeriano e ciadiano che avrebbero ucciso decine di persone nel nord-est della Nigeria. Bodycam per gli agenti è una delle misure previste dalla legge delega al governo sul riordino della polizia locale. Nel testo si prevede che i regolamenti individuino i dispositivi di tutela dell'incolumità del personale. È tutto, prossimo flash alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come vi abbiamo accennato, in questo mese di maggio dedichiamo la conoscenza di alcuni santuari dedicati alla Vergine Maria. Oggi ci troviamo a Roma e precisamente presso il Santuario del Divino Amore. Siamo in collegamento con Don Remo Chiavarini, che ne è il rettore e nonché parroco. Don Remo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Remo, innanzitutto vuole dirci dove si trova precisamente il santuario?
1: Perfetto, il santuario si trova a Roma Sud, sulla via Ardeatina, appena 2 chilometri oltre il raccordo anulare, e quindi nella campagna romana, accanto a quello che è il grande parco dell'Appia Antica, sulla via antica Ardeatina, che è una delle vie più antiche di Roma, ecco.
0: E ci può raccontare anche la storia di questo santuario, come è emerso?
1: Senz'altro. Allora, il santuario naturalmente ruota intorno a questa immagine, all'immagine della Madonna con il bambino, con gli angeli, che è un affresco pitturato sulla torre d'ingresso di questo castello, di questo Castrum Leonis, che esisteva qui nella campagna romana. E questa immagine probabilmente è del 1300-1330, e dicono gli storici che fu fatto proprio per ricordare un patto di pace tra le grandi famiglie Sabelli, Colonna, che avevano un po' il potere su questa campagna. E intorno a questo, a questa immagine, gli abitanti di questo territorio, che erano sostanzialmente contadini, carbonai, pastori, avevano molta molta devozione. Poi sapete che, ecco, con San Bernardino da Siena, ecco, il titolo del Divino Amore comincia a circolare, e attribuiscono appunto anche a questa immagine questo titolo. C'è sempre grande devozione, ma poi si fa esplodere, possiamo dire, la devozione con un fatto, un cosiddetto miracolo, il primo miracolo, nel 1740, perché c'è proprio la data con l'atto notarile, in cui questo pellegrino, questo viandante, per queste terre sperdute, si trovò circondato da una turma di cani, che a un certo punto cominciarono a salirlo, e poverino si trovò disperato, e vedendo questa immagine si naturalmente affidò completamente alla protezione di Maria, e dice lui che automaticamente questi cani si acquietarono e partirono, e ritornò a Roma, e da lì cominciò, esplose la devozione, tanto che nel giro di 5 anni fu costruita una chiesa, che è la chiesa attuale, che fu poi consacrata nell'anno santo del 1750, dove fu portata, ecco, l'immagine che stava sulla torre d'ingresso del castello, e da lì, da allora, è sempre stata meta di grandi pellegrinaggi, di grandi devozioni, soprattutto le famose scampagnate, le gite, i pellegrinaggi notturni. Un altro grande, ci sono altri due momenti, ecco, un momento quando nel 1930, ormai la campagna romana andava piano piano popolandosi, e allora il vicariato mandò un sacerdote, Don Umberto Terenzi. È interessante questo nome, perché lui fu proprio anche l'organizzatore, e colui che a un certo punto fece di questo luogo un luogo di grande pellegrinaggio, ecco. E fu istituita parrocchia di questa zona grande dell'Agro Romano, allora più o meno poco abitata, ma adesso è un territorio che ha circa 15-20 mila abitanti, quindi non è un discorso piuttosto complicato. E a un certo punto divenne luogo sempre più di devozione, E un altro momento importantissimo fu durante la guerra, l'ultima guerra, quando questo luogo era il luogo del passaggio del fronte, perché gli americani che venivano da Anzio, dove avevano sbarcato, cercavano di conquistare Roma, e quindi siamo nell'inverno del 43-44, con il grandissimo tempo brutto delle fosse ardeatine, delle persecuzioni nazifasciste e così via, i bombardamenti, che e Roma a un certo punto era terra di conquista. Il vicariato fece portare l'immagine della Madonna al centro di Roma, prima in una piccola chiesetta, ma poi grande, grande devozione poi nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ma anche quella era troppo piccola, e poi fu portata nella chiesa di Sant'Ignazio, dove nel maggio del 44, quando ormai il pericolo, diciamo, dei bombardamenti americani si faceva molto molto forte, fecero questo grande voto. Ecco, i parroci di Roma dissero di fronte all'immagine della Madonna: se ci salvi, salvi Roma, noi costruiremo un grande santuario e ci affideremo, ecco, a te come nostra regina. Fatto sta che misteriosamente, questo bisogna anche dirlo perché gli storici ancora non hanno capito bene cosa sia effettivamente successo, ecco, nella notte tra il 4 e il 5 di giugno del 44, i tedeschi, contrariamente all'ordine che avevano da Hitler di resistere in tutte le maniere, partirono e lasciarono Roma libera, città aperta. Il giorno dopo, voi immaginate, ecco, l'esultanza del popolo di Roma, che andò a San Pietro portando l'immagine della Madonna, e di fronte anche al Papa Pio XII, che dichiarò, ecco, la Vergine veramente la salvezza del popolo di Roma, e fece l'atto di ringraziamento di fronte a questa immagine, che fu poi riportata qui nel santuario con una processione di 200.000 persone, una cosa del genere, ecco. E quindi da allora c'è una grandissima devozione da parte dei romani, di tutti i romani, che poi nelle varie strade di Roma hanno messo circa un 120 immagini, ecco, della Madonna del Divino Amore a proteggere le varie strade di Roma. E poi adesso, onestamente, devo dire che i nuovi romani, quelli che vengono dall'India, dalle Filippine, dal Sud America, trovano in questo santuario un luogo familiare. Ecco, ci sono tanti proprio di questi nostri fratelli che magari di fede cristiana, e non soltanto di fede cattolica, per esempio anche molti ortodossi, abissini, ucraini, rumeni, vengono per venerare la Madonna, e è una cosa molto bella, ecco, è un luogo molto molto popolare, possiamo dire.
0: Io la ringrazio di cuore, Don Remo, per questa sua presentazione, perché ci aiuterà adesso a comprendere, anche attraverso la voce di Don Lorenzo, qual è la proposta che a questo punto viene proposta e garantita ai pellegrini che qui giungono. Intanto grazie di cuore a lei, Don Remo, per la sua presentazione.
1: Molto bene, grazie a voi.
0: Grazie, arrivederci. E dopo la pausa musicale sentiremo la seconda parte.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato e conosciuto la storia del Santuario del Divino Amore, vogliamo dare la parola a Don Lorenzo Micheli, con lui cercare di riflettere e capire, conoscere, qual è la proposta pastorale e spirituale del Santuario. Don Lorenzo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Lorenzo, abbiamo appena conosciuto la storia di questo santuario che segna la storia stessa della città di Roma e della diocesi, e non solo. Vuole aiutarci a capire a questo punto e a informarci qual è la proposta spirituale e pastorale? Qual è il messaggio che volete affidare ai pellegrini che qui giungono?
1: Certo. Allora, anzitutto io mi soffermerei sulla dimensione del pellegrinaggio, perché venire al santuario vuol dire appunto decidere di andare al santuario, mettersi in cammino. Oggi certamente molti arrivano con i propri mezzi, ma è molto interessante la proposta che il santuario fa del pellegrinaggio, ormai è una proposta molto consolidata, di un pellegrinaggio a piedi notturno. È un pellegrinaggio appunto che si svolge tutti i sabati notte, partendo a mezzanotte, tra il sabato e la domenica, da Piazza di Porta Capena, quindi un percorso di parecchi chilometri, che arriva al santuario alle 5 del mattino. Ecco, il pellegrinaggio è il punto mettersi in cammino, e segno e parabola appunto della nostra vita. Noi siamo in cammino verso il Regno dei Cieli, siamo in cammino verso Dio, e quindi venire in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore, anche con una certa fatica, perché stare svegli di notte, camminare e fare un lungo percorso, significa appunto mettere la propria vita nelle mani del Signore e affidarla appunto all'intercessione della Madonna che si invoca qui al Santuario del Divino Amore, e così chiedere al Signore che aiuti un po' a rileggere la propria vita attraverso appunto questo camminare e venire qui al Santuario. Questo quindi è il primo pensiero che mi viene, appunto pensando alla proposta pastorale, alla dimensione appunto della vita cristiana che si vive al Santuario. E quando il pellegrino arriva al santuario, evidentemente incontra il luogo che è il santuario antico, che è il luogo dove viene custodita l'immagine autentica della Madonna del Divino Amore, appunto, che stava prima sulla torre del primo miracolo e poi è stata portata in questo santuario che è stato costruito. Ma accanto al santuario dove il pellegrino appunto incontra l'immagine di Maria e si rivolge a lei e mette tutta la sua vita nelle mani di Maria, il santuario offre anche, vorrei dire, tre altri ingressi, tre porte per la vita spirituale del pellegrino: la cappella dell'adorazione eucaristica permanente, la cappella delle confessioni e la sala delle benedizioni. Ecco, tutto questo sta a dire appunto chi viene qui al santuario che cosa incontra. Può incontrare appunto l'immagine di Maria, che viene ricercata appunto venendo qui al santuario, dove chiedere appunto quelle grazie, no, che vengono anche invocate attraverso quel canto tradizionale che si canta sia nel pellegrinaggio sia anche in tante altre occasioni: viva viva la Madonna del Divino Amore, fa le grazie a tutte le ore, no? È un canto molto tradizionale, molto popolare, conosciuto penso almeno da tutti i romani, e che nell'orecchio l'hanno sentito qualche volta. E appunto, per dire, si viene al santuario per invocare quelle grazie di cui il cristiano, la persona, il fedele ha bisogno, e viene qui a cercare qualche cosa, una grazia da Maria. Però nello stesso tempo appunto è l'incontro col Signore che ci aiuta a vivere questo incontro con Maria, queste grazie che vengono cercate. Per questo vediamo molta importanza anche alla Cappella delle Confessioni, che è aperta tutti i giorni, sempre dal mattino presto, dalle 6.45 fino alla sera alle 19.30, tranne un po' la pausa del pomeriggio, ma poi sempre abbiamo dei confessori a disposizione appunto dei pellegrini. Così anche la Cappella dell'Adorazione Eucaristica permanente di giorno, ma sempre aperta, proprio per dire l'incontro con il Cristo nell'adorazione, nella preghiera, e certamente può dare significato al pellegrinaggio che l'uomo fa venendo appunto qui al santuario. Così anche l'incontro con i sacerdoti che fanno l'accoglienza nella sala delle benedizioni, che dice appunto un po' la cura anche per gli oggetti che i pellegrini comprano, che vogliono far benedire, ma soprattutto per le situazioni che le persone vogliono affidare all'intercessione di Maria e che chiedono la benedizione dal Signore. Quindi si vive il gesto dell'accoglienza attraverso appunto l'accoglienza delle persone che chiedono la benedizione. Una cosa un po' particolare, così però è un po' tipica del nostro santuario, che i romani amano far benedire anche la loro macchina, la loro automobile, la loro moto, quando fanno appunto, comprano la macchina, si esce molte persone escono dal concessionario con la macchina nuova, la prima cosa che fanno è venire al santuario della Madonna del Divino Amore e chiedere la benedizione appunto attraverso il sacerdote che li accoglie, la benedizione per l'automobile. Ma questo, ecco, certo, fa parte appunto di quella devozione popolare che vede appunto arrivare qui sempre tanta gente che appunto mette la propria vita nelle mani del Signore attraverso l'intercessione di Maria.
0: Certamente anche questo gesto esprime però un desiderio, un affidamento, il bisogno proprio di rimettersi nelle mani di qualcuno che va oltre, che ci protegge lungo il cammino della storia e della vita. Quindi, seppur devozione personale e popolare, nello stesso tempo esprime anche un atto di fede profondo. Ecco.
1: Esatto.
0: E quanti sono i pellegrini che solitamente vengono al Divino Amore?
1: Ma allora, sono pellegrini anzitutto un po' della città di Roma e dei dintorni, della zona dei Castelli, quelli certamente sono un po' i più presenti, no? Poi comunque vengono anche un po' da tutta Italia, da tutto il mondo, un po' perché si viene a Roma appunto per la città del Papa e la tomba degli Apostoli Pietro e Paolo, e molti pellegrini appunto scelgono anche, venendo da tutto il mondo, come luogo mariano di incontro con Maria nella città di Roma, questo nostro santuario che... Per cui anche durante l'anno giubilare abbiamo avuto tantissimi pellegrini un po' da tutto il mondo che arrivano qui e cercano appunto questo incontro con il Signore. No? A proposito di affidamento, sentite appunto parlare di questa parola, è tradizione qui al Santuario della Madonna del Divino Amore concludere sempre la celebrazione dell'Eucaristia con un atto di affidamento a Maria, con un'antica preghiera che i primi pellegrini hanno composto, che viene tramandata, e il sacerdote la prega e i fedeli anche rispondono, e le parole sono esattamente queste.
2: A te dono il mio cuore, madre del buon Gesù, madre di amore. Ti prego, madre mia, di benedire dal cielo l'anima mia.
0: Don Lorenzo, le faccio una domanda. Se gruppi di pellegrini desiderano venire a visitare il santuario, a celebrare, che tipo di accoglienza viene garantita?

0: possibilità dell'accoglienza, così anche c'è la possibilità della visita guidata. Noi abbiamo delle suore, delle persone incaricate che accolgono i pellegrini, che accompagnano nei vari luoghi appunto significativi del santuario, perché appunto possono anche conoscere la realtà del santuario, anche la realtà appunto di quello che si vive qui.
1: C'è la possibilità eventualmente di fermarsi per un pranzo al sacco, qualcosa presso la vostra...
0: Sì, per il pranzo al sacco c'è la possibilità, perché appunto abbiamo queste sale che diamo appunto per i pellegrini, e sì, per tutto questo è possibile.
1: Io la ringrazio di cuore. Don Lorenzo ha fatto presente prima di questo canto popolare che i romani conoscono molto bene e che anche i pellegrini ormai conoscono, perché partecipando alle vostre celebrazioni sentono risuonare le note e le parole di questa canzone, ed è la canzone con la quale noi vogliamo concludere questa trasmissione dedicata proprio al santuario del Divino Amore, una trasmissione che si inserisce in questo mese di maggio proprio dentro quell'itinerario per conoscere i santuari mariani che da nord a sud dell'Italia sono presenti proprio come segno ed espressione della devozione delle persone verso Maria, la Madre di Dio e la Madre Nostra. Grazie Don Lorenzo, un grazie anche a chi l'ha preceduta e buon cammino a lei.
0: Grazie mille a voi, grazie.
1: E saluto anche i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati in questa seconda parte. Come abbiamo sempre fatto una volta al mese, diamo parola alla rubrica KO OK con Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto. Una rubrica attraverso la quale desideriamo raccontare storie, esperienze. Come dice la parola stessa, KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire. Ogni KO può diventare l'opportunità per ripartire insieme. Antonio, ben trovato anche a te di nuovo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: E siamo all'ultima puntata di questa prima edizione di KO OK. Un anno durante il quale abbiamo dato voce a tanti testimoni proprio per contagiare i nostri radioascoltatori di positività e di voglia di andare avanti.
2: Esattamente, si chiude questo primo percorso in cui abbiamo cercato di raccontare sotto diversi punti di vista, con diversi ospiti che hanno avuto delle sensibilità differenti, dei percorsi differenti, ma tutti accomunati da due parole: KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire, perché nel momento in cui cadiamo dobbiamo cercare la forza, il coraggio di ripartire, di ricominciare e di continuare ad andare avanti e a vivere.
1: Allora Antonio, vogliamo presentare l'ultimo ospite di questa edizione?
2: Sì, allora per quest'ultima edizione di questa prima stagione abbiamo il piacere, e lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità, di avere con noi Augusto Bizzi, un grande professionista, un fotografo di fama mondiale soprattutto nel mondo dello sport. 8 Olimpiadi, 4 Paralimpiadi, una vita al fianco di noi atleti, una vita al fianco di quelle che sono le emozioni che lo sport, sia olimpico che paralimpico, lasciano. E lasciano non solo ai diretti interessati, ai diretti protagonisti che possono essere gli atleti, ma anche e soprattutto a tutti noi, a noi cittadini italiani, a noi persone del mondo. E la fotografia, che è il messaggio ed è lo strumento attraverso il quale Augusto quotidianamente cerca di far uscire quelle gesta atletiche dall'acqua, da una pista di atletica, da una pedana di scherma, per far arrivare queste emozioni nelle case di tutti noi.
1: Allora abbiamo in linea Augusto Bizzi. Augusto, buongiorno a te.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao Augusto.
3: Allora, ciao Antonio, grazie della presentazione, mi sembra eccessivo.
2: No, mi sembra di aver detto solamente la realtà delle cose.
1: In questo, Antonio, grazie. Ti interrompo un secondo anche Augusto, perché ciascuno ha il suo compito e ne abbiamo Bruno Orti in regia che ci permette il collegamento telefonico e tutto l'impegno. Grazie a Bruno.
2: Grazie Don Andrea. Allora parto subito così, a bruciapelo, con una domanda che per ogni sportivo è fondamentale e che te, come occhio attento, occhio preparato, occhio ormai allenato a guardare, o meglio ad osservare, prima ancora che a guardare, qual è la differenza tra vincere e perdere? Te hai fotografato, hai scattato, hai immortalato momenti di felicità, di obiettivi raggiunti, di ori olimpici, ma anche e soprattutto momenti in cui tutto non va come vorremmo. Qual è la differenza? Cosa percepisci dietro a quell'obiettivo? Come cambia tutto? Cosa ti arriva?
3: Allora, io credo che vincere non è vincere una medaglia, ma è vincere una sfida con se stessi. Sì, siamo in gara tutti i giorni se vogliamo. Bisogna capire qual è la competizione e cosa vogliamo fare per essere felici. Perché il raggiungimento di un obiettivo porta felicità. Può essere una medaglia paralimpica, olimpica, o una gara regionale, o reiniziare a fare i primi passi dopo un grande infortunio. Quindi la vittoria dipende sempre come la vogliamo interpretare. E quindi quello che conta è il mood in cui il cervello viene messo per poter arrivare a fare il risultato. Io ho visto grandi campioni vincere perché hanno allenato la mente a vincere. Anche se nel giorno dopo si giocava a carte, loro volevano vincere lo stesso. Sono nati con quell'idea che si può perdere, ma si deve provare a vincere. Questo capita a tutti, il KO, come dite voi, in qualsiasi forma fisica, mentale, sono grandi campioni che dopo grandi successi vanno in depressione e poi tornano più forti di prima, non come campioni ma magari come mental coach, perché la vita è fatta tutti i giorni di questi episodi, per tutti. Se ci arrendiamo diventa un problema, invece è proprio la vita, cadere, rialzarsi, andare avanti, e questo è quello che lo sport, specialmente paralimpico, mostra a quelli che ancora devono iniziare a farlo. Cioè stare a casa sicuramente non ti porta a dei risultati, ti porta a guardare gli altri che fanno risultati in televisione. Iniziare uno sport paralimpico dopo una disabilità aiuta sicuramente a ritrovare se stessi, a ritrovare degli stimoli, a ritrovare una voglia di vincere. Poi sappiamo benissimo che vince uno, ma non è detto che chi ha fatto 85esimo non abbia vinto, dipende da dove è partito.
2: Certo, bellissimo. E cosa ti arriva dietro a quell'obiettivo?
3: Vedo tanto sacrificio. Però devo dire, nei momenti clou, nei momenti diciamo delle medaglie importanti, spesso leggo una serenità nel volto dell'atleta, la consapevolezza che sono arrivato qua, ora farò di tutto, ho comunque già vinto perché sono qua. Poi ovviamente se degli 8 che sono in vasca di Fantin ce n'è uno, quindi la gioia che esplode dopo per Fantin è quella, e gli altri sarà per la volta dopo, ma questo, anche questo fa parte della vita.
2: Certo, ma guarda, nelle ultime puntate, prima di questa, parlavamo proprio di sensibilità, toccavamo un po', magari senza nominarla esplicitamente, ma parlavamo un po' di questo aspetto e di quanto poi importante nella vita di tutti i giorni per ognuno di noi riuscire ad essere empatici, a capire le persone, perché quello vuol dire dare una mano loro, ma vuol dire dare una mano anche a noi, perché nel momento in cui aiutiamo, nel momento in cui entriamo in contatto, nel momento in cui possiamo segnare le persone, possiamo farci segnare dalle persone, poi alla fine nasce qualcosa di speciale. E quindi come riesci a trasferire tutte queste emozioni, questa serenità, ma anche questa tensione, questi momenti che cambiano la vita di una persona, cambiano la vita di un atleta,
3: credo,
2: in una fotografia?
3: Io credo di essere fortunato, nel senso, a me viene abbastanza naturale, adesso ho anche una certa età, quindi ho anche una certa esperienza, ma raccontare la gioia di una persona quando ha fatto un'impresa, cioè ha vinto una medaglia importante, e raccontarla cercando di non raccontare il gesto sportivo, ma raccontare la felicità, è una cosa diversa, perché sicuramente c'è quello che guarda la tribuna e ha la mamma lì e con la mamma ha fatto un percorso, o al fratello o alla fidanzata. Se te sai dove sono certe persone sedute, questo ti aiuta a capire dove si volterà l'atleta, ok? E sapere, arrivare alla gara preparati, non l'atleta ma il fotografo, sapere che l'atleta prima di arrivare lì ha avuto un periodo difficile, ha subito operazione, ha fatto una lunga terapia, sai che ci sarà sicuramente un'esultanza diversa, più speciale, più forte, ok? Quindi te devi essere pronto a questo, ma per essere pronto devi aver studiato chi dovrai fotografare, perché altrimenti non lo puoi sapere. Poi dipende, ad esempio io trovo in questo momento una delle mie sfide maggiori è fotografare e l'esultanza del non vedente nel nuoto paralimpico, perché arriva, tocca la piastra, magari ha fatto il record del mondo, magari tutta la piscina applaude e lui non sa di avere vinto e non ha mai visto un'esultanza, quindi non sa cos'è un'esultanza o come si esulta. E per il fotografo che aspetta quell'attimo ti destabilizza, perché devi capire cos'è l'esultanza per lui o per lei. Quindi dopo anni, te lo sai, sono mai più di 10 anni che seguo il nuoto paralimpico, sapere che arriva l'allenatore, la guida, che ti dirà: guarda, hai vinto, e lei risponderà con un sorriso, va bene? E quella è l'esultanza. Quel sorriso lì equivale agli schizzi d'acqua che lancia Fantin quando si mette seduto sul cordolo dopo risultato. Ognuno ha un suo modo, ma ti ripeto, per imparare ad aspettare quel sorriso, che è veramente un attimo, ho dovuto imparare, stare lì, osservare, guardare, capire. Ho dovuto frequentare il ritiro, mangiare con voi in albergo. Allora entri in empatia con il sistema e capisci meglio cosa devi fotografare.
1: La fotografia, Augusto, richiede la capacità di avere un obiettivo ben preciso, veramente l'obiettivo in senso bello del termine, e sei chiamato a coltivare uno sguardo che va oltre l'apparenza ma anche oltre l'immediato, nel senso che sei chiamato a immortalare il momento in quanto tale, il fatto che uno concluda una gara, ma nello stesso tempo è immortalare l'attimo successivo quando, come mettevi in evidenza adesso, l'atleta comprende di aver vinto, di aver raggiunto un determinato risultato, come dicevi prima, perché tutto dipende da quale punto uno comincia la sua gara. E questo è fondamentale, un passaggio che mi è piaciuto moltissimo sotto questo profilo. Ecco, immortalare, perché dalla fotografia poi rinascono poi emozioni, sogni, ed è una fotografia che diventa quasi custode di un'esperienza.
3: Sì. La fotografia nasce da sempre per raccontare un momento, ok? Poi l'abbiamo trasformata in mille cose, però in realtà è un attimo, ed è quell'attimo. C'è una fotografia che per alcune persone è molto bella e per altri non conoscono nemmeno l'esistenza. Ci fu, un paio di mondiali fa di nuoto, Antonio, aiutami, la ragazza rossa di capelli.
2: Ariola Trimi.
3: Ariola Trimi. E lei arriva e seconda, vince una ragazza che nel frattempo, negli anni, la patologia, oltre ad avere problemi fisici, l'ha portata anche a non vedere più. Quindi sono nei cortili accanto, arrivano praticamente insieme, ma vince quest'altra ragazza. La Ariola era contenta, tutto, ma quest'altra ragazza non capiva se aveva vinto o no. Quindi, con semplicità, perché sei stanco della gara e tutto, arrivano entrambe sul cordolo che divide le due corsie, si abbracciano e Ariola gli dice: guarda che hai vinto, e questa sorride e si abbracciano ancora di più. Ecco, la fortuna è avere in quel caso un obiettivo molto grande ed essere insieme a loro in quel momento comunque intimo in mezzo a tante persone, perché loro se lo sono dette abbracciato, hai vinto te. Ecco, per me per esempio quella, che non è una foto iconica, non è una foto chissà cosa, ma è una foto di un momento bellissimo. Infatti Ariola ci tiene tantissimo a questa foto, perché sono dei momenti speciali, unici. Sempre Ariola l'altro giorno, credo abbia fatto un'intervista sul Sole 24 ore, ha richiesto una foto speciale dell'ultimo mondiale a Singapore, dove lei guarda verso la tribuna dove c'era suo figlio e suo marito, dove lei gli ha dedicato questa vittoria, che è ritornata con un grande sacrificio. Ecco, lei era sul podio in questo caso, quel sorriso, quella felicità che mandi a chi è stato contenduto quel percorso, è un'espressione del volto che è diversa da tutte le altre volte. Ecco, cogliere quell'attimo è essere parte per un momento di loro tre, cioè te sei entrato con delicatezza dentro questa famiglia e gli hai immortalato un momento che altrimenti non avrebbero potuto. Ecco, questo è quello che è bello, credo, del mio lavoro.
2: Bellissimo. È un po', ne parlavamo qualche giorno fa al telefono io e te, è un po' l'eleganza del mostrare una peculiarità, io penso in questo modo agli sport paralimpici, ma senza esagerare, senza osare, no? di solito dicevi, quando un atleta paralimpico che non ha una disabilità che impatta, diciamo, visivamente quando esulta, non si distingue quasi da un atleta olimpico che esulta allo stesso modo e l'ha fatto magari 2 settimane prima all'Olimpiade e non alla Paralimpiade. Io ti chiedo, qual è l'ok e qual è il KO per un fotografo nel riuscire a distinguere queste due cose dando la giusta dignità, ma anche e soprattutto senza esagerare? Perché soprattutto, diciamo, magari negli ultimi anni c'è stata molta attenzione all'aspetto della disabilità, all'aspetto della peculiarità, senza però dimenticarsi anche del fatto che prima di tutto ci sono delle persone, ci sono degli atleti, ci sono dei punti di vista, delle storie, che non debbono essere etichettati solamente come disabilità, che non debbano essere spettacolarizzate e basta, ma che debbano essere uno strumento in mano agli altri. E quindi io ti chiedo, qual è il KO per un fotografo in questo caso e qual è l'ok invece? Cioè, qual è la strada giusta per riuscire a dare il giusto peso a questo aspetto peculiare che alla fine è fondamentale per creare un distinguo tra i due mondi, per stimolare le persone con una disabilità, le persone che vogliono affacciarsi al mondo dello sport, le persone che vivono un momento di difficoltà in generale e che non si sentono di doverlo mostrare, ma che vogliono aprirsi agli altri con semplicità, eleganza e farlo, come dicevi te prima, portare un momento intimo fuori da questa intimità, ma con sobrietà.
3: Allora, io credo che innanzitutto è inevitabile, allora, cerchiamo sempre di voler mettere sullo stesso piano lo sport olimpico e paralimpico, e obiettivamente non ci possono stare sullo stesso piano, ok? Devono avere la stessa dignità, tutto, però ci sono situazioni in cui non possono stare allo stesso piano, perché sono due contesti differenti.
2: Certo.
3: Ok? Se pensiamo a una finale di 100 metri con due gambe o con una gamba e una protesi, cambiano tempi, cambiano tutto, è tutto differente. L'equilibrio della terza gamba, pensiamo alla Sabatini quando è caduta a Parigi. Quello che io credo è che chi decide, e te potresti essere un esempio, di mettere specialmente nel nuoto a nudo la sua disabilità, mostrarla a tutti, perché in piscina non hai copertura,
2: sei in costume infatti, okay?
3: Quindi non ci sono filtri. Questo da parte della persona dice: ok, io sono così, voglio notare, voglio vincere, e questo è il mio aspetto. Mi manca una gamba, c'ho un piede storto, quello che è. A questo punto nasce, questo è il bello del mondo paralimpico, una comunità invisibile di persone che aiutano ad ottenere il risultato, che oltre sì il fisioterapista, l'allenatore, tutte figure altamente professionali, ma c'è intorno un mondo che io chiamo ombre, perché non gli viene dato il giusto risalto, di persone che aiutano ad ottenere questo, e sono, si possono vedere alcune volte anche nelle mie foto, le persone che ti aiutano a entrare e uscire dalla vasca, che non è così semplice, quelle che ti tendono i piedi quando sei alla partenza, senza dimenticare l'autista del pulmino che porta bambini che iniziano a nuotare in piscina, che senza il quale, considerando che i genitori lavorano tutti ormai, il bambino non potrebbe andare a fare sport. Poi diventerà un campione, non diventerà, ma senza l'autista la macchina non parte, ma non la macchina del pulmino, la macchina del sistema. Questo è quello che noi bisogna far capire dello sport paralimpico, perché ha necessità, per crescere ancora di più, di persone che vengano con il cuore ad aiutare, a far parte di questo mondo per il piacere di dare. Ok? L'ok del fotografo per me è quando riesco a raccontare, a dare un volto a queste ombre, cioè a far vedere che queste persone esistano e quello che fanno. Il KO, siamo umani, è quando sbagliamo la foto. Sbagliano chirurghi in sala operatoria, sbagliano fotografi a fare le foto. A volte vuoi fare una foto, vuoi dare un messaggio la foto è bella, ma non ti è venuto quello che te volevi dire. E quindi è comunque un KO. È con te stesso. Te sei conscio perché sai cosa volevi fare e non ti è venuto. Ok? Quando invece riesci a avere tipo le foto che ti ho raccontato prima, è un ok, meno che nemmeno gli altri se ne accorgono, ma te che volevi lanciare quel messaggio sai che ci sei riuscito.
2: Certo.
3: Questo secondo me è la differenza. E poter negli anni mostrare non solo l'atleta, ma tutto quello che è il contesto intorno a un atleta, è un aspetto bello e che aiuta a far capire a chi non fa sport paralimpico che non si deve vergognare, vieni e piano piano entri nel sistema e piano piano, usiamo questo termine, ti sblocchi e non avrai più le paure di mostrarti, le paure di non riuscire a fare una cosa, perché vedrai che se ci riescano gli altri, col lavoro e il sacrificio ci riesci anche te.
1: Augusto, mi è venuto questo pensiero.
3: Sì.
1: Tu immortali in fondo l'attimo, cioè cogli l'attimo, la tua chiamata, sì, la tua vocazione, la tua professione è proprio cogliere l'attimo, e questo ti porta spesso, soprattutto in questi ambiti, a immortalare gli estremi, vittorie e sconfitte, sorrisi, lacrime, entusiasmi, delusioni. Eppure tra questi due estremi c'è sempre un ordinario che talvolta è la parte più spontanea, la parte più quando prendi ad esempio all'improvviso, a sorpresa, come si suol dire, dei momenti, degli attimi. Ecco, che cosa significa cogliere l'attimo nel momento estremo, nel momento più solenne, nel momento più bello, e cogliere l'attimo nel momento più ordinario?
3: Allora, io credo che il fotografo entra in empatia con l'atleta, ok? L'atleta non lo sa, ma il fotografo lo sente. Sente che sta arrivando quell'attimo lì, quel momento, e si deve far trovare pronto. Ovviamente, quando te sei pronto a quel momento, a un certo punto quel momento può diventare anche una delusione, perché non è andata come doveva andare. E di conseguenza devi essere pronto anche lì a mostrarla. Ma più che l'attimo, io vorrei raccontare un paio di episodi che m'hanno... Io sono molto cambiato da quando seguo il mondo paralimpico. Io ho fatto una mia vita NBA, calcio, MotoGP, ho fatto un po' tutto.
1: L'unica cosa, Augusto, quando ti chiedo di stringere, perché abbiamo ancora neanche due minuti per chiudere. Grazie.
3: Okay. Quando ho iniziato a seguire lo sport paralimpico, ho visto un sacco di cose. Tra c'ho questo piccolo esempio: se noi si pensa al calcio, alla nazionale di calcio, se non si qualifica ai mondiali è una delusione. Se perde 2-0 contro il Ghana è una delusione. Quando noi giochiamo a calcio col calcio amputati, perdiamo 11-0 contro qualche paese africano che è stato anni prima magari bombardato, e tutti vivono sulle protesi, sulle stampelle, sono molto più veloci di noi. E una nazionale di calcio che perde 11-0 contro un Ghana sarebbe da, dopo la fine del primo tempo, sarebbe da esonerare immediatamente l'allenatore, ma così non è, perché è il bello di questo sport. Noi abbiamo protesi da 80.000 euro, facciamo una vita normale, e quindi quando andiamo a correre contro dei ragazzi che per comprare le sigarette a 2 chilometri devono andare con le stampelle, sono molto più allenati di noi e molto più veloci di noi. Questa è la differenza che lo sport paralimpico ti mostra a volte rispetto agli altri sport. Ci sono situazioni in vasca dove ci sono atleti che mettono qualche minuto in più degli altri ad arrivare, perché il loro fisico non gli permette di andare forte, e di solito sono più applauditi dei campioni.
1: Grazie di cuore.
2: È vero, bellissimo Augusto. È proprio così, come si diceva, cogliere l'attimo, il dettaglio fa la differenza. Te sei allenato soprattutto in questo, e quindi rendi immortali i momenti che poi segnano una vita. Segnano una vita per noi atleti, per le persone, e per te e per tutti voi. Quindi lancerei, chiudendo quest'ultima puntata di KOK, di Ed Sheeran, Photograph, che forse anche simbolico, no? Chiude una fotografia anche di questo percorso che abbiamo fatto quest'anno, del percorso che è la nostra vita, perché, per citare la canzone, abbiamo creato questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi non si chiudono mai, i cuori non si spezzano mai. e allora il tempo è congelato per sempre e quindi puoi tenermi. Grazie di cuore Augusto.
1: Grazie Augusto, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Antonio.
2: Grazie.

0: Alle 16 in punto Paola Simonetti al microfono. Le delegazioni libanese e israeliana avviano una nuova fase dei colloqui per una tregua. I negoziati si svolgeranno tra oggi e domani a Washington. Gli Stati Uniti non cambiano posizione su Taiwan dopo i colloqui tra il presidente Trump e quello cinese Xi Jinping. Lo ha chiarito il segretario di Stato americano Rubio, ma Xi ha già avvertito che i disaccordi sull'isola, che la Cina rivendica come suo territorio, potrebbero portare a un conflitto. Al via oggi in Cisgiordania l'ottavo congresso generale del movimento palestinese Fatah, guidato dal presidente della ANP Abbas. I lavori mirano ad eleggere un nuovo comitato centrale, il massimo organo di leadership dopo 10 anni. Negli ultimi 45 anni i tassi di obesità sono aumentati nei paesi a basso medio reddito, mentre si sono stabilizzati in quelli ad alto reddito. È quanto emerge da uno studio di Mosca e Londra pubblicato sulla rivista Nature. È tutto, prossimo flash alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier croyez-moi,
4: il pantheon,
5: il semblance del
3: sacro,
6: il mondo alla radio, cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, all'altra parte invece c'è Alberto Giovannetti alla console. Allora, vi dico che in Parlamento in Italia arriva una proposta di legge per arrivare a un impegno dell'Italia, sull'esempio di quanto poi hanno fatto in realtà altri paesi europei, per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Poi, questi 25 minuti al Mondo Radio, parleremo della visita del Papa alla Sapienza di Roma e ancora il rapporto sull'economia circolare. L'Europa e soprattutto l'Italia, lo dobbiamo dire, sono ancora troppo schiave delle materie prime. C'è stato qua. Allora, qualche lievissimo problema tecnico, ma si risolve tutto. Allora, io vi devo dire che iniziamo con la Cisgiordania, perché le forze di difesa di Israele, in pratica l'esercito, ha annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania. Però c'è una novità, pensate, nel 2024 il valore delle importazioni in Italia di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro. Si tratta principalmente, lo diciamo, di prodotti agricoli e manifatturieri, di servizi legati alla sicurezza e anche alla, in qualche modo, sorveglianza digitale. Sappiamo quanto Israele, appunto, sul fronte della sorveglianza digitale, della sicurezza digitale, sia piuttosto avanti. È però oggettivamente un po' impossibile stabilire quanta parte di questi scambi arrivi essenzialmente dai territori della Cisgiordania, quelli occupati, visto che poi ci sono tutta una serie di normative che in qualche modo possono essere aggirate. Nei fatti, l'economia palestinese ha avuto un tracollo importante. Pensate che la povertà è aumentata dal 12% al 28% negli ultimi 2 anni, e tra l'altro la disoccupazione ormai raggiunge circa un terzo della popolazione palestinese. Noi dovremmo avere in linea Paolo Pezzati, che è portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
8: Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
7: Allora, voi in qualche modo, assieme ad altri gruppi, soggetti politici, ma anche altre organizzazioni, chiedete questo impegno all'Italia. Diciamo, il divieto di importazione di beni e servizi provenienti, appunto, lo ripeto, dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Però, se noi non sappiamo bene che cosa arriva da quelle zone, come è facile, come è possibile poi realizzare questa forma, tra virgolette, di embargo?
8: Quello che ha toccato lei è un punto decisivo. Attualmente il commercio con Israele è regolato all'interno dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele, e questo tipo di commercio, diciamo, questo tipo di accordo, diciamo, rende lo status di Israele uno status privilegiato rispetto ad altri stati terzi. Questo però accordo non include le colonie, che sono soggette a un regime tariffario. Allora, il problema è che non sono molto efficaci le politiche di differenziazione territoriale e di etichettatura, per cui l'idea è quella un po' di rovesciare l'onere della prova rispetto all'origine dei prodotti, ovvero dare questo onere ai produttori lavoratori israeliani e dare appunto all'agenzia delle entrate, all'agenzia delle dogane e dei monopoli la capacità di vigilare e in caso di agire laddove a seguito di verifiche si rilevino delle irregolarità. Allora, questa perché nasce intanto, diciamo, questa proposta di legge? Nasce dall'urgenza di dare seguito a una richiesta per ora rimasta inevasa, una richiesta della Corte Internazionale di Giustizia che nel luglio 2024, dopo aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese, ha chiesto interrompere qualsiasi attività che possa rafforzare o mantenere le colonie e gli insediamenti.
7: Senta, però la fermo un attimo, Pezzati. Allora, due cose. Uno, non c'è il rischio poi di andare a penalizzare degli imprenditori israeliani che in qualche modo fanno il loro lavoro e che magari non hanno nessun interesse nel danneggiare la popolazione palestinese, e poi non c'è il rischio in qualche modo, visto che ormai le economie sono tutte legate, di danneggiare anche una parte della popolazione palestinese?
8: No, allora, diciamo che servirebbe molto più tempo per rispondere, soprattutto alla seconda. Comunque iniziamo con la prima. No, allora, qui la questione è, secondo me, molto più chiara ed è facile rispondere alla prima domanda. Cioè, gli insediamenti sono illegali, devono essere smantellati. Le attività di copertura, di trasformazione completa o diciamo di ultima trasformazione rilevante di un prodotto nel territorio palestinese occupato dentro una colonia è illegale. Okay. Quindi è da questo punto di vista interesse, in caso dell'esportatore israeliano, fornire le prove che quel prodotto, quel servizio che vende non ha origine nel territorio palestinese occupato. Quindi a questo punto, cioè, non basta solamente, come dire, basterebbe, perché stiamo parlando ancora di una proposta di legge, basterebbe fornire evidenze rispetto all'origine. Il problema è che invece è totalmente il contrario. Ci sono, soprattutto nel campo agricolo, pensiamo a vini, datteri, avogadi, tutta una serie di prodotti che sono prodotti appunto nelle colonie, ma magari impacchettati o diciamo finiti pre l'esportazione in Israele.
7: In Israele dunque poi non vengono tracciati, lei dice.
8: È questo il grandissimo problema.
7: Senta, Pezzati, secondo punto,
8: lei ha parlato, no, del danneggiamento dell'economia palestinese. Al contrario, cioè in questo momento noi purtroppo notiamo che l'economia palestinese è soffocata dall'occupazione. Lei pensi che ci sono quasi 1000 barriere dentro la Cisgiordania, tra checkpoint, mobili, tra cancelli, controlli? Ecco, questo ha un riflesso sui movimenti quotidiani, ma soprattutto sull'economia e sui costi e sulla competitività dei prodotti e dell'economia.
7: Tra l'altro, da quanto voi avete detto, tutto questo ha causato perdite agricole per oltre 4,2 milioni di dollari, tra l'altro distrutti 8.000 ulivi, furto e abbattimento di oltre 686 capi di bestiame.
8: Bestiame, sì, perché... e quello purtroppo a causa della violenza dei coloni. Il piano purtroppo chiaro, piano è evidente,
7: colpire quel poco di economia palestinese che è rimasta in piedi. Sì. Pensate, per chiudere, l'Italia è un po' un'eccezione in Europa per quanto riguarda quello che voi avete chiesto?
8: Beh, sicuramente ha le posizioni più arretrate, si situa, come dire, nelle retrovie, diciamo che le posizioni più avanzate le ha la Spagna in questa fase storica sul tema. La Slovenia ha già adottato una legislazione nazionale analoga e poi si sta discutendo con un certo ottimismo riguardo all'esito anche in Olanda, Irlanda e Belgio, e non sono tutti tutti governi guidati da coalizioni di centro-sinistra, per cui ecco, purtroppo l'atteggiamento italiano pare ancora non totalmente aperto, nonostante alcune dichiarazioni del ministro Tajani. Noi contiamo che la discussione di questa proposta di legge possa contribuire a sviluppare un dibattito pubblico dentro il nostro paese che finalmente ci porti ad allinearci a quanto richiesto la Corte di Giustizia, quindi alla legalità internazionale.
7: E in sostanza far nascere anche una coscienza consapevole che poi oggettivamente anche in Israele c'è un'opposizione al governo Netanyahu, o meglio alle politiche del governo Netanyahu nei territori palestinesi, che ora vedremo poi alle prossime elezioni se davvero si concretizzerà in qualcosa di differente. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
8: Buonasera a lei, buon pomeriggio.
7: E allora, avete sentito le notizie da Gaza, da Cisgiordania, ve lo ripeto, le forze di difesa israeliane hanno annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania, il territorio a cui si riferiva Paolo Pezzati di Oxfam Italia. Le notizie al mondo però sono davvero tante e allora io non posso far altro che dare la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza, senza pari, durante il banchetto a cui ha partecipato con il presidente cinese. Ha spiegato che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli USA e la Cina, sottolineando come la relazione tra i due paesi sia una delle più significative nella storia umana. Il mondo è speciale, con noi due uniti e insieme, ha aggiunto Trump, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. L'incontro tra i presidenti di Cina e Stati Uniti non ha riservato alcuna sorpresa su Taiwan, lo ha dichiarato invece il vice direttore e portavoce del Consiglio per gli Affari Continentali in Taiwan, Liang Wenqie. Tutto ciò che possiamo dire è che continueremo a mantenere una stretta interazione con gli Stati Uniti, ha affermato Liang. Il presidente Trump dirà di più sulla questione di Taiwan nei prossimi giorni, ha specificato invece a CNBC il segretario al tesoro USA Scott Bessent. Da ieri sera è iniziato il transito di navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai guardiani della rivoluzione, secondo cui, su decisione dell'Iran, il passaggio di diverse navi è stato reso possibile grazie all'adesione a quello che viene definito un protocollo iraniano di gestione dello stretto. Il ministro degli esteri dell'Iran, intanto, ha accusato il governo degli Emirati Arabi Uniti di un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro il paese nel contesto della guerra con Israele e Stati Uniti. Oltre a non condannare l'aggressione, gli Emirati vi hanno successivamente partecipato attivamente, fornendo basi militari, spazio aereo, terreno, infrastrutture agli Stati Uniti e a Israele, ha affermato Araghchi, ribadendo però che nonostante questo l'Iran non ha attaccato gli Emirati, ma ha solo preso di mira le basi e le installazioni militari statunitensi che si trovavano sul loro territorio. Le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano si incontreranno oggi a Washington per il terzo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti. Israele presenterà alla parte libanese un quadro per il graduale disarmo di Hezbollah e l'espansione dei legami politici tra i due paesi, e quanto ha affermato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Il rappresentante diplomatico di Israele ha denunciato che persiste la presenza di armi e uomini del gruppo sciita nel sud del paese dei Cedri, nonostante le dichiarazioni contrarie di Beirut. Intanto, nelle ultime ore gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 29 persone, tra cui anche alcuni minori. Questa mattina le forze di difesa israeliane hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per 8 villaggi in vista di attacchi aerei. Nel frattempo Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un assembramento di veicoli e militari israeliani nel sud del paese. La Russia ha attaccato un veicolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari durante una missione a Kherson in Ucraina. Lo ha denunciato il presidente ucraino Zelensky. Le truppe russe hanno usato droni FPV ed era impossibile che non sapessero quale veicolo stessero prendendo di mira. All'interno si trovavano il capo dell'ufficio e altri 8 membri dello staff. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il personale della missione è stato evacuato, ha spiegato il leader ucraino. Nella notte oltre 1500 droni russi si sono abbattuti macro città e comunità ucraine, causando vittime e feriti tra i civili. Con un altro massiccio attacco di droni e missili, più grande negli ultimi 4 anni, la Russia sta rivelando l'assoluta ipocrisia con cui ha negoziato la fragile tregua dei giorni scorsi, lo ha detto il presidente francese Macron. Bombardando i civili, la Russia dimostra non tanto la sua forza quanto la sua debolezza, ha esaurito le soluzioni militari e non sa come porre fine alla sua guerra di aggressione. La Francia continuerà a lavorare per la cessazione delle ostilità e per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, una pace che garantisca la sua sicurezza e quella dell'Europa, ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.

0: gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi.
1: Allora, la linea non è tornata a me, ma a Leone XIV, questo perché lo sapete, oggi il Papa ha visitato l'Università La Sapienza, che è la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquinamento della ragione, lui che ha detto che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, e ha parlato appunto di un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. In sostanza lui ha pure invitato a praticare un saggio, ha detto, esercizio della memoria, a custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare e civile. Logicamente stava parlando all'università e insomma qual è il posto più adatto per parlare anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale se non all'università. Insomma, un discorso a 360 gradi proprio sul valore dell'istruzione, soprattutto per favorire l'incontro tra persone che anche la pensano differentemente, ma soprattutto per evitare le guerre. E su questo sembra d'accordo anche la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.
2: Il suo discorso ha toccato i temi fondamentali per una comunità educante: il tema della fragilità dei giovani, dello stress che viene loro indotto da una società che richiede continuativamente performance, dove il fallimento non deve essere considerato come tale, ma come sempre una possibilità di rialzarsi, l'importanza di credere in se stessi e di contro l'altrettanta rilevanza che i docenti devono dare all'ascolto dei giovani e credendo in loro per poter proprio elicitare, no, quello che appunto ho già detto, i loro talenti. Un'esortazione alla comunità a lavorare quotidianamente, perché appunto oltre alle attività che sono le attività fondamentali dell'università, cioè la didattica, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze, si lavori per stimolare sempre il confronto e per lavorare tutti insieme per una società di pace.
3: Ecco, profondamente sintonizzati sui temi del dialogo, della pace, che sono i più cruciali.
2: Assolutamente, viviamo tempi particolarmente difficili e il compito dell'università è quello di lavorare in questa direzione con le cose che può e deve fare l'università, oltre, come abbiamo già detto, questa attività di comunità educante per la cultura del rispetto, del dialogo, ci sono delle azioni anche concrete. Allora ci è piaciuto ricordare il Santo Padre, l'ha anche sottolineato, l'accordo con la diocesi di Roma e con la comunità di Sant'Egidio per supportare gli studenti provenienti dalla striscia di Gaza, che peraltro i primi di questo gruppo sono arrivati martedì a Fiumicino, ne avevamo accolti già degli altri, perché poi Sapienza ha lavorato per l'accoglienza degli studiosi palestinesi. E voglio ricordare anche la grande attività del nostro policlinico universitario nell'accogliere bambini affetti da patologia oncologica, insieme ai bambini, le loro famiglie. Questa è un'attività che continua con il grande supporto del Ministero degli Affari Esteri.
1: E allora, appunto, avete sentito che cosa ha detto la rettrice Polimeni appunto ad Antonella Palermo, ha tra l'altro ricordato del corridoio umanitario dalla striscia di Gaza, la convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma, tra l'altro un passaggio ampiamente diciamo applaudito da tutte le persone che oggi erano alla Sapienza quando il Papa ne ha parlato. E allora sentiamo cosa ha detto sempre Antonella Palermo, Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovani XXIII, che appunto ha accolto i primi giovani Gazawi arrivati due giorni fa a Roma.
4: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
3: Letteralmente, mi diceva.
4: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
1: Noi ultima pagina, cambiamo un attimo argomento perché parliamo di economia circolare. Oggi è stato, infatti, c'è stata la conferenza nazionale sull'economia circolare. L'Italia, lo dobbiamo dire, rimane leader in Europa per quanto riguarda il riciclo delle materie, ma è pure vero che è il paese più dipendente dalle importazioni materiali tra le grandi economie dell'Unione Europea. Pensate

0: che purtroppo va avanti da troppi anni, così ci ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che ci ha parlato anche di una ricetta appunto della Fondazione per invertire la rotta.
1: Si mantiene questa leadership soprattutto per il tasso di sostituzione delle materie prime con materiali riciclati e anche con una buona produttività delle materie come euro di PIL per ogni chilo di materiale, anche lì c'è una leadership, e come impronta di consumo di materiale per abitante. C'è questo dato dell'import di quantità di materiali al 46%, la media europea è il 22%, quindi molto più della media, e ancora più preoccupante è la parte materie prime critiche, quelle strategiche per i settori più innovativi e anche per la transizione energetica. E quindi abbiamo bisogno anche noi di accelerare il passo, di non sederci sugli allori. Invece il trend, cioè noi siamo leader ma stabili dal 19, mentre la Germania ha aumentato di 5 punti nella graduatoria europea, noi siamo lì, non siamo peggiorati, però abbiamo bisogno anche noi di avere un po' più di dinamismo. Questa necessità si rivela anche nel livello basso degli investimenti, soprattutto nell'innovazione delle attività tipiche della circolarità, cioè nel riciclo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello sharing. Quindi, avendo basso tasso di investimento nell'innovazione, questo preoccupa un po' per il futuro.
2: Ecco, e concretamente allora come bisogna agire nell'immediato?
1: E noi, dialogando con gli stakeholder del Circular Economy Network, confrontando anche il lavoro recente pubblicato dalla MacArthur Foundation, abbiamo individuato 10 proposte che avanzeremo anche in sede europea, sono l'oggetto discusso in questa conferenza nazionale per accelerare la circolarità dell'economia in occasione del prossimo Circular Economy Act che verrà presentato entro fine anno. Fra queste 10 proposte, le cose direi secondo me più importanti sono queste di sviluppare il mercato delle materie prime seconde. Bisogna sì aumentare il riciclo, ma poi bisogna che questi materiali abbiano un mercato assicurato in sostituzione di materie prime vergini. Questo è un criterio fondamentale della circolarità. E noi in diversi settori abbiamo difficoltà di mercato, innanzitutto le plastiche, delle materie prime seconde ricavate dal riciclo. Abbiamo bisogno di recuperare una miniera importante che sono i RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. Siamo bassi come il resto d'Europa, il target è 65, siamo al 30.
2: E tra l'altro spesso questi RAEE poi finiscono nei paesi in via di sviluppo dove abbiamo mega discariche e dove la gente tra l'altro viene sfruttata.
1: Sì, vengono poco raccolti e poco riciclati. C'è una proposta europea di introdurre una tassa sulla parte non raccolta dei RAEE, 2 euro al chilogrammo, l'ipotesi poi sarebbe differenziata. Solo che questi proventi di questa tassa andrebbero ad alimentare il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. E questo non risolve, noi abbiamo bisogno di più investimenti nella raccolta e negli impianti avanzati di riciclo, soprattutto della parte piccoli RAEE elettronici, computer e smartphone. E questo non si risolve con la tassa, bisognerebbe invece dedicare da parte dei produttori più risorse alla raccolta distribuita, mirata di questi RAEE e anche al riciclo avanzato che all'inizio ha bisogno di investimenti.
0: E allora finisce qui questa parte del Mondo Radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, però vi ricordo che torniamo tra 4-5 minuti circa col consueto appuntamento di Air Day Italia.

0: musica.
1: Allora, cari amici, bentornati in diretta. Eccoli qua. Tiziana Tuccil, Giuliana Giulianini della redazione di Airday.it, testata di Airday Italia trattino Villaggio per la Terra.
2: Buon pomeriggio
3: buon
2: a tutti.
3: Pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: In collegamento dovremmo avere telefonico Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio, Don Alessandro.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e grazie anche ai radioascoltatori.
1: Allora, anche quest'anno al Villaggio per la Terra di aprile erano presenti studenti, medici e docenti della Cattolica e del Policlinico Gemelli, in particolare per promuovere un progetto che si chiama Met for Planet. Tiziana, che cos'è questo Met for Planet?
2: Questo è uno dei progetti più belli che viene ospitato dal Villaggio per la Terra. Il progetto Met for Planet sta per medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta e rappresenta l'impegno della Cattolica per coniugare la formazione scientifica e professionale che l'università fornisce ai propri studenti con i temi della sostenibilità ambientale e sociale che sono proprio alla base dell'ecologia integrale. La presenza al Villaggio per la Terra di aprile è stata la parte culminante di questo progetto, perché si lavora tutto l'anno per questo progetto. Ci sono gli studenti che tutto l'anno fanno, cioè tutto l'anno fanno un percorso formativo, ed è da diversi anni che si compie questo progetto. La Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli insieme, che appunto danno vita a questo progetto. Nei mesi scorsi questo percorso ha coinvolto 320 studenti del campus di Roma, e al Villaggio i ragazzi insieme ad alcuni loro docenti ed assistenti pastorali hanno incontrato il pubblico, animato diversi laboratori ed incontri per i visitatori di ogni età, bambini compresi. Poi ci faremo raccontare, c'è anche un ospedale degli orsetti, una cosa meravigliosa.
3: E ma degli orsetti veri?
2: Sì, gli orsetti proprio dei peluche che
3: vengono.
2: Poi
3: peluche.
2: Poi ci racconterà.
3: Gli
2: animali no, per carità. No, sono orsetti. Per condividere ciò che hanno appreso durante la formazione, quindi come la medicina, l'economia e la tecnologia siano strettamente legate all'ecologia. Il professor Mantini, che abbiamo appunto da salutato poc'anzi, è uno degli organizzatori di questo progetto e ha partecipato alle 4 giornate del Villaggio per la Terra, quindi possiamo
1: Don Alessandro, qual è l'esperienza che avete fatto al Villaggio? In sostanza, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti, e soprattutto poi come lo avete in qualche modo continuato anche dentro l'università?
4: Intanto ringrazio per l'ottima descrizione e sintesi di questo evento che abbiamo vissuto. Un evento che ha coinvolto in maniera trasversale, questa è stata un po' la dimensione vincente che poi rimane appunto in università, in maniera trasversale ha coinvolto gli studenti, i ricercatori, i loro docenti e quindi in generale tutto il personale, gli assistenti pastorali, le suore che fanno servizio qui con noi nei collegi, per cui ecco questo lavoro diciamo orizzontale di connessione e di relazioni tra diverse figure che normalmente hanno un loro compito qui, ma per i giovani anche trovarsi, no, a interfacciarsi in maniera diretta, progettuale, diciamo anche ordinaria con i docenti e i ricercatori, è stata per loro un'esperienza grande, importante, preziosa, ed è un po' l'elemento vincente, direi, come ripercussione che poi questo progetto ha nella vita ordinaria dell'università.
1: Giuliano, a te l'altra domanda.
3: Vorrei che Don Alessandro raccontasse che cosa effettivamente hanno fatto al Villaggio. Noi lo sappiamo, però vorremmo raccontarlo anche agli spettatori.
4: Certo, e 4 giorni in cui si cominciava la mattina alle 8 e si terminava al pomeriggio alle 6, nei quali noi avevamo uno stand all'interno dell'intero villaggio, quindi uno stand dedicato all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. In questo stand ogni giorno venivano preparati dei workshop, quindi dei piccoli tavoli di lavoro, nei quali poi avremmo ospitato durante le intere giornate i coloro che venivano a visitare il villaggio, tutte le età naturalmente. Ogni singolo tavolo, ogni singolo workshop all'interno dello stand offriva l'occasione di interfacciarsi con una delle diverse realtà a servizio del pianeta, dell'umanità, delle persone che il Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica offrono, guidati dalle Rising Star. Quindi supponiamo uno stand di neurochirurgia, uno stand di psicologia, uno stand di cardiochirurgia e uno stand di ospedale degli orsetti, fitoterapia e psichiatria e così via. Quindi ogni stand aveva una sua caratterizzazione e qui il lavoro congiunto tra Rising Star e soprattutto studenti mirava a fornire ai visitatori una descrizione di una progettualità di alto livello di ricerca, così come vengono portate avanti qui nell'università, ma, e questa è stata la cosa bella, rese fruibili in maniera professionale, ma nello stesso tempo, diciamo, adatta alle singole visitatori, però senza perdere di professionalità e senza perdere di consistenza, offrire a tutti la capacità di fare un po' un salto culturale, un salto di conoscenza e anche un salto di passione, soprattutto ricordo i giovani, insomma.
2: Don Alessandro, allora, ha detto Rising Stars, io so chi sono, diciamo, perché ero al villaggio, però spieghiamo agli ascoltatori chi sono le Rising Stars.
4: Le Rising Star sono dei ricercatori particolarmente meritevoli anche per pubblicazioni e per qualità della ricerca, che all'interno dell'Università Cattolica sotto i 40 anni, quindi ecco perché Rising Star, sotto i 40 anni si sono particolarmente distinti. Alcuni di loro si sono resi disponibili, alcuni di loro sono poi stati scelti dagli studenti per essere loro guide e quindi è stata un'interfaccia veramente affascinante, insomma, anche per i giovani, soprattutto per gli studenti.
1: Senta, allora, parliamo un attimo della medicina. Quali sono gli aspetti che mettono in relazione, appunto, la scienza, questa scienza poi con la salute del pianeta? Perché, insomma, il collegamento è abbastanza ampio, però poi sicuramente c'è, per cui ce lo spieghi un attimo.
4: Ogni volta che si parla ovviamente di pianeta e quindi di ambiente, non si può prescindere da noi persone umane che viviamo in esso. Pertanto la medicina, ma in questo caso anche l'economia e la tecnologia, no, vanno a servizio del pianeta nella misura in cui sia nell'utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni, sia anche nella definizione delle fasi progettuali dei specifici progetti, ma soprattutto vanno a servizio delle persone, offrendo ad esse una qualità di bellezza, di accoglienza, di relazione, di incontro, che permette poi una migliore cura e quindi di riflesso una migliore presenza poi nella società e quindi un miglioramento nella società.
3: Io volevo mettere invece l'accento sulla lettera T di questo acronimo MET, la tecnologia, perché le tecnologie in tutti i campi sono delle cose meravigliose, però sono anche delle fonti di impatto ecologico, sia perché hanno bisogno di materie prime, di lavorazione eccetera, poi generano poi rifiuti che devono essere più o meno trattati. Ecco, come vengono affrontati questi argomenti sia nei vostri percorsi didattici, sia come è stato affrontato magari al villaggio con le persone?
4: La dimensione tecnologica è fondamentale sia per il Villaggio della Terra, ma soprattutto anche qui per l'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli. In particolare è una forma di educazione che cerchiamo di portare avanti con i nostri studenti a gestire bene le risorse, diciamo, e quindi a saper gestire bene anche la pulizia dell'ambiente. Questo a livello molto pratico. A livello invece più tecnologico, diciamo così, più di ricerca, la ricerca punta chiaramente ad un utilizzo di risorse, e noi alcune le abbiamo anche portate lì nel villaggio, che sia sostenibile, parola molto utilizzata oggi, cioè si fanno progetti, si fanno per esempio interventi chirurgici, si usano strumentazioni e si propongono al pubblico certe strumentazioni che hanno un minor impatto possibile sull'ambiente circostante. E per esempio anche gli stessi bambini che hanno fatto l'esperienza dell'ospedale degli Orsetti si sono interfacciati con un uso di piccoli strumentini che però, ecco, li educavano in qualche modo a non sprecare, a utilizzarli bene e poi ad una disinfezione successiva e così via.
1: Insomma, è stato un... facile far passare questi concetti, secondo lei, Don Alessandro? Perché, insomma, non sempre il ruolo dell'antispreco è così apprezzato. Cioè, in sostanza, che spesso le famiglie questi discorsi non li fanno, e poi forse i ragazzi a volte sono anche più avanti di noi.
4: Noi nei collegi, in particolar modo nei collegi dell'Università Cattolica, soprattutto ad opera delle suore che sono direttrici di questi collegi, manteniamo una seria, diciamo, formazione al differenziare e al ridurre lo spreco. Quindi già questo è un livello formativo di base. Una volta che si è andato a tradurre nel villaggio della terra, lì c'è stata non solo ovviamente l'attenzione del nostro stand, ma molto molto significativa è stata l'interezza del villaggio della terra, che portava avanti in maniera uniforme e in maniera condivisa la stessa attenzione. Più chiunque venisse al villaggio della terra ha avuto la possibilità di respirare uno stile che poi applicava nei diversi stand e nei diversi contesti tecnologici, economici, militari, sportivi, eccetera, eccetera.
2: Ecco, quindi una forma di... le volevo chiedere, però, proprio a proposito di questo, cioè, tra le varie cose che promuove, appunto, cioè, il MET, che cosa fa? C'è anche l'economia, diciamo, no? L'economia è una parte importante, ma in che modo l'economia viene applicata in questo vostro percorso?
4: Intanto sensibilizzando i ragazzi a mettere insieme le discipline. Medicina non è svincolata dall'economia, non è svincolata dalla tecnologia e viceversa nelle varie combinazioni. Quindi fargli pensare in grande, pensare secondo la logica della transdisciplinarietà. Questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, l'economia, e noi qui abbiamo un corso di laurea magistrale in healthcare management, quindi la possibilità di gestire le strutture sanitarie per un miglior bene della salute della medicina, sostanzialmente. La logica di fondo è il legame tra la persona, la società e il bene comune. Questi sono gli elementi cardini che ci possono aiutare a costruire poi nel futuro una sanità sempre di più person-centered, centrata sulla persona, ma anche, certo, di conseguenza centrata sul bene comune.
1: Ecco, tra l'altro, un compito non facilissimo in un'era in cui

0: in sostanza si risparmia, si tenta di risparmiare anche sul welfare state e soprattutto sulla sanità. Poi adesso lei lo sa, in Europa e in Italia abbiamo tutto un piano di riarmo che purtroppo rischia di togliere fondi anche alla sanità. L'importante a me sembra che sia molto anche riuscire a razionalizzare le risorse, a evitare appunto gli sprechi, però anche a ricordarci che la popolazione italiana e non solo, ma soprattutto quella europea, sta invecchiando sempre di più. Forse allora il nostro welfare, di cui appunto la sanità fa parte, va difeso.
1: Certo, creando una consapevolizzazione, no? E aumentando nei giovani, penso ai bambini che abbiamo incontrato, ai giovani nelle scuole medie, creando una consapevolezza sempre di più di come tutto sia collegato e di come un'azione in un settore si ripercuote necessariamente anche in altri. Allora anche creando una coscienza civica in qualche modo attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, attraverso l'economia, per aiutare questi nostri giovani di adesso e anche le famiglie, mm-hmm, coloro che hanno visitato, ad assumere uno sguardo nuovo sulla società in cui vivono e quindi sul mondo in cui ci troviamo, insomma.
2: E Don Alessandro, io so che la Cattolica ha avviato dei progetti di un piano Africa, che è una collaborazione fra università di vari paesi, ovviamente tra il nostro e il continente africano. Tra l'altro si legge nella missione: contribuire a uno sviluppo sostenibile dell'Africa ampliando i corsi per la formazione, i percorsi di formazione dei giovani africani sia in loco, cioè in Africa, che in Italia. Ci può parlare di qualche progetto pratico che lei ha seguito?
1: Sì, il progetto Africa è un progetto molto ampio che riguarda l'intera università, in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia sviluppa una commissione di solidarietà, quello che si chiama un campus solidale, che raccoglie tante esperienze di solidarietà che spingiamo i ragazzi, i nostri studenti, anche gli specializzandi, a frequentare. Uno in particolare potrebbe essere quello di un ospedale in Tanzania, in cui si sta adesso cercando di aumentare la cubatura, quindi sviluppando nuovi reparti. Un altro, quello in cui sono appena stato a dicembre, in Kenya, in cui abbiamo collaborato con World Friends e un ospedale locale di Nairobi, il NEMA Ruaka Hospital, nel quale abbiamo sviluppato proprio questa attenzione a formare il personale locale e non sostituirsi adesso, e nello stesso tempo mandare specializzandi che possano in loco non solo ricevere una formazione alla medicina in situazioni disagiate, ma anche essere magari di aiuto portando il know-how locale nostro al personale locale dell'ospedale. Questa interazione bidirezionale, in qualche modo formativa bidirezionale, può essere veramente interessante.
3: Don Alessandro, allora so che lei tiene anche un corso sull'intelligenza artificiale. Ecco, come si coniuga questa rivoluzione tecnologica con l'etica e la tutela dell'ambiente?
1: L'intelligenza artificiale in primis ha bisogno di, io la chiamo sempre così, al meglio spinge ad una sfida antropologica. La sfida antropologica è strettamente legata ad una sfida etica, perché l'uomo non può mai essere svincolato dalla sua dimensione naturale etica. Pertanto l'intelligenza artificiale è un'occasione tecnologica, diciamo, che la tecnologia ci offre, perché l'uomo, diciamo così, noi ci possiamo svegliare nell'uso consapevole della nostra intelligenza, ben diversa e assolutamente non comparabile a quella artificiale, e quindi risvegliando il senso critico, risvegliando un sano approccio alla tecnologia, sviluppare ancora meglio una dimensione etica consapevole della gestione dei rischi, per esempio, così come della conoscenza dei possibili rischi, ma anche delle grandi potenzialità in medicina. L'intelligenza artificiale ha delle potenzialità straordinarie, per esempio, no?
0: Eppure, Don Alessandro, senta, mi permetta, quello che lei ha detto è molto illuminante, però in realtà mi sembra che una parte, diciamo, della società che stiamo vivendo intenda l'intelligenza artificiale come sostitutiva dell'uomo. Mi riferisco non solo al possibile annientamento, mi permetta questa parola, di interi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, ma anche nella diciamo quotidianità. Il rischio è che poi soprattutto i ragazzi si abituino a lavorare molto con l'intelligenza artificiale, e però l'intelligenza che poi hanno nel cervello non la fa.

0: facciano funzionare. Che cosa ne pensa?
1: Ecco, quest'ultimo sottolineatura è l'elemento decisivo, cioè è chiaro che l'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente, ma non è intelligenza in alcun modo. Pertanto, pur sviluppando, offrendoci risultati di alto livello, non è uno sviluppo intellettivo, non è un'intelligenza. Ecco perché dicevo che è una sfida a noi per riscoprire da un lato la differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e l'elaborazione, io così la chiamo, artificiale. Dall'altro è anche l'occasione per saper sviluppare quell'etica di base che è, allora, la vogliamo usare? Usiamola. Conosciamone le differenze con l'intelligenza umana e sappiamo anche limitare quando occorre il suo utilizzo per sviluppare appunto l'intelligenza umana. Il punto qual è? Che se noi ci mettiamo dipendenti da questo strumento tecnologico, certamente svilupperemo meno l'intelligenza umana, ma non è colpa dell'intelligenza artificiale, è una scelta che
2: No,
1: eventualmente
2: certo,
1: facciamo
2: dipende
1: noi.
2: dal nostro approccio, che è chiaro.
1: Certamente,
2: Anzi,
1: certo.
2: forse l'intelligenza cioè, appunto artificiale può essere proprio una palestra per la nostra intelligenza, perché porre delle domande in un certo modo e diciamo, interpretare anche le risposte che ci vengono date può essere uno stimolo aggiuntivo, no, per avere, non lo so, a me sembra stimolante, non mi sembra una cosa negativa.
1: Certo,
2: Certamente.
1: no, no, non lo è negativa assolutamente,
2: Esatto.
1: certamente però sfidando in qualche modo, soprattutto per via del nome che diciamo un po'
2: Sì.
1: superficialmente gli è stato dato, per via del nome sfida un po' e rischia, perché rischia soprattutto nei più giovani, di sviluppare una sorta di senso di inferiorità. Ora ecco perché è importante la consapevolizzazione, cioè una volta che si fa, che ricordo, guardi, faccio un esempio se posso,
2: Certo.
1: andai una volta a presentare questo tema in una scuola media chiesi ai ragazzi di seconda in particolare, che cos'è l'intelligenza artificiale per quello che voi sapete? E uno di loro mi disse: è il mio migliore amico. E ok, io rimasi in silenzio su questo e ho proceduto ad andare a fargli capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Gli ho fatto vedere che si tratta di un algoritmo, quindi ho fatto fisicamente vedere la formula matematica che sviluppa l'intelligenza artificiale. A quel punto gli ho rifatto la domanda: senti un po', ma tu avresti mai come amico un'equazione? E il ragazzo mi ha detto: no, assolutamente no. Ecco bene, perfetto. E qui
2: Bellissimo.
1: ecco la consapevolizzazione quanto è importante.
3: Don Alessandro, io le volevo fare invece un'altra domanda. So che lei, insomma, sappiamo, l'abbiamo presentata come docente di teologia. Io volevo
1: Sì.
3: chiederle, la cura del pianeta è entrato nella dottrina della Chiesa, soprattutto nella comunicazione con Papa Francesco, con
2: Sì.
3: la Laudato Si, con l'ecologia integrale. Però le chiedo, ecco, lei è un docente di teologia, questo concetto della cura della casa comune, del pianeta, c'era già nella storia della dottrina della Chiesa? Magari sotto traccia, magari in altra forma, oppure è proprio un'invenzione dei nostri tempi.
1: No, no, no, assolutamente no, è un elemento portante della teologia perché è un elemento portante della rivelazione cristiana, nel momento in cui a me piace sempre riferirmi, e di per sé la cosa a volte stupisce un po', alla Genesi direttamente, no? Quando il Signore crea l'uomo e mette l'uomo dentro il mondo appena creato, usa un verbo molto bello e anche molto affascinante, quanto a volte incompreso, che è il verbo dominate. Questo sembra brutto all'orecchio dell'uomo moderno e contemporaneo. In realtà dominare viene da dominus, da signore. Quindi dominare vuol dire siate signori della creazione. Signori vuol dire gentili, attenti, sapienti, capaci di gestire. Quindi dietro questo termine che la parola di Dio utilizza c'è tutta un'ampiezza di attenzione, diciamo proprio originaria, nel rapporto tra Dio, noi e il creato, appunto creato, e ci piace usare a noi almeno questo termine invece che natura, no? Quindi il creato diventa il luogo della signoria dell'uomo, che quindi se ne prende cura perché ne è signore, con questo senso, appunto, dicevo prima, di gentilezza, di attenzione, di cura, di progresso anche naturalmente.
0: Beh, interessante,
2: Bello,
0: sicuramente. Poi,
2: molto.
0: insomma, anche San Francesco ci insegna
1: Poi
0: e ci
1: esattamente.
0: ricorda davvero tanto.
1: Cioè, non solo, ma San Francesco che legava il mi signore
0: Il
1: alla
0: mi signore,
1: lode,
0: esatto.
1: perché dando quindi il giusto orientamento al senso della lode e della cura.
0: Allora, io ringrazio per essere stato con noi Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio, Don Alessandro.
2: Grazie, Don
1: Grazie a
2: Alessandro.
1: tutti voi e grazie di cuore. Arrivederci.
0: Allora amici, io vi ringrazio, ringrazio anche
2: illuminante Don Alessandro, io voglio essere potuta stare qui
0: per... ci ha illuminato molto.
2: Sì, bellissimo.
0: Diciamo allora io saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del mondo a radio, ma soprattutto questa puntata di Erde Italia, che voi potete sempre riascoltare andando sul sito erde.it, poi anche sui social e così via. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.

0: Sono le 17, ben trovati da Paola Simonetti. Sospeso dagli Stati Uniti il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stripes. L'armata era diretta in Polonia e in altre zone sul fianco orientale della NATO. La notte scorsa in Russia la Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina. Lo ha affermato la presidente della Commissione UE von der Leyen, secondo la quale Mosca deride gli sforzi diplomatici. Circa 5.300 le persone sfollate ad Haiti nella capitale Port-au-Prince in soli 3 giorni a causa della violenza delle bande armate. A denunciarlo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Molte le persone rimaste ferite. Nuovo incidente sul lavoro in Italia. In Trentino un uomo ha riportato gravi ustioni per l'esplosione di una bombola di GPL mentre era in servizio per la manutenzione in una casa vacanze in Val di Non. È tutto, l'informazione torna alle 18.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, attenzione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, o di dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Pierachile Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
3: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
4: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma, la preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
3: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
5: Il Papa ha deciso di toccare due temi, due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
6: Perché, diciamo, sono i temi che stanno più a cuore ai giovani. Sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni. Quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
7: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità. Queste parole, secondo lei, toccano un giovane di oggi?
6: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
7: Sono inquieti questi ragazzi?
6: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
2: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
8: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura del lo stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere monumento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: Sì, buonasera, c'è una foto qui alla porta di Damasco che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti, erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata di questo Jerusalem Day oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Jerusalem Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
10: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
11: Buonasera Pier Achille, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno, e per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu. Le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
4: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico, sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
2: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
12: Pioggia, freddo e temporale in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
13: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, perché si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco, con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione, avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sortino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero. Questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
2: Grazie, noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono. Grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari ascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale abbiamo modo di presentare i profili dei santi, i testimoni della fede, dando voce alle diocesi affinché loro stesse presentino i santi dei propri territori, che siano già canonizzati o che siano in fase di cammino. A volte apriamo questa rubrica ai santuari perché ci aiutino a conoscerne la storia, oppure creiamo dei focus concentrati attorno ad alcune figure specifiche, come oggi, dove ci soffermiamo sulla figura di Don Tonino Bello, vescovo. E allora vogliamo dare parola a Rosa Siciliano perché ce lo presenti. Rosa, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Antonio Bello, conosciuto come Don Tonino, nasce ad Alessano il 18 marzo del 1935, un paesino della Puglia, un paesino del Salento, da Maria Imperato e Tommaso Bello. Tommaso Bello aveva un precedente matrimonio, portava con sé due figli, e ne nascono poi Trifone e Marcello. La morte prematura del padre e dei suoi fratellastri, dei figli del padre, lo segnano fortemente, ne caratterizzano anche un po' la sua pastorale, il suo impegno per la pace. E il mare, la terra, gli ultimi rappresentano il filo conduttore di tutta la sua esistenza e di tutta la sua vita. Nell'ottobre del 1945, con tanti sogni in valigia, entra in seminario, e subito prima a Ugento, dopo qualche anno al seminario di Molfetta, e vive anche la fase del Concilio Vaticano II nel 1962, aperto da Giovanni XXIII. Monsignor Ruotolo decide di portare con sé Don Tonino perché lo considerava anche un po' un suo teologo, aveva un forte spessore, era una persona molto preparata, molto saggia, con un grande orizzonte. Visse con lui gli anni del concilio, venne nominato anche monsignore. Nel 1979 viene eletto a Tricase e subito dopo...
1: A Tricase sarebbe...
2: Tricase è un paese vicino a Alessano del Salento, vive da parroco.
1: Da parroco,
2: in questo
1: okay.
2: paese del sì, da parroco a Tricase. Grazie. Rinuncia poi, e questo mi piace sottolinearlo, due volte la nomina a vescovo perché la madre era ancora viva ed era anziana e non voleva lasciarla da sola. E accetta la nomina invece a vescovo di Molfetta, Giovinazzi e Terlizzi solo il 10 agosto dell'82. Nel 1985 diviene presidente di Pax Christi Italia e la sua pastorale viene intrecciata con l'impegno per la pace e con il suo forte impegno accanto agli ultimi della storia e di quel periodo storico. E ricordiamo la Blora, ricordiamo i migranti, ricordiamo le guerre. È noto come il vescovo del grembiule a 360 gradi. E accanto ai migranti, accanto ai lavoratori nelle ferrovie di Gidio Inazzo, vive l'Arena di Verona il 30 aprile dell'89, che rappresenta un po' la sintesi di questo suo impegno: pace, giustizia, salvaguardia.

0: all'avanguardia del creato, con l'appello In piedi costruttori di pace. E nel 1992, poco prima della sua morte, si reca a Sarajevo con 500 operatori di pace, con 500 pacifisti, rendendo così culmine alla sua pastorale intrecciata con un messaggio forte di non violenza. E muore il 20 aprile del 1993, lasciando la Chiesa italiana, il mondo dei credenti e dei non credenti, un grande vuoto per la sua capacità di vivere la pace come un cammino, per la sua capacità di camminare nelle strade della storia. La Congregazione delle Cause dei Santi poi ne ha avviato un processo di beatificazione ed è stato dichiarato venerabile il 25 novembre 2021 da Papa Francesco. E la sua vita è stata un cerchio, la sua vita parte dal sud, dal Salento, da Alessano e da Tricase, e si conclude con questo sguardo forte al sud della storia, che sono i poveri, che sono le guerre, che sono le vittime delle guerre. E il sud vissuto con affetto, con amore, come speranza e frontiera, il Mar Adriatico che bagnava le terre del suo paese di origine era incontro con l'altro. La fisarmonica lo ha accompagnato tutta la vita, la giovialità, l'allegria, il calcio, la condivisione di ciò che aveva, la condivisione del pane, delle friselle, dei suoi averi, con tutti coloro che erano accanto, e soprattutto la ricerca del povero, non il povero incontrato per strada, ma Don Tonino con la sua 500 e i suoi obiettori di coscienza, Guglielmo Minervini e Francesco De Palo, giovanissimi, andava alla ricerca dei poveri perché fossero amici, fossero compagni di strada, a cui anche chiedere scusa per le nostre colpe da chiesa e da sud opulento e spesso disattento alle povertà altrui. Tutta la sua vita è stata bagnata dalla speranza, la speranza di un altro mondo possibile.
1: Io ti ringrazio, Rosa, perché ci saranno tante altre voci adesso ad approfondire una serie di tematiche che tu stessa hai appena accennato: pace, culto mariano, devozione all'Eucaristia, per la quale Don Tonino era particolarmente attento, i poveri. Ecco, li approfondiamo un tema alla volta insieme ad altre voci amiche. Intanto, grazie a te, Rosa.
0: Vi ringrazio, grazie a lei. Arrivederci e buona prosecuzione di ascolto.
1: Grazie, Rosa.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver delineato il profilo di Don Tonino Bello, vogliamo cercare di approfondire alcune tematiche a lui particolarmente care. Cominciamo col tema della pace e lo facciamo con Don Tonio Dell'Olio. Don Tonio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno. E in Don Tonino la pace ha assunto livelli poetici, lirici e forse persino mistici, ma nello stesso tempo, ed è questa la grandezza, anche molto concreti. E la pace in lui si è fatta annuncio, denuncia e sempre è stato un fatto centrale, importantissimo, tant'è che nella maturità, come dire, anche di questa riflessione, di questo percorso, egli arriva a dire, appunto, a definire la pace come convivialità delle differenze. E in un mondo in cui, come dice Papa Leone, ritorna la guerra è di moda, oggi quelle parole ci fanno, come dire, da filtro per capire anche quali sono le ragioni dei conflitti armati in giro per il mondo. Nello stesso tempo, Don Tonino organizzò pensò, propose, lanciò l'idea di metterci proprio in gioco in prima persona e non violentemente nel 1992, appunto, io facevo parte di questa azione di pace, eravamo in 500 a Sarajevo, proprio a giocare questa partita importante in cui se i nostri fratelli e sorelle vivono il disagio, il dramma, la tragedia della guerra, noi dobbiamo quantomeno condividere con loro questo disagio e possibilmente vivere l'intercessione, il metterci in mezzo in qualche modo. E poi sul piano prettamente biblico, ecclesiale, teologico, lui diceva con Luca 10, 5, quando Gesù invia i discepoli entrando in ogni casa di prima dite pace a questa casa, lui diceva la pace è l'unico annuncio, rasentando in qualche modo forse un fondamentalismo della pace, e al contrario invece quella pace, perché non c'è poi un secondo annuncio, quella pace diventava davvero il pilastro centrale, l'architrave, come dire, dell'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini del nostro tempo e potremmo dire di ogni tempo. Ecco, Don Tonino Bello, come presidente di Pacchristi, ma come pastore, direi, come credente, ha vissuto queste esigenze e le ha vissute in maniera assolutamente radicali, come il Vangelo chiedeva di fare.
0: Una sola domanda, Don Tonio. C'è qualche espressione di Don Tonino che possiamo ricordare legato al tema della pace?
1: E ad esempio quando diceva la pace non è un vocabolo ma un vocabolario, e in questo senso davvero la sottraiamo alle mistificazioni anche oggi, no? Per cui anche un terrorista o assolutamente un governo despota possa dire che va nella direzione della pace, no? E opera per la pace. Invece la pace è intesa come riconciliazione, perdono, incontro, dialogo, riconoscimento del volto dell'altro, e questa ad esempio è un'altra delle espressioni care a Don Tonino, non può essere appunto, non può subire questa sorta di trasmigrazione semantica in altri significati, sì.
0: Io ti ringrazio di cuore per la presentazione, ma anche per la sinteticità, perché tanti saranno gli altri temi che vogliamo
1: E
0: sottolineare di
1: infatti.
0: questa figura. Grazie, Don Tonio, e passiamo al tema Mariano. Arrivederci.
1: Grazie.

0: cari radioascoltatori, tra le tante tematiche che vogliamo sottolineare nell'esperienza di Don Tonino Bello c'è quella mariana. Ne parliamo con Zaccagnino e Elvira. Elvira, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Elvira, ti domando, qual è il rapporto tra Don Tonino Bello e la Vergine Maria?
1: Allora, un rapporto molto intimo. Don Tonino ci ha fatto innamorare della figura di Maria. È un rapporto devozionistico, però in senso, posso dire, anche molto laico, permettetemi questa parola, perché la devozione di Don Tonino è sempre stata una devozione verso le persone. E quindi lui ci ha restituito nel parlarci di Maria, nello scrivere i testi su Maria, nel dirci appunto la sua devozione a Maria, ci ha restituito sempre, ci ha fatto innamorare di una Maria, donna del suo tempo, ma anche donna del nostro tempo.
0: Elvira, possiamo ascoltare una delle preghiere di Don Tonino rivolte alla Vergine Maria?

Santa Maria, donna in cammino, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate. Siamo pellegrini come te e qualche volta ci manca nella bisaccia di viandanti la cartina stradale che dia senso alle nostre itineranze. Donaci sempre, ti preghiamo, il gusto della vita. Fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Prendici per mano e se ci vedi allo sbando sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio di consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto. E allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

0: piace molto questo testo perché credo che possa far capire bene che cosa significava per Don Tonino la devozione verso Maria.
1: Io ti ringrazio di cuore e passerei la parola a un altro testimone per un altro risvolto della vita di Don Tonino. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la figura di Don Tonino Bello cercando di cogliere il suo rapporto con l'Eucaristia e lo facciamo con Don Fiorentino Gianni. Don Fiorentino, buongiorno a te, Don Gianni.
1: Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Gianni, puoi darci l'inquadratura sul tema dell'Eucaristia?
1: Certo, l'Eucaristia è stata la spina dorsale della vita di Don Tonino. L'alimento quotidiano del suo ministero, la linfa, vorrei dire, del suo instancabile impegno pastorale. Qualcuno custodisce gelosamente a casa una foto di Don Tonino che abbraccia l'ostensorio durante una liturgia di adorazione eucaristica.
0: Questo per dire l'affetto che lui coltivava e nutriva.
1: Sì, sì, sì.
0: Possiamo ascoltare qualche passaggio che quale suggerisci per capire e conoscere dagli suoi scritti la sua spiritualità?
1: C'è un testo molto, molto bello, una specie di, vorrei dire, di poesia, di preghiera, ecco, che dice così.

0: Signore, se ci innamorassimo di te così come nella vita ci si innamora di una creatura o di una povera idea, il mondo cambierebbe. Accresci la nostra tenerezza per la tua Eucaristia, verso la quale la disaffezione di tanti cristiani oggi si manifesta in modo preoccupante. Stiamo diventando aridi, come ciottoli d'un greto disseccato dal sole d'agosto. Lascia che la nuvola della tua grazia si inchini dall'alto sulla nostra aridità. Signore, in te le fatiche si placano, le nostalgie si dissolvono, i linguaggi si unificano, le latitudini diverse si ritrovano, la vita riacquista sempre il sapore della libertà. Insegnaci a portare avanti nel mondo e dentro di noi la tua risurrezione. Tu sei presente nel pane, ma ti si riconosce nello spezzare il pane. Aiutaci a riconoscere il tuo corpo nei tabernacoli scomodi della miseria e del bisogno, della sofferenza e della solitudine. Rendici frammenti eucaristici, come tante particole che il vento dello Spirito, soffiando sull'altare, dissemina lontano, dilatando il tuo tabernacolo.
1: Uno dei ricordi più belli che io personalmente mi porto nel cuore è proprio quello di Don Tonino che prega nella Cappella dell'Episcopio, diventata nei suoi anni qui a Molfetta una specie di piccolo cenacolo dove trascorreva i momenti più importanti della sua giornata di vescovo in compagnia con il Signore. Era lì al mattino presto, prima di entrare nel vortice delle tante incombenze pastorali, l'Episcopio si riempiva e svuotava continuamente di gente povera dalle 8 della mattina, e questo lo costringeva a ritagliarsi il suo momento di intimità con l'Eucaristia dalle prime ore dell'alba, quando fuori era ancora buio, generalmente intorno alle 5 del mattino, se non ancora prima. L'altro momento prolungato di adorazione, di meditazione, era quello della sera, prima di andare a letto. Don Tonino era consapevole delle sue doti umane e intellettuali, aveva grandi aspettative su di sé, anche dal punto di vista spirituale. Nel suo diario personale scrive che vuole diventare santo, che la sua più grande aspirazione un giorno è quella di diventare missionario. È l'Eucaristia a mostrargli la strada dell'umiltà e che la santità vera è arrendersi alla volontà di Dio. È l'Eucaristia a suggerirgli che se vuole realizzare una vicinanza concreta con gli ultimi poveri, deve lasciare le porte dell'Episcopio aperte a tutti.
2: Io ti ringrazio, Don Gianni, per questo tassello ulteriore che ci sta permettendo di cogliere il volto e il mosaico di Don Tonino Bello. Grazie, Don Gianni.
1: Grazie a voi di cuore.

0: cari radioascoltatori, completiamo la carrellata che ci ha permesso di cogliere il profilo di Don Tonino Bello, oggi servo di Dio, notando il suo impegno per i poveri, un impegno che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Lo facciamo con Giancarlo Piccinni. Giancarlo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: So che sono pochi minuti, però in pochi minuti la chiederei di descriverci la figura di Don Tonino Bello a servizio dei
1: poveri. I poveri per Don Tonino, la vicinanza di Don Tonino ai poveri rappresenta una vera rivoluzione teologica, nel senso che lui non dà ai poveri, non considera i poveri l'oggetto delle nostre attenzioni, della nostra evangelizzazione, ma sono il soggetto della nostra evangelizzazione. È importante questa distinzione. Don Tonino dice che i poveri ci evangelizzano, che i poveri ci portano la speranza, che i poveri sono i primi testimoni del Vangelo, tant'è che fa riferimento anche al periodo, alla nascita di Gesù. I più poveri di quella terra, cioè i pastori, sono stati le persone a cui il Messia si è manifestato innanzitutto. Ora, Don Tonino per i poveri non parla soltanto, ma se li porta in casa e dice e prega, perché la nostra azione anche pastorale deve includere tutti, a partire dagli ultimi, a partire dagli ultimi. Sul passo degli ultimi bisogna raggiungere il mondo, ed è bella questa considerazione, perché è una sorta di rivoluzione del modo con cui ci si approccia anche al Vangelo e alla gente e alla città. È importante considerare come per Don Tonino essere lui stesso povero e amare la povertà sia stato un obiettivo di fondo, tant'è che negli ultimi giorni della sua vita ha pregato perché i sacerdoti potessero innamorarsi dei poveri, ma innamorarsi anche della povertà. Tornando da Sarajevo, lui dice che non andiamo verso la catastrofe umanitaria. È importante considerare in questi giorni queste sue parole: andiamo verso la primavera della storia, a condizione però che la speranza viene affidata ai poveri del mondo. I poveri devono portare avanti questo progetto di adesione al Vangelo e di rivoluzione non pacifica, una rivoluzione pacifica nel mondo. Mi piace concludere con le parole del Cardinal Carlo Maria Martini, che parlando della vita di Don Tonino ha detto questo. Ha detto che i suoi punti cardine sono stati la centralità assoluta del mistero di Gesù crocefisso e risorto, il cammino della sua conformazione a Cristo in spirito di umiltà, povertà e fiducioso abbandono, la passione per l'annuncio della gioia del Vangelo, l'amore alla Chiesa e alla porzione del popolo di Dio che gli era stata affidata, la ricerca del dialogo continuo con la storia e con tutti gli uomini e le donne della terra, il desiderio ardente della pace, la speranza che la croce cambierà il mondo. E io penso che, venendo anche da un'esperienza recente di vita, di fede, per la Pasqua che abbiamo appena trascorso, pensare che è la croce che cambierà il mondo, la croce che è stata portata dal più povero dei poveri su quel calvario dove siamo passati dalla morte alla resurrezione, vivere la fede in questo modo sarà sicuramente un motivo di gioia.
0: Io la ringrazio di cuore Giancarlo anche per la sua sintesi, ma per essere andato nel cuore del messaggio dedicato ai poveri proprio di Don Tonino. E con lei io colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che l'hanno preceduta e salutare anche i nostri radioascoltatori. Grazie Giancarlo.
1: Grazie a te.
0: Arrivederci. Grazie a tutti.

dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.

basta saper volare con te, signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, per i voli che non ho saputo incoraggiare, per l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile con l'ala penzolante il fratello infelice che avevi destinato a navigare nel cielo, e tu l'hai atteso invano.

0: L'informazione delle 19, ben ritrovati da Paola Simonetti. Visita di circa due ore oggi di Papa Leone agli allievi e docenti all'Università Sapienza di Roma, nella quale ha salutato anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza. Ci riferisce Alessandro De Carolis.
1: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
2: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido "mai più la guerra" dei miei predecessori non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
1: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
2: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante.
0: E al Salone del Libro di Torino, durante la cerimonia di apertura della 38esima edizione, è stato letto il telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale. La letteratura sia scuola di fraternità e pace, ha sottolineato Leone XIV. Leggere e nutrire la mente aiuta, ha aggiunto, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Andiamo all'estero. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto il suo aiuto per aprire lo stretto di Hormuz, si è impegnato a non inviare equipaggiamenti militari a sostegno dell'Iran nella sua guerra contro Stati Uniti e Israele. Lo ha fatto sapere il presidente USA Trump dopo l'incontro con l'omologo cinese. Dal canto suo, Teheran ha affermato che Hormuz è nostro, non rinunceremo al controllo dello stretto in nessuna circostanza. È ancora in corso di preparazione lo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. A farlo sapere il portavoce del Cremlino Peskov, che sottolinea che le parti stanno continuando a cercare un accordo sulle liste dei militari da liberare. È tutto per oggi, grazie per averci seguito. L'informazione torna domattina alle 8.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi. Carissimi, oggi con la Chiesa festeggiamo San Mattia, associato agli undici apostoli dopo quel vuoto drammatico lasciato da Giuda, per ristabilire il numero di 12 che è simbolo del nuovo Israele. Mattia aveva seguito Gesù durante l'intero suo ministero pubblico, dal battesimo di Giovanni fino al giorno dell'ascensione. Iniziando questa celebrazione, chiediamo a Gesù il perdono per ogni nostra incorrispondenza, ricordando che Egli ha scelto anche noi ad essere Suoi discepoli e ci ha incaricati di portare molto frutto. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio. Christe eleison. Signore che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al collegio degli apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò nella scrittura. Fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barzabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi tu hai scelto per prendere il posto di questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Da sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio? Chi siede nell'alto e si china a guardare sui cieli sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Carissimi fratelli e sorelle qui presenti e uniti a noi nello spirito e anche tramite il ministero evangelizzatore della TV 2000, abbiamo appena sentito la storia del nostro martire San Mattia. Doveva essere eletto, ma non si procedeva come facciamo oggi, esaminando magari un curriculum vitae o valutando pregi e difetti dei possibili candidati. Il metodo apostolico era quello di individuare sì due candidati, ma testimoni oculari di Gesù, però affidando con la preghiera l'indicazione definitiva al Signore stesso, dicendo: tu Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto. E la sorte, come abbiamo sentito, cadde su Mattia. Il suo nome in ebraico significa dono di Dio. D'ora in poi doveva diventare ancor più radicalmente dono, facendosi testimone insieme agli altri undici della risurrezione di Gesù. E Mattia lo fece, secondo alcune testimonianze, ha predicato il Vangelo persino in Etiopia, subendo alla fine il martirio. Essere testimoni della risurrezione di Cristo esige come prima cosa l'averla sperimentata, incontrando personalmente il risorto e diventando il suo amico, come ci diceva il Vangelo. È soltanto da Cristo che può generarsi in noi questa capacità di diventare un dono davvero totale, esattamente come è stato nel caso di Gesù stesso, nostro Redentore. È un dono totale di sé vissuto nella vita concreta, fra migliaia di elementi semplici e magari molto seri. Tutto dettato dall'amore, come insegnato e richiesto da Gesù nel suo comandamento nuovo. Diceva: non c'è l'amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici. E quando si vede un amore così, esso è la vera prova che il Signore è veramente risorto ed è presente in mezzo ai Suoi, come è presente qui stasera. Questo ministero e apostolato si realizza come una comunione operosa, ma sempre a condizione che obbediamo alla richiesta di Gesù, che ci diceva: rimanete, rimanete nel mio amore. E siamo in grado di farlo perché Gesù stesso ci ha chiamato e fatto amici suoi. Infatti, tutto ciò che egli ha udito dal Padre suo o ricevuto da lui l'ha fatto conoscere a noi. In questo modo Gesù ci ha dato l'accesso alla sorgente divina dell'amore stesso, al cuore della Santissima Trinità. In questo cuore abita la nostra Madre Celeste, pronta a soccorrerci sempre. La sua icona, venerata in questo santuario da 160 anni, rivolge verso di noi, come sempre, il suo sguardo, benigno e incoraggiante. Ancora oggi lei ci dice: vi do il mio tesoro più grande, vi do Gesù, mio figlio e vostro Redentore. Soltanto con Lui e in Lui, come Mattia, diventerete un raggio del Vangelo per la vita del mondo. Amen. E ora offriamo, insieme al pane e il vino, tutta la nostra vita con le sue gioie, dolori e speranze.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia. E per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria per secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati,
1: preghiamo,
0: in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
1: Signore,
0: amen.
1: L'intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce, per Cristo nostro Signore. Grazie per questa partecipazione, riceviamo ora la benedizione del cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Rivolgiamo ora la nostra preghiera alla Madre del Perpetuo Soccorso, quella preghiera che ci è stata lasciata da San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo

0: dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo, fondamento e culmine di ogni umana convivenza. Miriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto. Madre del perpetuo soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Preghiamo.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: se non tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,

0: misericordia.
1: Salve, o Regina.
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, nessuno figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,

0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fu stigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga dalle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il Figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragioni. Il rosario ci fa meditare l'orrendo spettacolo dei pagani che, con terribili fruste a cui sono legati chiodi e piombini, mettono a nudo gli organi interni del Figlio di Dio. La schiena dell'innocente diviene tutta una piaga. I soldati, vedendo che il condannato non sviene, infieriscono ancora di più. Essi godono della mia caduta, dice il Salmo. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa. Gesù è circondato da nemici. È trattato come un malfattore. Colui che avrebbe potuto usare la sua potenza per chiamare più di 12 legioni di angeli a sua difesa non si sottrae al martirio. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro spada come lama affilata. Gesù, pur nel mezzo della tempesta più terribile, non ha mai smesso di affidarsi nella preghiera all'amato Padre. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Ad assistere all'orrendo spettacolo ci sono Maria, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e altre donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea. La madre del condannato è trafitta dal dolore. Vedere l'amato figlio con cui ha vissuto per 30 anni, trattato così ingiustamente, le arreca un dolore infinito. Non potrebbe resistere se non avesse intorno le discepole del Signore che la sostengono e soffrono con lei. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Perché la Chiesa ci fa meditare uno spettacolo così orrendo? Perché nei misteri del Rosario la nostra memoria deve riandare a qualcosa di così terribile? Perché Gesù non ha mai smesso di rimettere la sua causa al Padre. In ultima analisi, è Lui che permette che il suo figlio prediletto sia trattato come il peggiore dei peccatori. Abisso di amore senza fondo per noi. Oh Dio, la nostra povera mente si smarrisce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Guardando a ciò che il Signore ha sofferto per liberarci dal peccato, siamo spinti a prendere in odio il male e a convertirci al bene. Ammirati da Cristo, che risponde al male col bene, possiamo, in forza della sua grazia, imparare a vincere il male col bene. Ciò che contempliamo in questo mistero del Rosario è Cristo che umilia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per fuggire la sofferenza, come Cristo fugge più volte la cattura. Tuttavia, quando la prova è inevitabile, solo guardare al Figlio di Dio può consolarci e sostenerci. La sofferenza, dal punto di vista puramente umano, è solo una maledizione. Solo attraverso Cristo, che ha patito la passione per salvare i peccatori, acquista un significato redentivo. Guardando alla passione di Cristo, scopriamo come le sofferenze del nostro corpo e della nostra anima hanno un misterioso significato positivo per la salvezza del mondo. Se Cristo ci dona il suo corpo, anche noi siamo spinti a donare il nostro corpo. Quando il Padre ci chiede questo sacrificio attraverso la malattia o l'ingiustizia subita, la passione di Cristo ci insegna che ogni istante della nostra vita, anche il più doloroso, è strada alla vera vita che ci sarà donata dopo la morte. Fin d'ora, tuttavia, ci viene donata la pace, frutto dell'obbedienza al disegno del Padre.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi si inserisce bene nel giorno dell'Ascensione, al centro del mese mariano, perché ascolteremo una serie di brani che alla Madonna sono dedicati. Il concerto che stiamo per ascoltare è stato registrato il 27 di settembre del 2025 presso il Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera, e quindi la radio, lo avete capito, e la radio bavarese, così come protagonista di questo concerto è il coro della radio bavarese. Ma iniziamo subito a immergerci in questo repertorio mariano con il Salve Regina in Cantus Planus, canto gregoriano, seguito dal Regina Celi di Lise Borel. La compositrice francese ha iniziato il proprio percorso studiando non soltanto musica, pianoforte e canto, ma anche danza classica presso il Conservatorio di Suresnes. Consegue poi una laurea in musicologia presso l'Università della Sorbona, allargando davvero i propri orizzonti, ed ecco che allargando gli orizzonti ha scritto questo Regina Celi, il testo ovviamente è la preghiera mariana della resurrezione. Come scrive la compositrice, ha tratto ispirazione da questo tema gioioso, intriso di delicatezza, per creare un brano vocale che trasmette un senso di celebrazione attraverso le voci celestiali. Le parole Regina Celi si ripetono incessantemente come una litania insistente e infinita. Ispirate al Medioevo, le melodie sono caratterizzate da armonie modali o talvolta da sonorità più brusche. Sono cantate da una moltitudine di voci che si intrecciano fondendosi insieme nel fervore della preghiera. E allora ce l'ascoltiamo questa Regina Celi di Lise Borel. Prima il Salve Regina in canto gregoriano. Ricordiamo che con il coro della radio bavarese ci sono il soprano Diana Fischer e il soprano Eun-Kyung Shin.

Abbiamo ascoltato il Salve Regina in Cantus Planus, canto gregoriano, e il Regina Cieli di Lis Borel, compositrice francese nata nel 1993, nella esecuzione del coro della Radio Bavarese e con le due soliste Diana Fischer, soprano, e Yingqing Shin, anche soprano. E passiamo a un'Ave Maria di grandissimo spessore, come quella di Johannes Ockeghem, questo compositore padre di tutta una schiera di altri suoi colleghi che hanno fatto la stagione dei cosiddetti fiamminghi. E Ockeghem scrive questa Ave Maria a quattro voci.

Il coro della Radio Bavarese ha eseguito l'Ave Maria di Johannes Ockeghem a quattro voci a cappella. Stiamo ascoltando il concerto registrato dal vivo il 27 settembre 2025 al Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera. Protagonista il coro della Radio Bavarese. Passiamo da Ockeghem a un suo discepolo, Josquin des Prez, e con il suo Salve Regina per cinque voci a cappella ci immergiamo davvero in un capolavoro della musica rinascimentale. Mentale. Del resto, Josquin è davvero stato una figura unica, una sorta di Johann Sebastian Bach del Rinascimento.

Abbiamo ascoltato il Salve Regina di Josquin des Prez a cinque voci a cappella con il coro della radio bavarese. Siamo immersi nella realtà dei fiamminghi. Abbiamo iniziato con l'Ave Maria di Johannes Ockeghem, siamo passati al Salve Regina di Josquin des Prez e ora ci ascoltiamo Pierre de Manchincourt, forse meno noto dei due precedenti, che sono stati comunque i suoi maestri, con Laudate Dominum.

Era il Laudate Dominum di Pierre de Manchicourt con il coro della radio bavarese, protagonista di questo concerto per larga parte mariano. E allora rimaniamo nell'ambito delle cose più belle scritte in onore della Madonna. Torniamo a un compositore contemporaneo vivente, Thierry Esquèche, altro compositore francese, ha scritto il Salve Regina su commissione del Festival di Musica Sacra di Friburgo. La prima è stata il 9 luglio del 2016. Questo brano è scritto per 8 voci a cappella ed è davvero molto interessante per come Thierry Esquèche faccia un compromesso tra quello che è la storia della musica, la storia del Salve Regina, e una scrittura invece contemporanea.

Abbiamo ascoltato il Salve Regina di Thierry Esquèche, compositore francese nato nel 1965, il protagonista, il coro della Radio Bavarese, che è protagonista di questo concerto registrato dal vivo il 27 settembre 2025 presso il Prinzregenten Theater di Monaco di Baviera. E chiudiamo questo nostro percorso, Mariano, con una messa, la Missa Assumpta Est Maria, firmata da Marc-Antoine Charpentier. Facciamo un viaggio indietro, dopo averlo fatto in avanti. Marc-Antoine Charpentier è vissuto tra il 1643 e il 1704, noto musicista alla corte di Luigi XIV e noto per forse per il grande pubblico per aver firmato quel Te Deum da cui è preso l'inizio della sigla dell'Eurovisione. E in questo caso davvero una messa molto bella, la ascoltiamo divisa in due parti in realtà. La prima parte, Kyrie, Gloria, Credo, poi ascolteremo sempre di Marc-Antoine Charpentier il concerto per quattro parti di viola e poi torneremo al resto della Missa Assumpta Est Maria. Ricordiamo che con il coro della Radio Bavarese stavolta abbiamo Franziska Zwink soprano, Eunkyung Shin soprano, Marieke Braun contralto, Hyejeon Lee tenore, Lucas Meyer basso baritono, Owen Han tenore, e con loro l'Académie für Alte Musik di Berlino. Kyrie, Gloria, Credo, dalla Messa Assumpta Est Maria di Marc-Antoine Charpentier.

Erano Kyrie, Gloria Credo, dalla Missa Assumpta Est Maria di Marc-Antoine Charpentier. Restiamo con Charpentier, ma facciamo un piccolo intervallo con l'Académie für Alte Musik di Berlino, che esegue il Concert pour quatre parties de viol, il concerto per quattro parti di viola H545, nei movimenti tipici di una suite, il preludio, allemanda, sarabanda, giga inglese e passacaglia.

Abbiamo ascoltato il concert pour quatre parties de viol di Marc-Antoine Charpentier nella esecuzione dell'Académie für alte Musik di Berlino, e un brano che è stato utilizzato in questo concerto un po' come momento di riflessione che interrompe la Missa Assumpta Est Maria dello stesso Marc-Antoine Charpentier, che adesso torniamo ad ascoltare, e negli ultime parti il Sanctus e l'Agnus Dei. Ricordiamo ancora una volta i solisti che si uniscono al coro della Radio Bavarese e all'Académie für alte Musik di Berlino, vale a dire Franziska Zwink soprano, Eun-Yung Ching soprano, Marike Braun contralto, Hye-Yeon Lee tenore, Lucas Meyer basso baritono, Owen Han tenore. E allora buon ascolto a tutti.

Abbiamo ascoltato il finale Sanctus et Agnus Dei della Missa Assumpta Est Maria di Marc-Antoine Charpentier nell'esecuzione del coro della Radio Bavarese e dell'Académie für Alte Musik con i solisti Franziska Zwink soprano, Eunkyung Shin soprano, Marike Braun contralto, Heyon Lee tenore, Gabriel Sin tenore, Lucas Meyer basso baritono, Owen Han tenore. Però come una sorta di bis, ci ascoltiamo ora sempre di Marc-Antoine Charpentier, Domine Salvum Fac Regem, che originalmente Marc-Antoine Charpentier aveva composto proprio per essere usata con la Missa Assumpta Est Maria.

0: E con questa Domine Salvum Fac Regem di Marc-Antoine Charpentier, composta proprio per essere eseguita insieme con la Missa Assumpta Est Maria, si chiude questo viaggio mariano di oggi, un viaggio mariano nel giorno dell'Ascensione, nel cuore del mese mariano. Lo abbiamo vissuto grazie al coro della Radio Bavarese, alla Akademie für Alte Musik di Berlino e ai solisti, i soprani Franziska Sfink e Eun Kyung Shin, poi al contralto Marike Brown, ai tenori Heyon Lee, Gabriel Sin e Owen Han, e al basso baritono Lucas Meyer. Grazie allora a tutti per averci ascoltato fin qui, grazie anche alla Radio Bavarese che ci ha fornito questa registrazione dal vivo, registrata il 27 settembre 2025 presso il Prinzregenter Theater di Monaco di Baviera. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Spazio IBU torna tra 7 giorni. A tutti da Marco Di Battista un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,

0: quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
2: Con l'ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima. Gesù ha portato la nostra umanità, la nostra carne, in cielo. È la prima volta, Cioè l'ha portata davanti a Dio. Quell'umanità che avevo preso in terra non è rimasta qui. Gesù, dopo il risorto, non era uno spirito, no. Aveva proprio il corpo umano, la carne, le ossa, tutto. E lì sarà per sempre. Possiamo dire che dal giorno dell'ascensione Dio stesso è cambiato. Da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità. Il posto che ci aspetta è dunque indicato, il nostro destino è lì. Cosa fa Gesù in cielo? Lui sta per noi davanti al Padre, gli mostra continuamente la nostra umanità, mostra le piaghe. A me piace pensare che Gesù davanti al Padre prega così, facendole vedere le piaghe. Questo è quello che ho sofferto per gli uomini. Fai qualcosa. Gli fa vedere il prezzo della redenzione. Il Padre si commuove. Questa è una cosa che mi piace pensare a me. Ma pensate voi, così prega Gesù. Lui non ci ha lasciati solo. Infatti, prima di ascendere, ci ha detto, come riporta il Vangelo di oggi: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».

0: Graham Greene. Letto da Rosario Tronolone.
1: Non potei leggere oltre. Più e più volte avevo saltato, quando un passo mi aveva fatto troppo male. L'annotazione alla quale mi aveva lasciato datava solo da una settimana. Andai al telefono e composi il suo numero.

0: Rispose la donna. Dissi: qui parla il signor Bendrix, vorrei parlare con la signora Miles. Mi disse di aspettare. Mi sentivo ansante, come se fossi stato al termine di una lunga corsa, mentre aspettavo la voce di Sara. Ma la voce che giunse fu quella della domestica, che mi disse che la signora era fuori. Non so perché, non le credetti. Aspettai 5 minuti, poi col fazzoletto steso sopra il ricevitore telefonai di nuovo. «C'è il signor Miles?» «Potrei parlare con la signora Miles, allora? Qui parla Sir William Mallock.» Vi fu soltanto una breve pausa prima che Sara rispondesse.
1: «Buonasera, sono la signora Miles.»
0: «Lo so, conosco la tua voce, Sara.»
1: «Tu? Ho creduto...»
0: «Sara, vengo a trovarti.»
1: «No, no, no, ti prego, ascolta, Morris, sono a letto, sono malata.»
0: «Allora devi vedermi. Che cos'hai, Sara?»
1: «Niente di speciale, un brutto raffreddore. Senti, Morris, ti prego, non venire, non puoi...»

0: Ti amo, Sara. E verrò.
1: Non ci sarò, mi alzerò. Ti prego, Morris, te lo chiedo. Non ti ho chiesto nulla da tanto tempo.
0: Salvo una colazione.
1: Morris, non sto bene. Non posso proprio vederti oggi. La settimana prossima.
0: C'è stato già un terribile seguito di settimane. Voglio vederti ora, stasera.
1: Perché, Morris?
0: Tu mi ami.
1: E come lo sai?
0: Non importa. Voglio chiederti di partire con me.
1: Ma Morris, posso rispondere altrettanto bene per telefono e la risposta è no. Promettimi che non verrai.
0: Verrò.
1: Ti giuro che mi alzerò e mi vestirò e lascerò la casa se non mi prometti.
0: Questo è più importante per tutti e due, Sara, che un raffreddore.
1: Ti prego, Morris. Ti prego.
0: Era una sera peggiore di quella in cui avevo incontrato Henry un mese prima. Questa volta era nevischio invece che pioggia e le gocce taglienti sembrava si aprissero un varco attraverso gli occhielli dell'impermeabile. Oscuravano i lampioni del camion a tal punto da rendere impossibile correre. E ad ogni modo, io non potevo correre velocemente per via della mia gamba. Mi augurai di essermi portato dietro la mia lampadina di guerra, perché devo aver impiegato 8 minuti per arrivare alla casa sul lato nord. Stavo per scendere dal marciapiede per attraversare quando il portone si aprì e ne uscì Sara. Pensai con gioia, ora t'ho raggiunta. Non l'avevo mai conosciuta tanto. E non l'avevo mai amata tanto. Più comprendiamo e più amiamo, pensai. Ero tornato sul terreno della fiducia. Essa aveva troppa fretta per potermi scorgere al di là di quella larga strada attraverso il nevischio. Volse a sinistra e si allontanò rapida. Pensai, avrà bisogno di qualche posto per sedersi e allora la coglierò in trappola. La seguì a 20 metri di distanza, ma non si voltò mai. Percorse l'orlo del camion, passato lo stagno e la libreria bombardata, come se fosse diretta alla ferrovia sotterranea. Ah, se fosse stato necessario, ero pronto a parlarle anche in un treno affollato. Scese le scale della sotterranea e risalì alla biglietteria, ma non aveva la borsetta con sé. E quando si frugò nelle tasche, niente spiccioli, neanche lì. Neanche quei 3 mezzi pence che le avrebbero permesso di viaggiare su e giù fino a mezzanotte. Su per le scale di nuovo e attraverso la strada dove passano i tram. E poi la persi di vista. Ero troppo fiducioso e le avevo lasciato troppo vantaggio. Aveva attraversato la strada a 20 metri davanti a me. Ero stato nuovamente ritardato dalla mia gamba inferma nel salire le scale. Un tram si era interposto tra noi ed era sparita. Non ero molto preoccupato. Se non l'avessi trovata quel giorno, l'avrei trovata l'indomani. Ora che sapevo tutta l'assurda storia di quel voto, ora che ero certo del suo amore, mi sentivo sicuro di lei. Vi era un ristorante nella High Street e provai in quello. Non c'era. Poi mi ricordai la chiesa all'angolo di Park Road e capii subito che era andata lì. Proseguì ed eccotela seduta in una delle navate laterali, vicino ad un pilastro e a una statua della Vergine. Non pregava. Stava unicamente seduta lì, a occhi chiusi. Non la vedevo che alla luce delle candele davanti alla statua, perché l'intero luogo era molto buio. Mi sedetti dietro di lei, come il signor Parkis, e aspettai. Avrei potuto aspettare anni, ora che sapevo la fine della storia. Ero gelato, ammollato e felicissimo. Potei perfino guardare con carità verso l'altare e verso la figura che vi pendeva. Ad un tratto essa cominciò a tossire con la mano premuta contro il fianco. Capii che soffriva e non potei lasciarla sola. Mi portai a sedere accanto a lei e le presi la mano. Mia cara, è tutto passato ora. L'attesa, voglio dire. Andiamo via insieme.
2: No.
0: Da ora ricominciamo. Ti dirò come sarebbe meglio fare. Torna a casa. E rimani a letto per un paio di giorni. Non devi viaggiare con un raffreddore simile. Io ti telefonerò tutti i giorni per sentire come stai. Quando starai abbastanza bene, verrò ad aiutarti a fare le valigie. Non dobbiamo rimanere qui. Ho un cugino nel Dorset che ha un cottage vuoto che posso adoperare. Ci tratterremo lì qualche settimana e riposeremo. Io sono stanco e arcistufo di vivere senza di te, Sara.
2: Anch'io.
0: Sei stanca?
2: Stanchissima.
0: Non avresti dovuto fuggire da me a questo modo.
2: Non era da te che fuggivo. Per piacere, Morris, vattene ora.
0: Dovresti essere a letto.
2: E presto ci sarò. Non voglio ritornare con te. Voglio che ci diciamo addio qui.
0: Promettimi che non ci resterai a lungo.
2: Prometto.
0: E mi telefonerai?
2: Mm-hmm.
0: Mi dici la verità? Non stai mica progettando di fuggirmi di nuovo?
2: Morris. Caro Morris, non ne ho la forza.
0: Scusami.
2: Vattene, Morris. Ti prego. Abbi un po' di compassione.
0: Alla fine ci si stanca di tormentare ed escogitare piani. Io non potevo continuare con quell'appello negli orecchi. Voltandomi nel lasciare la chiesa e vedendola lì accovacciata sull'orlo della luce delle candele, come una mendica entrata in cerca di un po' di calore, potei benissimo immaginarmi un Dio che la benedicesse o un Dio che l'amasse. Quando ho cominciato a scrivere la nostra storia, ritenevo di essermi messo a scrivere una relazione di odio, ma non so come l'odio si è perduto per strada. E tutto quanto so è che, malgrado i suoi errori e l'impossibilità di fidarsi di lei, era migliore della maggior parte di noi. Non è che giusto che uno di noi credesse in lei. Lei non aveva mai creduto in se stessa.

0: Durante i pochi giorni successivi dovetti fare un grande sforzo per essere ragionevole. Stavo lavorando per tutti e due ore. Mi assegnai per la mattina un minimo di 750 parole del romanzo, ma generalmente riuscivo a toccare le 1000 verso le 11. L'effetto della speranza è sorprendente. Il romanzo che si era strascicato per tutto l'anno si avviava ora verso la fine. Fino alle 2:30 potevo utilizzare il tempo nella sala di lettura del Museo Britannico, prendendo appunti per la vita del generale Gordon. Non riuscivo ad assorbirmi nel leggere, nel prendere appunti, come nello scrivere il romanzo. Il pensiero di Sara si interponeva tra me e la vita missionaria della Cina. Perché fossi stato invitato io a scrivere quella biografia, me lo domandavo spesso. Un giorno, mentre mangiavo i miei panini, sopra i quali qualche particella della mia matita blu finiva sempre per trasferirsi, una voce familiare mi salutò dal tavolo di rimpetto, con un tono di voce smorzato per riguardo ai nostri compagni di lavoro.
1: Spero che tutto vada bene ora, signor Bendrix. Se volete perdonarmi questa intrusione personale.
0: Guardai al di sopra del divisorio del mio tavolo, verso quegli indimenticabili baffi. Benissimo, Parkes, grazie. Prendete un panino?
1: Oh no, grazie, non potrei veramente.
0: Su via, figuratevi che vada sul conto. Ne prese uno con riluttanza e aprendolo osservò con una specie d'orrore, come se avesse accettato un soldo di rame e l'avesse trovato d'oro.
2: È vero prosciutto!
0: Come va vostro figlio?
1: Si sta rimettendo.
0: Mi stupisce di trovarvi qui, al lavoro? Non state mica sorvegliando qualcuno di noi. Non potevo immaginarmi che qualcuno di quei polverosi inquilini della sala di lettura, uomini che portavano sciarpe e cappelli nell'interno per mantenersi caldi, potesse essere coinvolto in qualche dramma di gelosie.
1: Oh no, signor Bendrix, e questo non è il lavoro, è la mia giornata di libertà e il ragazzo è tornato a scuola oggi.
0: Ah, cosa state leggendo?
1: I resoconti giudiziari del Times. Danno un certo sfondo al nostro lavoro, signor Bendrix. Aprono prospettive, vi affrancano dei meschini particolari giornalieri. Ho conosciuto uno dei testimoni di questo
0: processo. Perfino Parkes poteva svegliare una nostalgia. Non potevo mai vederlo senza il pensiero di Sara. Tornai a casa nella ferrovia sotterranea con la speranza di compagnia. E stando a casa in un'attesa sfibrante della chiamata telefonica, vidi di nuovo la mia compagnia dileguarsi. Non sarebbe stato quel giorno. Passarono 8 giorni prima che squillasse il telefono. Non era l'ora del giorno in cui me l'aspettavo, perché era prima delle 9. E quando dissi «Pronto?», fu Henry che rispose.
3: «Sei tu, Bendrix?»
0: Vi era qualcosa di molto strano nella sua voce, e io mi domandai «Gliel'ha detto?»
4: «Sì, in persona».
3: Hai il diritto di saperlo. Sara è morta.
0: Come ci comportiamo convenzionalmente in momenti simili? Io dissi: me ne dispiace immensamente, Henry.
3: Fai qualcosa stasera?
0: No.
3: Mi faresti un piacere se venissi su a bere qualcosa. Non mi sento di stare solo.
0: Sono rimasto la notte a casa di Henry. Era la prima volta che dormivo. Avevano una sola stanza per gli ospiti e Sara era lì. Ci si era trasferita una settimana prima per non disturbare Henry con la tosse. Così dormii sul sofà nella stanza di soggiorno. Non volevo rimanere la notte, ma me ne aveva pregato. Fra tutti e due, avevamo dovuto bere una bottiglia e mezzo di whisky.
5: È strano, Bendrix, come non si possa essere gelosi dei morti. Sono poche ore che è morta e... pure ti ho voluto qui con me.
0: Non avevi molto di che essere geloso. Era finito tutto da tanto tempo.
5: Non ho bisogno di questo genere di conforto, Bendrix, ora. Non è mai stato finito per nessuno di voi due. Sono stato io il fortunato. L'ho avuta tutti quegli anni. Mi odi?
0: Non lo so, Henry. Credevo di odiarti, ma... non lo so. Eravamo seduti nel suo studio, senza nessuna luce accesa. Il becco del riscaldamento a gas non era alto abbastanza perché potessimo vedere i visi l'uno dell'altro, così che soltanto dal tono della voce potevo accorgermi di quando Henry piangeva. Dimmi com'è stato, Henry.
5: Ti ricordi quella notte che ti ho incontrato sul Common? È stato 3 o 4 settimane fa. Ha preso un brutto raffreddore quella notte. Non ci voleva far niente. Io non sapevo nemmeno che le fosse arrivato al petto. Non raccontava mai a nessuno questo genere di cose.
0: E neanche al suo diario, pensai io. Non vi era stata nemmeno una parola di malattia in quello. Non aveva avuto il tempo di essere malata.
5: Alla fine si è messa a letto, ma nessuno avrebbe potuto tenercela. E non ha voluto consultare un medico, non ci ha mai creduto. Si è alzata ed è uscita una settimana fa. Dio solo sa per dove e perché. Diceva che aveva bisogno di moto. Sono tornato a casa per primo e l'ho trovata uscita. Non è tornata che alle 9, bagnata e ammollata peggio dell'altra volta. Doveva aver girato per ore sotto la pioggia. È stata febbricitante tutta la notte e parlava a qualcuno, non so chi. Non eravamo né tu né io. Il dottore ha detto che se avesse preso la penicillina una settimana prima si sarebbe salvata.
0: Non c'era altro da fare per ognuno di noi che mescerci dell'altro whisky. Pensai a quell'estraneo per trovare il quale avevo pagato Parkis. L'estraneo aveva vinto davvero alla fine.
5: È morta alle 4 di stamani. Io non c'ero, l'infermiera non mi ha chiamato a tempo.
0: È mezzanotte. Dovresti cercare di dormire, se ti riesce.
5: Il medico mi ha lasciato qualche sonnifero.
0: Ma non voleva ancora essere lasciato solo. Capivo perfettamente cosa sentisse, perché anch'io, dopo una giornata con Sara, cercavo di rinviare più a lungo che potessi la solitudine della mia stanza. Vai a letto, Henry.
5: Ho paura di sognare di lei.
0: Non succederà se prendi il sonnifero del dottore.
5: Ne vuoi uno tu, Bendrix?
0: No.
5: Non vorresti per caso rimanere qui la notte? Fa un tale tempaccio.
0: No, non mi importa del tempo.
5: Mi faresti un grande favore.
0: Allora, rimarrò.
5: Porterò giù qualche lenzuolo e qualche coperta.
0: No, non ti disturbare, Henry. Ma era già uscito. Sulla scrivania dove scriveva le sue lettere vi era un guazzabuglio d'oggetti. E io sapevo interpretare ogni oggetto come un codice. Pensai, non ha nemmeno buttato via quel sassolino. Avevamo riso della sua forma ed eccolo ancora lì come pressacarte. Cosa avrebbe fatto Henry di quello e della minuscola bottiglietta di liquore che non piaceva a nessuno e del ciottolo di vetro lisciato dal mare e del coniglietto di legno che avevo trovato a Nottingham? Avrei dovuto portar via io tutti quegli oggetti. Ma avrei potuto sopportare la loro compagnia. Stavo guardandoli quando entrò Henry carico di coperte.
5: Mi ero dimenticato di dirti, Bendrix, che se ci fosse qualcosa che tu desiderassi prendere...
0: Sei molto gentile.
5: Ora sono riconoscente a chiunque l'abbia amata.
0: Prenderò questo sasso, se permetti. Non potevo dormire. Premetti le unghie contro il palmo delle mani come essa aveva fatto con le sue, in modo che il dolore impedisse al mio cervello di lavorare. E il pendolo del mio desiderio oscillò faticosamente su e giù, desiderio di dimenticare e di ricordare, di essere morto e di mantenermi vivo ancora un poco. E finalmente presi sonno. Stavo risalendo Oxford Street ed ero seccato, perché dovevo comprarle un regalo e tutte le botteghe erano piene di gioielli di poco prezzo, sfavillanti sotto le lampade schermate. Di quando in quando mi pareva di vedere qualcosa di bello e mi accostavo alla vetrina, ma quando esaminavo il gioiello da presso era falso, come tutti gli altri. Avevo poco tempo e mi affrettavo da una bottega all'altra. Poi da una delle botteghe uscì Sara e capì che mi avrebbe aiutato. «Hai comprato qualcosa, Sara?» «Qui no», disse, «ma hanno delle graziosissime bottigliette un poco più in là». «Non ho tempo», implorai io, «aiutami». «Non ti preoccupare», disse lei, «viene sempre fuori qualcosa». «Non ti preoccupare». E a un tratto non sentii più preoccupazioni. Oxford Street aveva spostato i confini in un grande e grigio campo nebbioso. I miei piedi erano nudi e stavo camminando nella rugiada, solo. E inciampando in una bassa carrereccia, mi svegliai, udendo ancora quel suo «non ti preoccupare», come un sussurro rimasto nell'orecchio, un suono estivo, appartenente all'infanzia. All'ora di colazione Henry era ancora addormentato e la domestica che Parkis aveva subornato mi portò il caffè e il pane abbrustolito sopra un vassoio. Ero ancora confuso dal sonno e dalla contentezza per il mio sogno e rimasi stupito nel vedere i suoi occhi arrossati da vecchie lacrime. Fu soltanto quando essa posò il vassoio ed uscì furiosamente dalla stanza che mi destai alla casa vuota e al mondo vuoto. Uscii di casa. Non c'era scopo di rimanerci finché Henry non si fosse destato. Prima o poi doveva affrontare il fatto di essere solo, come facevo io. Salii per gli scalini rotti di casa mia. Nulla, salvo i vetri colorati, era come quella sera del 1944. Guardai l'ingresso, nudo come una cella, orribilmente dipinto in verde, e pensai: voleva che io avessi una seconda possibilità. Ed eccola qui. La vita vuota, inodora, asettica. La vita di una prigione. E l'accusai come se le sue preghiere avessero veramente effettuato quel mutamento. Cosa t'avevo mai fatto perché tu dovessi condannarmi a vivere? Entrai nella mia stanza. E sulla scrivania era posata una lettera di Sara. Tanta sofferenza era congiunta all'idea di vedere la sua scrittura che per poco non esposi la lettera alla fiamma del gas. Ma la curiosità può essere più forte della sofferenza.
2: Carissimo Morris, ti scrivo invece di telefonarti. Non posso telefonare e sentire la tua voce farsi bizzarra quando dico che non posso fuggire con te. Perché non fuggirò con te. Carissimo Morris, ti amo. Ma non ti posso più rivedere. Non so come farò a vivere con questo dolore e questa nostalgia. E prego continuamente Dio di non essere duro con me, di non farmi vivere. Morris caro, sono andata da un prete 2 giorni fa, prima che tu mi telefonassi. Gli ho detto che volevo farmi cattolica. Gli ho raccontato della mia promessa e di te. Ho un orribile mal di testa, mi sento mezzo morta. Vorrei non essere forte come un cavallo. Non voglio vivere senza di te. E so che un giorno ti incontrerò sul common e allora non mi importerà un bel nulla di Henry, di Dio e di nient'altro. Ma a cosa serve, Morris? Io credo che Dio esista. Non c'è nulla in cui non creda. Potrebbero suddividere la Trinità in 12 parti, che io ci crederei. Potrebbero esumare documenti che provassero che Cristo è stato inventato da Pilato per ottenere una promozione e io crederei lo stesso. Ho contratto la fede come si contrae una malattia. Sono caduta nella fede come sono caduta nell'amore. Non avevo mai amato prima come amo te. E non avevo mai creduto in nulla come credo ora. Sono sicura. Non sono mai stata sicura di nulla prima. Quando sei entrato da quella porta col viso insanguinato, sono diventata sicura una volta per tutte. Ho combattuto la fede più a lungo che non abbia combattuto l'amore. Ma ora non posso più combattere. Morris caro, non adirarti. Rattristati per me, ma non adirarti. Sono una falsa e una finta, ma questo non è né falso né finto. Io ero solita credere di essere sicura di me stessa e di ciò che è bene o male, e tu mi hai insegnato a non esserne più sicura. Tu mi hai tolto tutte le mie menzogne e illusioni su me stessa, come quando si sgombra una via dalle macerie per qualcuno che deve passare, qualcuno di importante. Ed ora egli è venuto, ma sei stato tu a sgombrargli la via. Così, vedi, è tutta colpa tua, Morris. È tutta colpa tua. Prego Dio che non mi tenga viva così.
0: Non c'era altro. Strappai via la copertina del diario. Era dura. Il dorso di cotone venne via a fibre. Era come strappare le membra ad un uccello. Ed eccoti il diario sul letto, un blocco di carta senza ali, ferito. L'ultima pagina era voltata all'insù. E io rilessi: Tu eri lì a insegnarci come sprecarlo. Come avevi insegnato all'uomo ricco. In modo che un giorno non ci rimanesse nulla all'infuori di questo amore per te. Ma sei troppo buono con me. Quando ti chiedo dolore, Tu mi dai pace.
2: Quando ti chiedo dolore, tu mi dai pace.
0: Dalla anche a lui.
2: Dalla anche a lui.
0: Dagli la mia pace.
2: Ne ha più bisogno di me.
0: Ne ha più bisogno di me.
4: Rosario Tronolone ha presentato Fine di una storia, dal libro omonimo di Graham Greene, edito in Italia da Mondadori. Personaggi e interpreti: Sara Eleonora Mazzoni, Harry Gabriele Parrillo, Parkis Gaetano Lizio. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la voce e l'arte trasmettiamo la terza parte del compadisc dedicato a Renata Tebaldi, arie da opere di Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. Renata Tebaldi, soprano, Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, dirige Fausto Kleba.

Per la rubrica La voce e l'arte avete ascoltato la terza parte del Compadisc dedicato a Renata Tebaldi. Arie da opere di Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi. Renata Tebaldi soprano, Orchestra Nazionale dell'Opera di Monte Carlo, ha diretto Fausto Cleva. E per concludere Barry Gordon al pianoforte.

Con la musica di Barry Gordon al pianoforte si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Fantasia, edizione rimasterizzata, prima parte. Musiche di Bach, Tchaikovsky, Dukas, Stravinsky, Beethoven, Ponchielli, Mussorgsky e Schubert.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Fantasia, edizione rimasterizzata. Prima parte. Musiche di Bach, Tchaikovsky, Dukas, Stravinsky, Beethoven, Ponchielli, Mussorgsky e Schubert. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo Ron Carter meets Bach. Ron Carter al contrabbasso esegue arrangiamenti di composizioni di Johann Sebastian Bach.